0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Radio Latte e Miele 2024.
1: Dimmi perché

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Mie.
1: Radio Latte Mie.
0: La tua musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Buon venerdì ragazzi.
1: Ciao.
0: Tutto bene?
2: Ciao.
1: Stanchi.
0: Vi vedo distrutti. Vi servirebbe una vacanza.
1: C'ho delle occhiaie.
2: Abbastanza.
0: Vi servirebbe, ho detto. Ma anche a sto giro voi due state a piedi.
3: Grazie. Stasera non cantare.
0: Sigla.
1: E chi canta? Sei tranquillo.

0: Leopoldo, buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Benvenuti in questa nuova puntata degli Sveglioni in diretta da Milano. È venerdì 29 maggio 2026. Possiamo dire che il 29 maggio ha tanti ricordi anche di Champions per quanto mi riguarda.
1: Ovvio, detto possiamo questo, dire che anche maggio ce lo siamo. Opa!
0: Levati, sì,
1: opa.
0: Sì, sì, levati.
1: Quasi.
0: Levati. E intanto buongiorno Edoardo.
1: Buongiorno
0: di Simone.
1: A te, anche lì Giuri, come va? Tutto a posto?
0: Tutto a posto, inizia il weekend. Un weekend, come si può dire, frenetico.
1: Pieno.
0: Per quanto mi riguarda.
1: Quando parti?
0: Io non so. Io parto sabato mattina e sabato sera c'è l'inaugurazione del Ciringuito del nostro amico Gendry. Siento,
1: che
0: e
1: ritmo
0: poi ritornerò
1: che
0: qui a Milano subito perché ho un matrimonio, il matrimonio del

0: No, ma è vero che questo qui sarà giudice di X Factor?
1: Sì, sì, è ufficiale, confermato.
0: È ufficiale?
1: Il tavolo
0: ufficiale.
1: Dei giudici saranno lui, Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi, condurrà di nuovo Giorgia. Tutto vero, tutto ufficiale.
0: Vabbè, Giorgia tanta roba, Paola Iezzi va bene, Jake La Furia, ok, Gabbani è stata una scoperta. Irama?
1: Magari è una scoperta anche lui.
0: No, no, no, io chiedo, va bene, diamo una linea.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Buona giornata a tutti, siamo al 29 di maggio, venerdì, e molti si organizzeranno per il weekend. Ad esempio l'Ariete non dovrebbe perdere colpi. È vero, in amore magari c'è stato qualche qui pro quo, oppure il lavoro ha preso il sopravvento, però se guardo la giornata di domenica 31, poi ve lo spiegherò meglio, la passione c'è, bisogna ritrovarla. Toro, la luna in opposizione non è una gran cosa, quindi immagino che questa giornata sia piena di tensioni o magari semplicemente di cose da fare. Arrivare a sera esausti è facile, è possibile, però guardiamo il cielo nel complesso, sta per arrivare un giugno di fortuna. I gemelli dovrebbero risolvere qualsiasi tipo di contenzioso familiare, personale, amoroso subito, perché altrimenti tra sabato e domenica si rischia di amplificare qualche problema. In un quadro generale comunque favorito, è meglio risolvere tutto ciò che non va nell'immediato. Il segno del Cancro coglie al volo l'occasione per rivelare i propri sentimenti. Abbiamo una luna molto bella, Venere pazzesca, Giove ancora amico. Insomma, anche se hai detto no ad un progetto, ad un programma, non te ne penti. In realtà ora sei in qualche modo protetto, quindi arrivano davvero delle buone occasioni e tutto quello che non funziona potrebbe essere, diciamo così, allontanato dalla tua vita. Non dimenticare che l'amore è protagonista in questo weekend. Leone, forse in te punterei sulle giornate di sabato e domenica, perché quelle saranno le migliori. Oggi ti trovo ancora un po' sottotono. Se poi per motivi di lavoro personali il tuo fisico è sottoposto a stress, è inevitabile che oggi si paghi pegno. Insomma, non strapazzarti troppo. Cari nati Vergini, questa è una giornata importante. Poi da sabato pomeriggio a domenica magari tornerà qualche piccolo conflitto. Io vorrei che chi ha delle dispute sentimentali o familiari non tornasse a vivere tensioni e discussioni. Mi chiedo che cosa sia capitato addirittura domenica 17 e domenica 24. Ecco, se in queste giornate avete avuto qualche qui pro quo, sarà meglio farsi scivolare le cose addosso anche in vista di domenica 31. Per la Bilancia, questo cielo di rivoluzioni personali, ambientali, sentimentali è da giocare al meglio, anche perché molto presto ci sarà una sorta di liberazione. Qui nel cielo la vedo dalla seconda parte di giugno, poi da luglio ancora meglio, quando Giove non sarà più contrario. Evidentemente questo è un periodo in cui bisogna decidere con chi stare e dove stare. Comunque il weekend è a favore. Scorpione, l'unico neo di questo cielo è Marte in opposizione, che mette fretta soprattutto ai nati di fine ottobre. Probabile che ci siano delle piccole incomprensioni, però oggi la luna nel segno regala anche una grande capacità di ascolto. Devi capire se una persona è interessata a te oppure no. Qui mi riferisco ovviamente ai single. Sagittario, annuncio che da sabato 30 pomeriggio la luna sarà nel tuo segno e domenica 31 è ancora una giornata baciata dalla fortuna. Quindi incontri, amori, emozioni sono favorite da qui a domenica. Quale migliore occasione per lasciarsi andare? Cari Capricorno, dopo due giorni pesanti, 26 e 27, mi sembra che questo cielo sia migliore. E oltretutto, proprio la giornata di oggi è più confortante. Attenzione però, in amore, se c'è una persona che non la pensa come te. L'Acquario, oggi è meglio che parli poco. Ci sono delle situazioni al limite della sopportazione. Giugno sarà il mese del dentro o fuori definitivo per tutto quello che non ti piace e non vuoi fare più. Pesci, quello che dici oggi sarà ascoltato. Inoltre potresti vivere delle intuizioni davvero speciali. Non dimenticare che sei sempre protagonista di questo oroscopo. Attenzione però con Vergine e Sagittario. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Latte Miele.
4: C'è una canzone triste nel mio cuore.
2: Latte Miele.
5: Questa nostra stupida canzone d'amore.
6: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Non mi sento di dissentire le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele. Buongiorno, venerdì 29 maggio, gli sveglioni cominciano con l'almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Ebbene sì, oggi è il 29 maggio 2026, quiz del santo. Il primo santo è Elcema di...
0: Melma.
3: No, il, quello che lo diceva, tu sai come si chiama?
0: Giovannino?
3: E l'altro?
0: Io sono Giovannino, io sono... Ah, non mi viene, però ho capito.
3: Ho capito,
0: però non mi vengono i nomi. Cioè, ho capito.
3: Dai,
0: che...
3: come Allegri ma piccolino.
0: Ah, Massimino.
3: San Massimino, c'è anche quello come Allegri, quindi puoi dirlo. Sono due santi, quindi...
0: Massimiliano?
3: No, è uno.
0: Massimo.
3: Massimo, San Massimo, perfetto. Poi della Repubblica, chi può essere della Repubblica?
0: Un senatore.
3: Politico. Bravo, San Senatore, esatto. Poi i ragazzi di solito nei parchetti.
0: Sì?
3: Vai.
0: Voglio vedere con la opera.
3: Oddio. Cosa si fumano? Un bel...
0: Connone.
3: Connone, bravissimo. San Connone, esatto. E quando passa una fai... Che?
0: Bella. Beh,
3: sì, ma si dice
0: meraviglia
3: in romano. In romano.
0: Bella.
3: No, come lo dici? Quando che?
0: Ah, buona.
3: Sì, buona. Bravissimo. San Bona. Bravo. Poi c'è San Esuperanzio e Sissinio. Questo li devo dire io. Accade oggi, primo uomo a scalare l'Everest nel 1953. E non siamo noi. Nati in questo giorno, grande cantante di un duo favoloso. Lui è il fratello del nome di mio figlio.
0: Quindi, Noel Gallagher.
3: Nasceva Noel Gallagher. No. 1917, tanti auguri a John Fitzgerald Kennedy. Bene. Purtroppo sparato. Nati sportivi, 1977, il grande centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini.
0: Beh, auguri. Ora lavora a Cronache di Spogliatoio, sì, fa bravissimo. Un lavoro fortissimo.

0: Bravissimo,
1: bravissimo. 1984, Carmelo Anthony,
0: che giocatore,
1: cestista.
0: Sì, NBA, NBA, New York Knicks.
1: Bravissimo. E scomparsi oggi nel 2013, scomparve una grande attrice teatrale, Franca Rame, che ricordiamo. Nel 2015 scomparve Bruno Pesaola.
0: Ok, posto. Non so se si dica Pesaola, vabbè, non importa.
1: Pesaola, sì.
0: Comunque
1: Pesaola.
0: Il venerdì è giorno di novità, la prima ve la proponiamo proprio noi sveglioni. È uscito oggi il suo album Per Sempre Sì, questo è il nuovo singolo estratto, Poesia.

0: Ridiamo perché ci inviate le vostre barzellette al 335-787-1910. Vi ricordiamo l'unica regola: farlo in qualsiasi momento della giornata. Se vi viene in mente tra due ore, se vi viene in mente stasera, se vi viene in mente domani o dopodomani, anche se weekend, non importa. Voi prendete il telefono e inviatele, noi le raccogliamo e le mettiamo in onda.
1: C'è uno, no? Che sta con una figliola, si chiama Wendy.
0: Wendy.
1: Bene. Quindi
0: Wendy
1: decide di farsi un tatuaggio e se lo fa sui piselli.
0: Come?
1: Va bene? Se lo fa e quando è moscio si vede W e la Y.
0: Certo.
1: Quando si rizza si diventa la scritta Wendy, no?
0: È bello,
1: no?
0: Bello.
1: Si va a giocare a golf, finita la partita va a fare la doccia e trova il nero di WhatsApp, sai, il Garca,
0: il Garca,
1: sì. Che vede anche lui c'ha una W e una Y, dice: oh Wendy, anche te? No, io ho scritto Welcome to Marlborough County.
2: Vabbè. Quanti bip devo dire?
0: No, perché?
2: Beep. No, mica i bip.
0: Mica le parole. Cioè,
2: se volete mandare le vostre barzellette, fatelo pure. Magari un pelo più edulcorato.
0: Vabbè,
2: pelino,
0: ma questa mica mai detto niente di male.
2: No, hai ragione. 335-787.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 400 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: È arrivato il momento di sentire anche il grande Lucio Battisti con una canzone del 1980. Di solito d'inverno è così. Una giornata uggiosa qui su Radio.

0: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via. Un'altra canzone meravigliosa. Cosa devo dirvi? Perché ascoltate Radio Atmille? Intanto perché c'è un programma fantastico come Gli Sveglioni, soprattutto perché la musica è buona. Quando la musica è buona ne vale la pena. Detto questo, facciamo un tuffo all'indietro per l'appuntamento con la storia della musica.
1: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli Sveglioni.
2: Era il 29 maggio 1993. Quel giorno Nord-Sud-Ovest-Est degli 883 debutta nella Hit Parade, singolo che è la title track dell'ultimo album realizzato e scritto insieme da Max Pezzali e Mauro Repetto, che tra l'altro contiene l'unica ballad del duo, la celebre Come Mai. La canzone descrive letteralmente un viaggio che il protagonista compie per trovare la sua amata perduta, in un'ambientazione da film western messicano, con suoni e ritmiche un po' sudamericane. In realtà il testo parla anche metaforicamente della ricerca del senso della vita, del ritrovare se stessi, come se fosse un viaggio, senza sapere né quale sia la meta né se l'obiettivo sarà mai raggiunto.
3: Alla fine di tutto questo, la cosa che c'è, cioè il motivo per cui fai tutto questo è per divertire le persone, cioè per in qualche modo dare delle emozioni alle persone e in tal modo esserne emozionato a tua volta.
4: Chiaro.
3: Finisce lì, non c'è altro. Sì, cioè, sì, non sì. C'è il ama che, cioè, non te ne frega un cacchio che uno ti dica ama come canti bene o come canti male, o come, non frega niente a nessuno quella roba lì. La cosa importante è che arrivino delle emozioni alle persone e che le emozioni accompagnino la vita delle persone. Questo emoziona te.
2: Con questo brano gli 883 partecipano nell'estate del 93 al Festival Bari, vincendo nella sezione album. Album che tra l'altro vendette più di 1.400.000 copie e più di 130.000 VHS, rimanendo in testa alle classifiche per 14 settimane di seguito.
0: Mamma mia, che bella canzone, che bella canzone, me la ricordo come se fosse ieri. Avevo anche il singolo proprio in CD, c'era il CD e io avevo la copertina bellissima, stile un po' cartoons, nord, sud, ovest, est, era proprio bella, faceva sognare questa canzone. L'ascoltiamo insieme qui su Radio Atmille.

0: Nord, sud, ovest, est, qui su Radio Latte Mille. Mamma, che bella che questa canzone.
1: Capolavoro, capolavoro.
0: Sì.
1: Vabbè, ma gli 883 di cosa parliamo? Fuori classe, assoluto.
0: È vero, perché poi sembrava una band un po' così di passaggio. Secondo me fa molto riferimento al fatto che ci sono band che possono farcela se hanno una buona penna, perché comunque la differenza Max Pezzali l'ha fatta nello scrivere.
1: Sì, perché ha parlato forse per primo o comunque in maniera così diretta. Sì, ai ragazzi, di storie di ragazzi. Non raccontava delle cose campate per aria, parlava di situazioni quanto più comuni possibili, chiaramente prese dal suo punto di vista nella maggior parte delle volte. Però questo faceva sì che la gente, ascoltando le canzoni, ci si rispecchiasse, perché quando fai musica, la musica prima è tua e poi diventa di tutti gli altri. E questa forse è la cosa che Max Pezzali ha capito prima di altri.
0: C'è da aggiungere che è stato seguito da un genio fuori dal normale, perché quello che è stato Claudio Cecchetto in quello specifico periodo, non solo per lui ma per Jovanotti, Gerry Scotti, Fiorello, possiamo stare qua a dirlo a un milione di volte, Leonardo Pieraccioni, sono veramente tante le persone che ha fatto diventare famose, e era proprio il momento giusto. Sai quando dici: cavolo, quello è il momento giusto, nel periodo giusto, nell'esatto momento in cui deve andare, le stelle si allineano, perché poi è quello. Io mi ricordo anche, vabbè, nella serie se ne parla di Max Pezzali, ma mi ricordo che in quel periodo era molto semplice arrivare a Claudio Cecchetto, bastava andare sotto la radio e portare un CD, una demo. Adesso non si può più, adesso non lo fa più quasi.
1: Anzi, adesso mandi una mail e nel 99,9% dei casi non ti rispondono, finisce nei cestini. Quindi sì, diciamo che è un mondo che ti permette meno di sognare rispetto a quello dell'epoca. Questo è vero.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: stupida allegria su latte e miele riflettevo, no, di questo periodo che ti porta a non sognare, pure con i social in teoria dovrebbero essere abbattute le barriere, invece no, ci ritroviamo sempre a mandare mail
1: sono
0: senza ricevere.
1: Il problema più grosso sono io, sono Tampax,
0: stavo facendo un discorso serio.
1: 026
0: Tampax,
1: il disco fuori fra poco.
0: Ma disco che?
1: Chi è?
0: E come chi è?
1: Edoardo De Simone.
0: Sì, quest'anno. Ciao, ma stavo facendo un discorso serio. Sei entrato nei denti.
1: Sono proprio contento, grazie.
0: Ma di
1: che
0: cosa?
1: Mi avete chiamato.
0: Ma non
1: sono
0: ma tu hai chiamato me.
1: Di fare questa intervista. No, non me l'aspettavo, ti dico la verità.
0: Ma neanche
1: poi
0: io.
1: Gli altri miei colleghi sono molto bravi.
0: Certo.
1: Però mi hanno voluto a tutti i costi.
0: Certo.
1: Sì, sì, sì.
0: Immagino.
1: Sono giudice di X Factor stagione 2026.
0: No, c'è Irama.
1: 2026.
0: Gabbani, Jake La Furia. Irama.
1: No, siamo io, Jake La Furia, quella con le tette grosse.
0: No.
1: E chi c'è, scusa?
0: C'è Gabbani, c'è Irama, non ci sei tu,
1: Tampax. Ah, quello col baffetto, sì, sì.
0: No, ma c'è
1: Irama.
0: C'è
1: Irama. Sì,
0: no,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: ci sei tu, c'è
1: Irama. Conosco Irama, non lo conosco.
0: No, ma,
1: non lo conosco.
0: Ma lui non conosce te,
1: no,
0: credo.
1: No, ma è giusto, hanno scelto me perché hanno bisogno di un parere autorevole all'interno del italiano.
0: No, no, sì, no, sì, no sì. Ma non è vero.
1: Io sono molto contento, mi sto allenando, sto guardando per allenarmi, non so, come i grandi poi sportivi. Che si immedesimano in un altro atleta, quello più forte.
0: Sì.
1: Io sto guardando video e video del più grande di tutti, giudice al mondo.
0: Sì, chi?
1: E quindi sì, sì, sì. Ma è bello, eh. Vuoi che ti faccio sentire com'è?
0: Prova, vai. Vai.
1: No, così fai cagare, cagare.
0: No, no, non funziona
1: sì,
0: così,
1: sì.
0: No, Tampax.
1: Sì, sì, sì.
0: Non è che
1: sto facendo i video della Maionchi, mi stanno
0: ma qualcuno bravo ci sarà. Ma qualcuno, e se qualcuno è bravo, cosa gli dici?
1: Sì. Brava, brava, mi piace. Questa mi piace, mi prende dentro. È così.
0: Ma vi prendete dentro cos'è una macchina?
1: Anche un po' l'accento della Maionchi.
0: Vabbè.
1: E poi almeno farò uscire il mio singolo, quello per cui lavoreremo tutta l'estate.
0: Sì.
1: Lo diremo.
0: Come si chiama? Non si può sapere?
1: Passami la giolla.
0: Ah, certo, un titolo profondissimo.
1: Sì, titolo grosso.
0: Io ero rimasto ai Rama, tu sei sicuro proprio che vai
1: 100%.
0: Tu.
1: Leggi la mia intervista su TV Sorrisi e
0: no.
1: Calzoni.
0: Ecco. Per un attimo ho pensato dicessi molto di peggio. Vabbè, allora Tampax in bocca al lupo.
2: Gli sveglioni sul latte e miele.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Francesca Michelin qui su Radio Latte Miele, e adesso è arrivato il momento di svegliare tutti gli italiani in un solo modo, quello nostro, il disco sveglione,
1: che però il venerdì cambia,
2: diventa disco regione.
1: Cosa succede? Il disco regione è un disco, un pezzo della vostra regione che voi potete richiederci al 335 787 1910. Facciamo proprio da jukebox, cioè voi ci chiedete una canzone che fa parte del folklore del posto da cui provenite e noi la suoniamo senza alcun tipo di problema. Oggi sono andato nella tua regione, Alan, sono andato in Calabria, wow, perché ho visto la pubblicità dell'uscita della nuova stagione di Nuova Scena, e quando penso a Nuova Scena e penso alla Calabria mi viene in mente solo una canzone.

0: cosa molto piccante sono i bianchetti, sono quei pesci piccolini che vanno molto nella mia zona, nel Crotonese. Saluto tutto il Crotonese che mi manca tantissimo, Strongoli Marina. E sono mischiati col peperoncino e sono buonissimi.
1: Quindi
0: buonissimi,
1: piccantini, un po' di
0: spalmati sul diventa una crema spalmabile. È un po' l'anduia del Crotonese, capito? Della parte opposta.
1: E allora spero di averti riportato a casa, dai, per qualche secondo almeno.
0: Ora però ci dice sono le cose. Cosa? Dice delle cose verissime.
1: Certo.
0: Dice, ma chi me la fa fare di andare via da un paese del genere? Perché lì c'è il comfort, c'è la comodità, si sta bene. Purtroppo si sta bene, anche se non c'è lavoro, si sta bene.
1: Ora le news, poi torniamo anche noi.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Sofì.

0: botta di felicità.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini. Nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5-7 con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Dardari, bene invece Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi ed Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.
4: Spot.
5: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
6: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it. Latte.

0: mia.
1: No, no, è il mio paese, cosa c'entra? Rio casa mia.
0: Chi pulisce?
1: Più di quella roba là, non diciamo marchio.
2: Vabbè, allora, so che è il momento dello sport, a te piace tanto parlarne, quindi guarda, ti lascio parlare dell'accaduta. Allora,
1: cosa? L'accaduta di cosa? La caduta di
2: Sinner,
1: vabbè, no, ma cosa c'è da commentare? C'è un'altra roba che volevo commentare invece.
2: Ah, prego,
1: mi ha scioccato.
2: Prego.
1: È la grande notizia di ieri. Allegri torna a allenare. Allegri è tutto fatto con il Napoli, sarà l'allenatore del Napoli. E trovo assurdo che 10 giorni dopo quello che è successo in Milan-Cagliari trovi squadra in una squadra forte. No, è per me inconcepibile. Per me questa cosa
2: quindi
1: è
2: la Champions lui.
1: Sì. Sì.
2: Cioè lui l'anno prossimo fa la Champions.
1: È inconcepibile. Per me è tutto
2: follia,
1: inconcepibile.
2: Follia.
1: È tutto inconcepibile. Ma questo è frutto di un paese che quando è in difficoltà tende a guardare indietro invece che ad andare avanti, no? A cercare l'usato sicuro.
2: E tu chi avresti preso al posto suo?
1: Italiano.
2: Nel Napoli?
1: Italiano.
2: Italiano.
1: Italiano.
2: Nel Napoli?
1: Senza dubbio. Senza dubbio.
2: Perché è forte? Pensi che sia
1: è bravo, è merita.
2: Forte.
1: Perché se questi allenatori giovani e bravi non si danno occasione in una grande
2: l'italiano
1: squadra.
2: L'italiano merita di fare la Champions League?
1: Certo. L'ha già fatta col Bologna. Non vedo perché non possa farla col Napoli. Uno dice, ma
2: i
1: italiano...
2: risultati li abbiamo visti.
1: Ha vinto una Coppa Italia col Bologna, la prima dopo 55 anni. Ha capito? Cioè, Allegri per la prima volta nella storia del Milan non è andato in Champions quando c'era l'ultima giornata. Quindi forse, ecco, un po' diverso. Però no, mi ha abbastanza scioccato questa notizia. È tutto fatto e manca un passaggio formale, ovvero che Allegri rescinda il contratto con il Milan, che si trovi un accordo, risolva il contratto e poi andrà al Napoli e comincerà questa nuova avventura. Incredibile, cioè veramente.
2: Senti, ma invece io di anni che voglio sapere cos'è successo, spiegamelo perché non ho capito.
1: Ha avuto,
2: ha avuto
1: dei problemi,
2: è successa una tragedia.
1: Diceva 2-7-0, ha servito per il match, ha avuto dei problemi fisici dovuti chissà, un po' al caldo, un po' a tutte queste cose qui. E ha perso caldo, stanchezza. Non è un robot, l'ha detto anche lui in conferenza stampa dopo la partita. E non si è lamentato del caldo, ha detto è stato un problema mio personale. E comunque ci è tenuto.
2: Ha detto che non ha dormito la notte.
1: Sì, sì, beh, non è l'unico in questo periodo. Quindi un po' lo capisco. Un po' lo capisco.
2: Vabbè, è normale, dai, succede a tutti gli atleti di avere un po' di alti e bassi, giusto?
1: Anche perché le avessi vinte tutte così, sarebbe diventato veramente quasi antipatico, invece ha fatto capire a tutti che è umano anche lui, va benissimo così secondo me.
2: Andiamo in Brasile con Gaia, Bossa Nostra.

0: Bossa nostra, Gaia qui su Radio Latte Miele in questo venerdì 29 maggio. Dai che inizia il weekend, ma adesso inizia la cosa più importante della puntata degli sveglioni.
1: L'indovinello!
2: Se la giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
3: Bene, sì. Adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
4: Non vi facciamo mancare l'indovinello nemmeno il 29 di maggio. Buongiorno sveglioni. Oggi l'indovinello,
0: buongiorno a tutti,
4: è abbastanza breve, però. Due bambini nascono nello stesso momento, ma in giorni differenti. Com'è possibile?
0: Sì. Io dico, posso dire? L'avevi già fatta questa, mi sa. Sono gli indovinelli, comunque quelli sono dopo, cioè, un po'
4: circoscritta la cosa,
0: sì.
4: Io non mi ricordavo di averla fatta questa.
0: Io mi ricordo di averla fatta, non lo so, magari l'ho letta io l'estate scorsa, ma vogliamo farla lo stesso.
4: È iniziata un'altra estate, se ci pensi.
0: Vabbè, no, chiedo.
4: Io non ricordo di averlo fatto, però magari.
0: Vabbè, allora vai, dai.
4: Allora, due bambini nascono nello stesso momento, ma in giorni differenti. Noi vi chiediamo com'è possibile, cioè che cosa è successo a questi due bambini.
0: Sì.
4: Basta,
0: finito?
4: Sì, basta.
0: Non lo ricordavo niente. Diverso, no? Forse non è lo stesso.
4: Magari c'è qualcosa anche sulle nascite, però è diverso.
0: Vabbè, ridillo.
4: Due bambini nascono nello stesso momento, ma in giorni differenti. Com'è possibile? Questo è l'indovinello. Basta.
0: Va bene. Quindi 335-787-1910. Mi raccomando, veloci, che abbiamo bisogno della vostra intelligenza.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
8: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
9: Latte e miele.

bel giorno, dice, due bambini nascono nello stesso momento, ma in giorni differenti. Com'è possibile? Ce lo dite, sveglioni? 335 787 1910.

0: Naox con Donna con te. Devo dire che questa canzone è meravigliosa, me la ricordo quando ero molto giovane, è del 1990, io avevo la bellezza di 9 anni, lo posso dire tranquillamente. Vabbè,
1: voglio fare un sondaggio, voglio fare un sondaggio. Quanti fanno il ponte?
0: Che sondaggio è?
1: Le scuole fanno ponte 1 e 2?
0: Mettimi la musica triste, dai.
1: No, perché volevo sapere.
0: Mettimi la musica triste.
1: Sì.
0: No, questa è un po' troppo triste, dai. Una triste base normale. Cioè, abbiamo una base proprio tipo saluti.
1: Ah, ok, sì, ce l'ho.
0: Ah, bravo. Allora, Edo.
1: Sì.
0: Che facciamo?
1: Sì.
0: Dai,
1: quanti fanno il ponte? Quanti fanno il ponte?
0: No, voglio dire dell'anno prossimo.
1: Dobbiamo iniziare
0: a spoilerare, perché tanto lo dobbiamo dire per tutto il mese prossimo. La gente si deve abituare, così capirà che ci sarà una nuova cosa.
1: La gente si deve abituare, calma.
0: Ma scusa, non ti piace salutare il tuo pubblico?
1: Sì,
0: è bello.
1: Ma non pensa di doverlo fare il 29 maggio.
0: Ti permetto di farlo,
1: no,
0: è fighissimo.
1: Lo so, ma non pensavo di doverlo fare il 29 maggio. Non mi sono preparato nulla. Allora, diciamo che ma perché lo dobbiamo dire?
0: È un arrivederci, diciamo che è un arrivederci.
1: Visto l'andazzo, 100%. Quindi no, in realtà è possibile, probabile, ecco,
0: che l'anno prossimo Edoardo non ci sarà.
1: Esatto,
0: più.
1: Però non diamo tutto per certo, perché notizie ufficiali ancora non ci sono. Può essere, quindi iniziamo a mettere la pulce all'orecchio. Però in realtà io volevo veramente sapere chi faceva.
0: Poi ti do un'altra giornata, un altro tempo, un altro modo, ti prepari.
1: Certo,
0: io
1: ovvio.
0: Però voglio
1: le scuole fanno
0: ponte. Dire. Sì, le scuole fanno ponte. Voglio dire che gli sveglioni comunque rimangono, perché
1: ovvio.
0: In teoria, fino a prova contraria, rimarremo, ci saremo con una nuova squadra, ci sarà qualcosa di nuovo.
1: Ovvio.
0: Però. Ci dispiace che Edo prenderà un'altra strada, volerà alto verso il cielo,
1: tipo Icaro con le ali quelle di poi nel mare, capito?
0: Finirei senza migliori. Adesso mettiamo Cristina D'Avena e Quasi Magia Johnny.

0: Johnny è quasi magia qui su Radio Latte e Miele, la grande Cristina D'Avena, una sigla bellissima di un cartone animato che io guardavo, non so voi. Allora, è arrivato il momento del nostro sfogodromo, stiamo andando verso la fine delle scuole, quindi vogliamo i nostri bimbi, quelli più carichi, quelli più che dicono la verità, quelli un po' strafottenti, tra virgolette, che dicono quello che pensano. Lo sfogodromo serve proprio a questo, a sfogarsi. Quindi, cari bambini e ragazzi, se avete voglia di sfogarvi con qualcuno della vostra cerchia vicina, quindi mamma, papà, fratello, sorella, maestra, compagno, fatelo qui. Ne abbiamo bisogno, come un po' di esempi che abbiamo.
1: Ah, giusto? Sì, ne ascoltiamo un paio, poi diciamo chi porta a casa il regalo questa settimana.
2: Ciao, ragazzi, oggi è già regalo. Mi chiamo Andrea, ho 6 anni. E una cosa che mi dà fastidio è la mia cuginetta quando mi ruba i giochi e non me li vuole ridare perché vola come un'aquila. E mio zio non la rimprovera.
1: No,
0: ma guarda te a sta zia.
1: Poi la mamma sotto che ride è la cosa peggiore comunque.
0: È giusto, c'ha ragione. Ma c'ha ragione, è il suo sfogo.
3: Sono sì. Nicola da Giuss.
0: Ciao Nico.
3: Il lamento della settimana per me è che non voglio più mangiare l'orzo a scuola.
1: Che
0: no, non lo vuole mangiare l'orzo, non glielo date per favore. Chiamiamo la scuola, facciamo qualcosa.
1: Ci sta.
0: Cioè l'orzo poi per i bambini fa veramente schifo, diciamo, no?
1: Non piace a tutti. Via. Mettiamola
0: a tutti, dai, non
1: facciamo questo regalo. Facciamo il regalo di queste settimane.
0: Sì, oggi facciamo il regalo. Voi, però, bambini, continuate già da adesso a mandare quelli per settimana prossima, perché sennò poi non riusciamo a fare il regalino. Quindi, a chi va questa settimana il regalo?
4: Ciao, Radio Latte Miele, sono Simone da Torino e ho 9 anni. E mi dà un botto di fastidio quando non si mettono le scarpe. E ogni volta il nervoso mi sale alle stelle. Vabbè, ciao.
0: Il nervoso mi sale. Chi non si mette le scarpe? Ma quindi no, vuol dire che c'è una puzza di piedi
1: no,
0: generale.
1: Secondo me intende che non, lui non riesce a infilarsi le scarpe.
0: Ah, non riesce a infilare. Invece a me dà fastidio quando vai a casa della gente, i bambini si tolgono le scarpe, c'è un odore pesante.
1: No, lui intende quando deve usare il calzascarpe che proprio non gli va.
0: Di Francia corta, dice. di quella roba lì. Va bene, continuate bambini, abbiamo bisogno dei vostri sfoghi. 335-787-1910.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
11: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzetta 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
12: La tua salute non può aspettare.
13: Allo studio medico ICNOS di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico ICNOS di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico ICNOS. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
14: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
15: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it. Latte.

0: Benji e Fede, buona fortuna qui su Radio Latte Miele, e adesso è arrivato il momento di sentire le vostre risposte all'indovinello del giorno. Tanti messaggi, vero Edo?
1: Oggi sì, anche perché vi è piaciuto sapere o dirci perché secondo voi questi due bambini sono nati nello stesso momento eppure in giorni differenti. E sentiamo un po' di risposte.
2: Ciao, sono Paola da Orsanova.
0: Ciao.
2: Quindi,
0: Paola,
2: due bambini nascendo nello stesso momento ma in differenti giorni, perché sono su fusi orari diversi, in due stati diversi.
1: E certo,
2: può essere. Sì,
1: certo,
2: vero?
1: Che può essere.
0: Okay, brava,
1: è super convinta lei comunque della soluzione.
0: Sì, sì, con tranquillità.
3: Sono
0: proprio
3: Maria da Milano.
1: Ciao Maria.
3: La risposta all'indovinello è che nascono in fusi orari differenti.
0: Certo. Brava Maria.
3: Ciao, buona
0: giornata. Ciao, bacio.
1: Anche a te cara, buongiorno.
4: Buongiorno sveglioni. Anche questa mattina io ci sono.
0: E
4: com'è possibile? Nascono nello stesso momento ma in posti del mondo differenti. Uno nasce a Roma, l'altro nasce a Sydney, quindi in giorni differenti.
1: Certo.
4: Va bene. Sono a poche ore dalle ferie.
1: Beato te. Ah, quindi lui fa il ponte. Poi devo fare questo sondaggio sul ponte, comunque, non scherzo.
5: Cari sveglioni,
1: buongiorno.
5: Per me la risposta è questa.
0: Quale?
5: Sono due gemelli.
1: No.
5: Che nascono a mezzanotte.
0: No,
5: però
0: no, perché cambia il giorno.
1: No, no, no, non c'entrano i minuti, sono tipo nello stesso momento. Sì, sì, sì, non c'entra nulla, Walter. No, no, no.
6: Buongiorno, l'indovinello di oggi potrebbe essere che sono nati in continenti diversi.
1: Sì,
6: bravo. Grazie, buona giornata. Michele da
0: non ne sbaglia uno.
1: Bravo,
0: il
1: maestro. Sì, in
0: bravo, bravo.
1: Diversi, va bene.
7: Buongiorno, ripeto di nuovo l'audio perché ho problemi al telefono. Secondo me sono due gemelli che nascono uno un minuto prima e uno un minuto dopo, che è scattata la mezzanotte.
1: Enzo, sono nati nello stesso identico momento, tesoro.
8: Sveglioni, la risposta è che all'indovinello è che il bambino nato più a est potrebbe essere nato in un giorno con un fuso orario che permette una data successiva a quello del bambino nato in un paese più ovest.
1: Esatto.
8: E quindi con un fuso orario che l'ha lasciato ancora alla giornata precedente.
1: È la cugina di Alberto Angela, praticamente.
9: Buongiorno. Sì. Allora, due bambini nascono nello stesso momento ma in due giorni differenti. Per me è perché uno nasce qualche minuto prima della mezzanotte.
0: No,
9: perché
0: non è questo il ragionamento esatto.
1: È lo stesso momento proprio.
10: Buongiorno, grazie Viale, sono la Rebecca Spallata, Reggio Emilia.
0: E,
10: e la risposta dell'indovinello forse è che uno sta in Italia e l'altro sta dall'altra parte del mondo.
1: Esatto. Ciao.
0: Brava.
1: Vedi la semplicità. Paga.
0: Allora, intanto io vorrei fare una colletta a tutti gli sveglioni. Dobbiamo comprare un telefono nuovo alla nostra Enza, perché io non posso sentirla così male. Enza va sentita bene tutti i giorni, quindi Michele le fai un bel regalo, cioè
1: che non sarebbe male.
0: Noi possiamo fare pubblicità alla macelleria, giusto?
1: Sì.
0: Cioè l'unica cosa che possiamo fare è la macelleria. Adesso non ce l'ho qua sotto mano l'indirizzo, però faremo la pubblicità alla macelleria, così lui riesce a guadagnare più soldi per fare un bel regalo alla nostra Enza.
1: Esatto,
0: giusto,
1: Enza,
0: un bel
1: che, esatto, un telefono nuovo per Enza. Poi comunque voglio fare lo sondaggio, io mica.
0: Sì, sì, sì, sì.
11: 8 in punto.
12: Buongiorno, Latte Miele.
1: Ciao,
0: buongiorno.
12: Sono Gabriele, ho 7 anni.
0: Sì.
12: E oggi per lo Gometro, rullo di tamburi, prego.
1: Come quello? Si rulla da solo.
12: Io odio l'inquinamento e la riscaldazione globale.
1: Il riscaldamento,
12: del discorso globale.
0: Del discorso globale. Allora, questo è il nostro sfogodromo per i nostri bambini. Noi ogni giorno mettiamo la possibilità.
1: Sfogodromo.
0: Sì, sfogodromo.
1: Quindi è il luogo dello sfogo. Esatto, bravo.
0: Sì.
1: Okay.
0: Allora, però, siccome noi abbiamo una persona idonea a cui chiederlo, caro il nostro bambino, questa riscaldazione globale, Francesco Bianco. Cioè, ce ne puoi parlare? La riscaldazione globale è un problema.
13: Ti dico solo che per la riscaldazione globale da questa mattina canto, non so per quale motivo, le Madonne sempre accese quando sono al mio paese.
0: Bene,
13: non so
0: bene, se bene.
13: Però secondo me c'entra.
1: Può essere.
13: Secondo me c'entra.
0: Caldo. Bisogna dire che qualcosa c'è.
13: Diciamo che grazie alla riscaldazione globale ho spesso le Madonne accese. Ecco,
0: bene,
13: questo.
0: Bene, bene, bene.
13: È questo che succede.
0: A Allora, intanto bambini, continuate a sfogarvi, che abbiamo bisogno di voi, quindi continuate a mandare i messaggi adesso che
13: con
0: siete
13: moderazione.
0: Proprio
13: cioè,
0: a ridosso della scuola, poi, perché adesso stanno proprio entrando, quindi avete ancora pochi giorni, poi la scuola finisce e non vi sveglierete più così presto. Mandate i messaggi, abbiamo bisogno di voi. Grazie mille Edoardo De Simone.
13: Grazie a te Alan Caligiuri. Noi comunque lunedì mattina torniamo, giusto?
0: Noi lunedì mattina torniamo. Adesso vi lasciamo al grandissimo e bellissimo, stupendo Francesco Bianco. Mi raccomando, lunedì puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8. Ma dove?
13: Su Radio Latteniele.
14: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni. Ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Buona giornata a tutti, siamo al 29 di maggio, venerdì, e molti si organizzeranno per il weekend. Ad esempio l'Ariete non dovrebbe perdere colpi. È vero, in amore magari c'è stato qualche qui pro quo, oppure il lavoro ha preso il sopravvento. Però se guardo la giornata di domenica 31, poi ve lo spiegherò meglio, la passione c'è, bisogna ritrovarla. Toro, la luna in opposizione non è una gran cosa, quindi immagino che questa giornata sia piena di tensioni, magari semplicemente di cose da fare. Arrivare a sera esausti è facile, possibile, però guardiamo il cielo nel complesso, sta per arrivare un giugno di fortune. I gemelli dovrebbero risolvere qualsiasi tipo di contenzioso familiare, personale, amoroso subito, perché altrimenti tra sabato e domenica si rischia di amplificare qualche problema. In un quadro generale comunque favorito, è meglio risolvere tutto ciò che non va nell'immediato. Il segno del Cancro coglie al volo l'occasione per rivelare i propri sentimenti. Abbiamo una luna molto bella, Venere pazzesca, Giove ancora amico. Insomma, anche se hai detto no ad un progetto, ad un programma, non te ne penti. In realtà ora sei in qualche modo protetto, quindi arrivano davvero delle buone occasioni e tutto quello che non funziona potrebbe essere, diciamo così, allontanato dalla tua vita. Non dimenticare che l'amore è protagonista in questo weekend. Leone, fossi in te punterei sulle giornate di sabato e domenica, perché quelle saranno le migliori. Oggi ti trovo ancora un po' sottotono. Se poi per motivi di lavoro personali il tuo fisico è sottoposto a stress, è inevitabile che oggi si paghi pegno. Insomma, non strapazzarti troppo. Cari nati Vergini, questa è una giornata importante. Poi da sabato pomeriggio a domenica magari tornerà qualche piccolo conflitto. Io vorrei che chi ha delle dispute sentimentali o familiari non tornasse a vivere tensioni e discussioni. Mi chiedo che cosa sia capitato addirittura domenica 17 e domenica 24. Ecco, se in queste giornate avete avuto qualche qui pro quo, sarà meglio farsi scivolare le cose addosso anche in vista di domenica 31. Per la Bilancia, questo cielo di rivoluzioni personali, ambientali, sentimentali è da giocare al meglio, anche perché molto presto ci sarà una sorta di liberazione. Quindi al cielo la vedo dalla seconda parte di giugno, poi da luglio ancora meglio, quando Giove non sarà più contrario. Evidentemente questo è un periodo in cui bisogna decidere con chi stare e dove stare. Comunque il weekend è a favore. Scorpione, l'unico neo di questo cielo è Marte in opposizione, che mette fretta soprattutto ai nati di fine ottobre. Probabile che ci siano delle piccole incomprensioni, però oggi la luna nel segno regala anche una grande capacità di ascolto. Devi capire se una persona è interessata a te oppure no. Qui mi riferisco ovviamente ai single. Sagittario, annuncio che da sabato 30 pomeriggio la luna sarà nel tuo segno e domenica 31 è ancora una giornata baciata dalla fortuna, quindi incontri, amori, emozioni sono favorite da qui a domenica. Quale migliore occasione per lasciarsi andare? Cari Capricorno, dopo due giorni pesanti, 26 e 27, mi sembra che questo cielo sia migliore e oltretutto proprio la giornata di oggi è più confortante. Attenzione però, in amore, se c'è una persona che non la pensa come te. L'Acquario, oggi è meglio che parli poco. Ci sono delle situazioni al limite della sopportazione. Giugno sarà il mese del dentro fuori definitivo, per tutto quello che non ti piace non vuoi fare più. Pesci, quello che dici oggi sarà ascoltato. Inoltre potresti vivere delle intuizioni davvero speciali. Non dimenticare che sei sempre protagonista di questo oroscopo. Attenzione però con Vergine e Sagittario. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Funk. Summer Funk, partiamo con la nuova di Francesco Gabbani in questo venerdì 29 maggio. Buongiorno anche a Natalia Scalatelli, la sigla e poi tutte le notizie.
1: Wake up, la sveglia di

0: Allora, partiamo con lo sciopero generale che è in corso in alcuni settori da ieri sera già. Pensiamo agli aerei, ai treni, al comparto marittimo e poi naturalmente ora inizierà anche sui mezzi pubblici. Ci potrebbero essere problemi nelle scuole e nei settori della pubblica amministrazione. A indire questo sciopero è un sindacato minore, non c'è la triplice CGIL, CISL e UIL, però sapete che specialmente per quanto riguarda alcuni mezzi di trasporto basta che facciano sciopero poche persone per inficiare tutto il servizio. Staremo a vedere insomma come va questa giornata. Poi questa estate rovente, ieri interrotta in modo brusco da alcuni temporali violenti, sia Milano che Roma ad esempio sono state colpite da quelle che noi giornalisti sbagliando chiamiamo bombe d'acqua. In realtà erano temporali un po' tropicali, perché se ci sono 40 gradi, quindi siamo ai tropici, anche i temporali sono tropicali.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
10: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
11: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
12: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
13: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo! ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
14: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
15: Latte e miele,

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, cioè Elettra Lamborghini qui su Radio Latte Miele. Stavo anche studiando il testo insieme a Natalia, che ha fatto il classico, quindi mi aiutava a fare, no, l'analisi del testo. C'è una frase nel ritornello che io non capisco, forse è un modo dialettale. Quando dice nemmeno come amica, Mattisi, una bellissima ragazza. Volevo capire se era una cosa dialettale o no. Lo scopriremo, come scopriremo alla fine cosa ha avuto ieri il nostro Gianni Zinner, uno psicodramma nazionale. È stato male, ragazzi, si è sentito male, stava vincendo, gli mancava un game, si è sentito molto male e ha perso la partita. Ci può stare assolutamente, anzi io sono innamorato di Gianni Zinner anche per questo, perché sembra un robot ma poi sbaglia, quindi me lo fa sembrare invece super umano, quindi molto bene, anche se naturalmente avrei preferito che vincesse tutto, però ci può stare, è stato molto male e ha perso la partita. Stop, lasciamolo anche stare, perché come vi spiego ogni giorno la salute è un dato sensibile e quindi dobbiamo farci gli affari nostri, esattamente come vogliamo che gli altri si facciano gli affari loro quando noi stiamo male. È quello che sta succedendo anche a Belen, che no, tutte le trasmissioni ne parlano, ci sono anche queste foto. Ieri il direttore di Oggi ha parlato su Rai 1 da Caterina Balivo della presenza di queste foto che farebbero vedere Belen Rodriguez in evidente stato di alterazione. Per fortuna, per il momento, nessun giornale le ha comprate e speriamo che si continui così.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Qui piangono tutti, Giulia insieme a 13 Pietro su Radio Latte e Miele. Sicuramente stanno piangendo a Cape Canaveral in Florida, perché non so se avete visto le immagini che fanno veramente spavento. Il razzo di Blue Origin è esploso durante i test sulla rampa di lancio. L'azienda, sapete che è del patron di Amazon Jeff Bezos, dicono c'è stata una anomalia durante i test. Fortunatamente l'azienda sostiene che tutto il personale risulta presente all'appello, ed è veramente un miracolo, perché se vedete le immagini sono pazzesche, mettono davvero paura. In tutto questo restiamo all'estero, perché un drone russo ha colpito un palazzo in Romania. Sapete che la Romania non è l'Ucraina, è un paese occidentale, e quindi c'è una pericolosissima escalation. Al momento non sappiamo esattamente cosa sia successo. Era, come dire, nei pressi dei confini con l'Ucraina, e ci potrebbe essere stato un problema, ma certo è un atto particolarmente grave.
1: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
9: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Incendi nel Cagliaritano nel pomeriggio di ieri, coi vigili del fuoco impegnati su più fronti. Il rogo più esteso è scoppiato tra Elmas e Cagliari, ai margini della 131 DIR, la strada dell'inceneritore. In azione due squadre, due autobotti e un elicottero della forestale. Le fiamme hanno bruciato tra gli 8 e 10 ettari di sterpaglie. Un secondo incendio è divampato tra Sestu e San Sperate, vicino alla provinciale 4, interessando circa 5 ettari. Altri roghi si sono registrati tra Villamar e Monastir, ad Assemini e tra Guspini e Villacidro. Decine le chiamate arrivate alla centrale dei vigili del fuoco di Viale Marconi. Quattro voli provenienti da Tel Aviv sono atterrati ieri all'aeroporto di Cagliari sotto un imponente dispositivo di sicurezza. La notizia degli arrivi aveva iniziato a circolare sui social tra gli attivisti pro-Palestina. In aeroporto una quindicina di manifestanti ha organizzato una protesta pacifica con bandiere palestinesi, kefia e cartelli con la scritta Free Palestine. Sulla vicenda intervengono anche i parlamentari sardi del Movimento 5 Stelle, Sabrina Licheri, Mario Perantoni e Susanna Cherchi, che chiedono al governo massima trasparenza sugli arrivi e sulle interlocuzioni in corso. E restano in carcere Gianmarco e Filippo Tunis e Daniele Campos, accusati dell'omicidio di Leonardo Mocci, muratore di 23 anni ucciso a Monserrato. Il mese scorso il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai difensori. Gli avvocati contestavano i gravi indizi e alcune procedure investigative, sostenendo che alcuni testimoni avrebbero dovuto essere indagati fin dall'inizio. La procura invece ha ribadito la pericolosità degli indagati e il fatto che le due pistole usate nell'agguato non siano ancora state trovate. Ed è attivo anche nel territorio dell'ASL di Sassari il numero unico 116-117 per le cure mediche non urgenti. Il servizio gratuito operativo 24 ore su 24 permette ai cittadini di ricevere assistenza sanitaria, informazioni sui servizi sociosanitari e indicazioni sulla scelta o revoca del medico di famiglia e del pediatra. La centrale è collegata direttamente al 118 per eventuali emergenze. In questa prima fase il servizio coinvolge 28 sedi dell'ex Guardia Medica e copre un bacino di oltre 315.000 abitanti tra i distretti di Sassari, Alghero e Ozieri. 116-117 il numero. È tutto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
11: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
12: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
10: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
13: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
14: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
15: E dove?
14: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
16: Latte e miele.

poco, quando torniamo qui su Latte Miele, parleremo dello stato economico delle famiglie italiane. Prima vi lascio a Ornella Vanoni con Domani è un altro giorno, poi c'è Lucio Dalla e Gianni Morandi. Allora ci sono Dalla e Morandi con Vita. Tra

Vita, Lucio Dalla insieme a Gianni Morandi qui su Radio Latte Miele. Allora, occupiamoci di come stanno i risparmi delle famiglie italiane. Male, perché sapete che noi siamo famosi per essere un popolo di risparmiatori, anzi è uno degli indici che permette al nostro paese, come dire, di sopravvivere nonostante il debito pubblico alto. Ma secondo il rapporto Italia 2026 di Eurispes, solo una famiglia su quattro riesce a mettere qualcosa da parte, mentre il 75,6 arriva a fine mese dando fondo a tutte le proprie finanze. A pesare, si legge nella relazione dell'istituto di ricerca, sono soprattutto l'affitto per il 45,6 delle famiglie e le utenze per il 28,7, seguiti dalla rata del mutuo 27,2 e le spese mediche 25,5. Il risultato è che il 62% delle famiglie arriva sì a fine mese ma con difficoltà, mentre un altro 33,1

0: vacanza con me c'è Giorgia, magari ci fosse Giorgia in vacanza con me, invece siamo su Radio Latte e Miele. Allora, stiamo parlando di tante cose, parliamo anche dell'evoluzione del tempo, perché c'è il lungo ponte, come dire, del 2 giugno. Ricordiamoci che facciamo 80 anni di Repubblica in questo 2 giugno e che siamo tutti un po', no, storditi dalle temperature alte, ma ricordiamoci che è un evento particolarmente importante, 80 anni di Repubblica, che significa che sono anche 80 anni che le donne nel nostro paese possono votare, quindi riflettiamoci, perché i diritti, no, arrivano quando la gente lotta, nessuno ti li dà, e ricordiamoci che per mantenerli dobbiamo ogni tanto anche lottare. Comunque ci sarà un weekend con più sole, i temporali saranno meno frequenti, ma ci saranno, vedo che sono previsti temporali un po' a macchia di leopardo soprattutto al nord e al centro del paese, Emilia Romagna, anche qualcosa sulle Marche, però meno peggio di come si prevedeva. Prima si pensava che i giorni del ponte sarebbero stati particolarmente piovosi, invece no, forse la giornata peggiore soprattutto al nord e anche un po' al centro sarà quella del 2 giugno, proprio la festa della Repubblica, però mancano ancora un po' di giorni, sapete che è difficile essere precisi, mentre effettivamente dalla settimana successiva finalmente le temperature dovrebbero scendere a livelli stagionali.
1: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve, ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18:45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
12: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
13: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
14: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
15: Latte e miele.

0: Eccolo Calcutta con Oroscopo qui su Radio Latte Miele. Allora, a sorpresa, la procura di Pavia ieri ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per verificare le condizioni patologiche, così dice l'atto ufficiale, idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti appunto di lui, che ormai ha 38 anni. La procura vuole quindi capire quale sia la situazione psichiatrica di Sempio, se ci siano delle patologie oppure meno. Se ne è parlato molto, no? Soprattutto perché ci fanno ascoltare anche in modo ossessivo queste intercettazioni ambientali, sono ambientali più che telefoniche, perché erano delle cimici messe all'interno della macchina o della casa. Si è scoperto anche che recentemente la famiglia Sempio ha cambiato i telefoni, si incontrava sempre all'esterno per parlare, quindi anche questo, come dire, ha messo dei sospetti nella procura che indagava. Si chiedeva perché, se una persona ha nulla da nascondere, si mette a parlare in aperta campagna. Vero è che insomma, uno magari vuole costruirsi la sua difesa senza che l'accusa sappia già le sue carte, no? Esattamente come sta facendo da mesi l'accusa nei confronti di Sempio, no? Pan per focaccia, come si sostiene. Però vedremo, perché questa è una mossa sorpresa che ha stupito tutti e anche i legali appunto di Sempio. Vedremo, insomma, da questa perizia psichiatrica finalmente se Andrea Sempio è capace intendere o volere oppure no.
1: 8:59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Intensamente c'è Laura Pausini qui su Radio Latte Miele. Cominciamo così questa seconda ora insieme con Wake Up. Buon venerdì 29 maggio da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Allora, drone russo su un palazzo in Romania, due feriti, Bucarest, grave escalation, informata la NATO, è intervenuta anche la von der Leyen. Naturalmente siamo tutti molto preoccupati. È un palazzo che sta vicino al confine con l'Ucraina, ma certo è un problema serio. E poi quello che succede in Medio Oriente, poco fa ha parlato il vicepresidente americano Vance, progressi sull'estensione della tregua, ma Trump non è pronto ancora ad approvare l'accordo, vedremo se dovesse arrivare oggi o domani. E poi il razzo di Blue Origin che è esploso durante i test sulla rampa di lancio, una palla di fuoco ha avvolto il sito a Cape Canaveral in Florida. Jeff Bezos, il patrono di Amazon che è anche capo di Blue Origin, ha fatto sapere che nessuno è rimasto ferito. E poi lo sciopero generale di oggi, i trasporti a rischio, ci sono le fasce di garanzia, ci sono i treni garantiti, quelli no, attenzione perché ci potrebbero essere molti problemi. E poi ancora la vicenda di Garlasco, consulenza psichiatrica per Sempio, la difesa siamo stupiti ma la procura vuole capire se è capace di intendere e di volere.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
10: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
9: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
11: Un sorriso sicuro cambia tutto.
9: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalserviceSRL.it.
11: Sorridi, c'è Ichnos.
12: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
13: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
14: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Siamo eterni come il bacio di Clint.
0: Latte e miele.
2: Ti bacio ancora mentre dormi.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Rolling Stones, ci sono i The Colors qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo anche di quello che sta succedendo nel nostro paese per quanto riguarda come dire, lo sciopero, perché ne stiamo parlando da questa mattina. La mobilitazione è stata proclamata da diversi sindacati e coinvolgerà pubblico e privato. Ci sono disagi che già si stanno sentendo in diverse città per lo sciopero a cui hanno aderito i mezzi pubblici, non in tutte le città, non in con gli orari diversi, insomma dovete per forza verificare. Sapete che invece per quanto riguarda i treni sono, ci sono gli scioperi dalle 21 di ieri sera, continueranno fino alle 20:59 di oggi, lì dovete verificare per forza con Trenitalia oppure con Italo, o se usate i treni regionali con chi fornisce il servizio, perché ci sono alcuni treni garantiti e altri no, quindi si va sul sito. Non è facilissimo capirlo, dovrebbero trovare un modo migliore, perché dovete utilizzare il numero del treno, vedere da dove parte, non è facilissimo. E poi possono esserci dei problemi a prendere anche un volo. Oggi è una giornata particolare, perché sapete che inizia il lungo ponte del 2 giugno, sono 80 anni dalla Repubblica, e poi anche il personale scolastico potrebbe scioperare, potrebbero scioperare anche nel settore della sanità, quindi bisogna stare molto molto attenti.

Cascasse il Duomo, c'è Lumiero qui su Radio Lattimiana, siamo negli anni 60 ma siamo nel 2026, proprio lui, si chiama Luca Benetta, in realtà naturalmente fa il verso ai fratelli Lumiere che inventarono il cinema con il suo nome e utilizza questo modo vintage di fare le canzoni che a noi piace molto, e poi siamo d'accordo perché anche noi non vogliamo lavorare mai più. Allora, parliamo invece di Zuckerberg, sapete, il patron di Meta, quindi sto parlando di WhatsApp, Facebook, Instagram, che ha annunciato l'arrivo degli abbonamenti per queste social network, per questi social network. Allora, il prezzo dei primi due, quindi per quanto riguarda Instagram e Facebook, dovrebbe essere di $3,99 al mese, bene o male l'euro è uguale, mentre WhatsApp costerà un po' di meno, 2,99. Gli utenti non saranno obbligati a sottoscrivere l'abbonamento, però darà accesso alla versione Plus delle piattaforme, che permetteranno funzionalità extra, ci saranno cose nuove ovviamente, però non è obbligatorio, e vedremo, insomma, molto probabilmente sta facendo questa campagna di abbonamenti perché ha speso moltissimo per l'intelligenza artificiale e non sta andando bene quella di Meta.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
11: Latte e miele.

poco sulla Temiane. Quando torniamo ci occuperemo di scoprire quali siano gli stabilimenti balneari più cari d'Italia. Ora vi lascio ai Dick Dick con Sognando la California, e poi ci sono gli Stadio con l'eterna Acqua e Sapone. A tra poco.

A questa pone ci sono gli stadio qui su Radio Latemiera. Allora, vi dicevo degli stabilimenti balneari in Italia che stanno diventando sempre più cari. Pensate che negli ultimi 5 anni l'aumento è stato del 24%.

situazione e non va benissimo, a meno che non siate particolarmente ricchi. Allora vediamo le località con i maggiori aumenti. Parliamo del mese di agosto, lo dico subito, non per questo ponte del 2 giugno dove costeranno un po' meno, immagino. Comunque dalle analisi delle prime quattro file è stato fatto così: Taormina e Giardini Naxos, che sono vicinissime come località, hanno fatto registrare i rincari più elevati, si arriva fino a un più 16% rispetto all'anno scorso. Seguono Alghero con più 14 e Gallipoli, che già è molto cara, almeno in alcuni stabilimenti, con più 10. Più contenuti gli aumenti in altre località monitorate, compresi tra il 2 e il 7%, mentre ad Alassio non si registra alcun rincaro. Palinuro più 0,5, quindi praticamente niente, anche Senigallia più 0,6, sostanzialmente in linea. Allora vediamo un attimo, ad esempio ad Alassio si conferma comunque una delle località più costose dell'indagine, perché si possono spendere in media 368 euro, stiamo parlando di una settimana in prima fila. All'estremo opposto si trova invece Lignano Sabbiadoro, che è la più economica con 164 euro per una settimana.

0: mare più grande che c'è, Fiordaliso, Radio Latte Miele. Ci colleghiamo subito con Caterina che è a Hong Kong. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno caro Francesco, come stai?
0: Bene, dove sei stata la settimana?
1: Immagino.
0: Molto, sai che ne parlavo stamattina davanti alla macchinetta del caffè e pensavo che io non odio niente e nessuno tranne il caldo. E di conseguenza odio anche le persone a cui piace il caldo.
1: Se ci può consolare, qua ci sono 35 gradi e umidità percepita 105%.
0: Tu sai che io sono contrario al detto, mal comune mezzo gaudio. Per me due tristezze non fanno una felicità, ma un'enorme tristezza. Quindi non sono come. Mi dispiace anche per voi. Senti, il 31 maggio sarà quello. Sai che noi parliamo sempre in inglese qui in Italia. Il No Tobacco Day, praticamente la giornata mondiale senza tabacco. Se ne sta parlando moltissimo perché sai che in Italia vogliono aumentare le sigarette di 5 euro al pacchetto. E leggevo che in Cina si fuma tantissimo, altro che come i turchi, come i cinesi.
1: Ma guarda, in Cina si fuma tantissimo, ma si fumano, sai che adesso comunque va molto di moda anche il vaping oppure la sigaretta elettronica. E invece pensa che in Cina e ad Hong Kong sono assolutamente bannate, non possono entrare. Ci sono addirittura, ci sono stati casi di persone che sono atterrate con una macchinetta della sigaretta elettronica e sono stati arrestati.
0: E perché mai?
1: Quindi, allora, perché? Perché in realtà il governo non riesce ancora a capire come metterci la tassa sopra e quindi come guadagnarci di questi dispositivi.
0: No, perché dicevo,
1: dicono vabbè, fumate le sigarette normali, che su quelle possiamo, comunque costano circa 8 euro qua. Quindi
0: non è una questione di salute dei cittadini, ma è una questione economica.
1: No, è totalmente economica. Adesso se qualcuno mi sente magari viene a casa ma resta, però così.
0: No, sta scherzando. Facciamo una cosa allora. Ora c'è il meteo, poi Giovanotti con Ti sposerò, poi saremo ancora con Caterina.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla

0: forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su ggrponteggi.it.
1: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
2: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
3: Latte e miele,

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18:45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
8: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Clever, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
9: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
8: LM Pneumatici, 079 78 65 11. Latte.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
7: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
6: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio, la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli. E i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
10: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
11: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita.
12: Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino, la Sardegna in tavola.
13: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
14: Latte e miele.

0: un'esortazione a mantenere un segreto.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì, sì, sì.
0: Secondo un aneddoto del lessicografo fiorentino, allora, Pietro Giacchi.
1: Lessicografo cos'è?
0: Lessicografo è uno che studia il lessico.
1: Ah, lessico, ho capito, essiccografo, tipo essiccare.
0: No, lessico, lessico.
1: Sì, scusa.
0: Secondo questo studioso c'era una donna che era molto, un po' cattivella, un po' pettegola, così, no? Però era molto religiosa.
1: Okay.
0: Ok, quindi un giorno va dal prete e gli dice: guardi, io ho questo difetto, come posso...
1: Io chiacchiero.
0: E lui gli fa: guarda, io ti do questa bella boccettina di acqua.
1: Sì.
0: Ogni volta che ti viene la tentazione di parlare male di qualcuno, mettiti qualche goccia d'acqua in bocca.
1: Meno male le ha consigliato l'acqua.
0: Infatti. Che poi lei è riuscita ovviamente a migliorare questo suo aspetto.
1: Certo.
0: E quindi credeva anche che quest'acqua fosse miracolosa.
1: Un altro,
0: Freddo Barbino.
1: Non l'ho mai sentito.
0: Vabbè, ok. Questo aggettivo, Barbino, se vogliamo riferirci a una persona, la definiamo come grezza, meschina.
1: Okay.
0: Oppure se vogliamo definire una situazione, invece è un qualcosa difficile da sopportare. Quindi un freddo Barbino è un freddo insopportabile.
1: Insopportabile.
0: Forse i nostri ascoltatori conoscono più il modo di dire fare una figura Barbina. Che
1: figura
0: vuol dire
1: Barbina, brava.
0: Figura Barbina, sì. Che invece vuol dire fare una figuraccia.
1: Allora, figura Barbina in toscano si dice figura cascina, con tutta la C strascicata che ci puoi mettere. Mentre è un freddo Barbino si dice raga, si pela. Stare con

0: di cosa abbiamo parlato stamattina, di canzoni che potresti mandare al posto di un messaggio. Tu cosa fai questa sera? È l'ultima novità firmata Noemi, dopo Sì o No di Fiorello e Io me ne andrei di Baglioni. E poi arrivano tutti i modi di dire che ci spiega Natalia.
1: Ribongiorno.
0: Ribongiorno, ciao a te.
1: Andiamo avanti con la nostra carrellata.
0: Sì.
1: Farne una più di Bertoldo.
0: Ecco, allora, okay. Chi è questo Bertoldo?
1: Esatto, quindi si usa questa espressione per indicare una persona che ne combina un po' di tutti i colori, no? Ingegnosa però nel combinare e soprattutto

0: soprattutto nel superare i guai.
1: Ah,
0: ok. Bertoldo,
1: cioè tipo la fa franca, per riallacciarmi, esatto, a un modo di dire dell'altro episodio. Sì, sì, Bertoldo.
0: Esatto. Bertoldo è un personaggio letterario creato dallo scrittore e commediografo, ti è chiara questa parola, commediografo?
1: Sì, sì,
0: okay.
1: Sì.
0: Giulio Cesare Croce, dei primi del 600. Questo Bertoldo viveva alla corte del re Longobardo Alboino a Verona. Ed okay. È il suo consigliere.
1: Sì.
0: Però era una persona semplice, era un contadino.
1: Sì.
0: Quindi i nobili non è che lo vedessero di buon occhio. Ok. Quindi si scontra sempre con questi nobili e con le regole del palazzo, ma riesce sempre a spuntarla e a burlarsi anche di loro.
1: Bravo.
0: E a cavarsela sempre con trovate geniali.
1: Tutti come Bertoldo dovremmo fare.
0: Ultimissimo, velocissime, essere al verde. Ok, quindi siamo senza soldi.
1: Sì,
0: senza
1: sì,
0: soldi.
1: Sì, sì.
0: Due sono le teorie principali. La prima, le candele medievali, ovvero nel Medioevo, durante le aste pubbliche si accendeva una candela che la parte inferiore era colorata di verde.
1: Sì.
0: Quindi quando la fiamma bruciava la candela fino alla parte verde, basta, l'asta era chiusa.
1: Chiusa, finito, finiti i soldi.
0: Esatto, non era possibile più fare altre offerte.
1: Sì.
0: La seconda opzione invece sono le borse portamonete.
1: Ah.
0: Anticamente i borsellini avevano una fodera interna di colore verde, quindi quando spendevamo tutte le monetine non c'era più nulla, e quindi quando aprivamo il borsello si vedeva il fondo verde.
1: Il verde e non i metalli preziosi o non preziosi delle monete. Comunque,
0: esatto.
1: Nati, vorrei concludere così questo magico episodio, come sempre. Se siete al verde, voi all'ascolto, tranquilli, è fine mese, è il 29 maggio, ci pensiamo a giugno.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Vetreria Lo Friddo. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lo Friddo lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lo Friddo, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lo Friddo. Applicatore partner Saint-Gobain.
8: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
10: Latte e miele.

per te, che hai la notte nel cuor, e se tu lo vorrai, crederai. Quindi, signori miei all'ascolto, se avete già cominciato a schioccare le dita per l'arrivo della prossima canzone del 62, significa che ormai siamo davvero

tanto, così tanto, che diventano delle risposte quotidiane, tipo lo scopriremo solo vivendo da Con il nastro rosa del signor Lucio Battisti, ci vediamo da Mario prima o poi, quindi parlo dell'Iga di certe notti, e poi l'avete già sentita iniziare, stessa storia, stesso posto.

0: suonavano sempre sotto qualsiasi avventura e disavventura, e siamo in periodo di esami. Se torniamo un attimo tra i banchi di scuola, tra i banchi dell'università, ma anche tra i banchi dell'università, dei nipoti, dei figlioli, ci sono tantissimi articoli in giro in questo momento relativi agli esami, come superare gli esami, come scrivere una tesi di laurea, ma perché gli esami si valutano in trentesimi, perché siamo alle porte di una sessione d'esame, quella estiva. E allora Natalia, cara mia, oggi ti dico qualcosa anch'io che forse non sai. Tu lo sai perché all'università italiana veniamo valutati in trentesimi?
1: Per seguire le ore? Lo stesso
0: il tempo va, passano le ore.
1: No, Natalia, secondo la metrica delle ore.
0: No, perché anticamente, anzi nel 1938, si sancisce che la commissione degli esami universitari in Italia deve essere composta da una giuria di 3 persone, le quali potevano dare un voto minimo di 1 e massimo di 10. La sufficienza è sempre stato il 6, e quindi 6 per 3, 18, che è il minimo che puoi ricevere ad un esame universitario per passarlo, e poi 30 vuol dire che qualcuno ti ha dato 3-10, va bene? Queste commissioni da cosa erano composte? Da il professore ufficiale della materia, un professore ufficiale di una materia affine, e poi un libero docente o cultore della materia o cultore della cultura. Quindi un Natalia Scalatelli.
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
11: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
12: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
13: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
14: Latte e miele.

0: i Bundabash su Radio Latte Miele, venerdì 29 maggio. Siamo anche nell'era del Diavolo Veste Prada 2, che è uscito a 20 anni di distanza dalla prima, dal primo film, dalla prima storia difficile da superare. E quindi, siccome il venerdì è la nostra puntata più classica, più latina, io vi riporto il discorso intramontabile sul ceruleo di Miranda Priestly, però dedicato al latino. Oh, ma certo, ho capito. Tu pensi che il latino non abbia nulla a che vedere con te? Tu parli con un collega in ufficio e scegli, non lo so, di usare la parola inglese sponsor, per esempio, scandendola con un perfetto accento britannico, perché vuoi gridare al mondo che sei troppo international per usare parole italiane come garante o finanziatore. Ma quello che non sai è che quello sponsor non è semplicemente inglese, non è italiano, non è francese, è effettivamente latino. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che tra il V e il VI secolo la Chiesa tardo antica abbia ripreso sponsor garante dal lessico giuridico romano per indicare i padrini e le madrine garanti dell'educazione dei battezzandi, che poi sia stato l'Oxford English Dictionary, se non sbaglio, a proporre nel 1677 il termine sponsor con il senso di feudessore o garante. Nati, non riesco più a non ridere, però avete capito l'importanza del latino. Tra poco lo chiediamo anche a Enrico. Nati,
1: mi sembra un'ottima idea.

0: 12 in punto.
1: Olé, España.
2: Estamos en Italia. E buongiorno Enrico.
1: Ciao Mati.
2: Buongiorno.
1: Caffè cliché in Spagna come sarebbe?
2: Allora, caffè sarà caffè, cliché sarà cliché.
1: Sì, dai.
2: Per forza.
1: Cliché. Ah, quindi praticamente metti le S alla fine.
2: No, in realtà
1: spagnolo.
2: I modi di dire si chiamano idiomas. Idiomas. Che è un po' significa anche lingua.
1: Ne vedo tanti di idiomas qua intorno.
2: Ascolta,
1: ho
2: una bella domanda per te, perché il venerdì è un po' la nostra giornata più classica. C'è Nati Classici, che ha fatto il classico, la Nati, il latino, il greco e tutte cose.
1: Sì, vai.
2: Tu che vieni da Roma, la trovi utile la conoscenza del latino anche 2000 anni dopo?
1: Ma che c'entra Roma con il latino?
2: Ah, cavolo, perché è la Caput Mundi, la città eterna, la magica.
1: Ma che c'entra? Ma sono passati 2000 anni ormai.
2: Quindi
1: Dante ha rivoluzionato il nostro modo di parlare.
2: Sì, quindi il latino è utile o inutile studiarlo?
1: No. Ma allora, la cultura è sempre utile. Poi nella pratica naturalmente ci sono alcune discipline che ti possono servire ed altre che possono giusto affiancare ad altre conoscenze,
2: per
1: renderti un po' più affascinante.
2: Vai Natalia.
3: Ma tu vuoi mettere, sapere il latino, andare in giro per Roma e leggere tutte le scritte e sapere immediatamente che cosa stai leggendo?
1: Ma sono delle scritte molto semplici, cioè quelle sul Pantheon, sono date, sono papi, imperatori, battaglie.
3: Non sempre, dai.
2: Cioè,
3: vai, non
2: dimmi 15 in numero romano.
1: No, è X, V, I.
2: No, qui X, V,
1: ah, no, 16,
2: basta.
1: No, 15, X, V, X, V, vabbè.
2: Harry, ciao.
1: X, V, 1 sembra una macchina, tra l'altro.
2: Sempre, certo.
1: Ciao, Mati. Buon weekend, Pink.

0: Sorry, scusa, lo sento. Radio Latte e Miele nell'orario del pranzo. Superato mezzogiorno, inizia l'indiano, come ogni giorno con la nostra informazione e poi l'argomento di oggi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Il Cremlino, dal canto suo, torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina, perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
4: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. Stai cercando l'auto giusta per te? Da Auto Meilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Ti diamo Auto Meilogu, anche dopo l'acquisto. Di qualità, Auto Meilogu, stato di qualità, Auto Meilogu, bene, la sicurezza di scegliere mesi, ingresso dalla 130 euro, chilometro 3700, chilometro.

Questo si chiama Dattilo. Questo è della cemiele a venerdì a costa di la cemiele a venerdì a tutti. Quindiamo anche oggi l'ultima pausa pranzo. Il mio dovere è l'ultima pausa pranzo. L'ultima settimana che termina magari le ultime ore del lavoro, per poi gli ultimi ore di lavoro si collega al 2 un wiki poker smettere se lo giù farai di ben 4 giorni in mezzo a casa, montagna, in campagna, al mare, andate dove volete. E a proposito di mare, a proposito di gite, oggi la nostra posta si per titolo la nostra SOS clima. Non solo per ciò che ha avuto in ascolto con i giochi in alta su passati da 6 giorni a 41 gradi fino a una grandinata improvvisa che continua a aver allagato la città e che lì si è trasferrato Milano e lì si sta a 18 gradi, quindi è un clima pazzarello. Non solo per questo, ma perché nella storia oggi c'è il primo uomo che nella scala dell'Everest, il primo 29 maggio 1959 maggio. Iniziamo con una nocità sabato sera e se vengono i giorni di tempo sarà facile.

0: Sera l'ultima di Matassa, e in buona compagnia con un grande canto, in buona stima di Simone Rami con il giotto livornese d'Osk, ricco con la sua chitarra e sonesti incredibili, che con la sua chitarra e sonesti incredibili, ha fatto e sta facendo oggi protagonista il clima. Oggi protagonista il 21 maggio del 53, ci fu il primo uomo proprio a scalare l'Everest, la vetta più alta del mondo, e all'epoca divenne l'uomo il tipo delle esibizioni britanniche, e anche se ci meritare il prestigio cresce dopo 30 anni di dispensativi che a volte tragici di tentativi a volte fallite come quello di Mallory e il Vine, la quello di Mallory e il Travers, il Neval la dalla di alpinisti che a barcasa non si vince cambia la storia e proprio in questa data ma di proprio in questi anni fa l'esploratore neozelandese Hillary e lo chef nepalese Norgay e lo chef nepalese la spedizione guidata e immaginata raggiungere la prima volta Radio Tumila 848 metri della cima e hanno piantato la ciminiera britannica. Questa impresa coincise con l'incoronazione di Elisabetta II con l'incoronazione di Hilary proprio da Runino. L'alpinista oggi leggenda anche per il suo impegno filantropico nei confronti del Nepal inaugurò l'era dell'alpinismo estremo, all'epoca considerato estremo, oggi abbiamo capito che non è molto accessibile ma si può fare, ha aperto appunto la strada poi a imprese successive come quella di Messner, per esempio. E insomma, oggi la domanda del giorno verte proprio sul clima. Raccontatemi quella volta che vi siete trovati ad affrontare delle temperature estreme, o altissime, oppure temperature polari. 335-787-1910, magari ditemi la situazione, il contesto, il luogo e magari, se ricordate, la temperatura.
1: Su Radio Latteriene...
2: L'indiano.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Ryanair attacca la regione Sardegna dopo il rinvio della proposta di abolire l'addizionale municipale sui voli. La compagnia definisce bizzarra la scelta del Consiglio regionale e sostiene che il taglio della tassa avrebbe portato oltre 2 milioni di passeggeri in più all'anno, nuovi aerei basati sull'isola e circa 900 posti di lavoro. Secondo Ryanair, regioni come Calabria, Sicilia ed Emilia-Romagna hanno già ottenuto forti aumenti di traffico eliminando l'addizionale. Il vettore avverte che senza un cambio di strategia la Sardegna rischia di perdere investimenti e collegamenti internazionali. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose d'Italia per donazioni e trapianti. Secondo il report del Centro Nazionale Trapianti, aggiornato al 24 maggio, l'isola è terza in Italia per segnalazione di potenziali donatori insieme all'Emilia-Romagna. Cresce anche l'attività trapiantologica. Dall'inizio dell'anno sono stati eseguiti 40 trapianti contro i 27 dello stesso periodo del 2025, con un aumento del 48%. In crescita anche i donatori segnalati e quelli utilizzati, mentre resta stabile intorno al 25% il tasso di opposizione alla donazione. Sassari dice addio all'aria propanata. Da adesso nella rete cittadina gestita da Medea scorre il metano. La conversione ha interessato circa 14.000 utenti, praticamente tutti quelli collegati ai 190 chilometri della rete del gas. Per celebrare il passaggio, in piazza del comune è stata accesa simbolicamente una fiaccola alimentata a gas naturale alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia e della D di Medea Ruggero Bimbatti. L'intervento, costato 9 milioni di euro, è stato completato con un mese di anticipo. Secondo Medea, il metano consentirà risparmi in bolletta fino all'11%, con possibili ulteriori riduzioni in futuro, e garantirà anche un minore impatto ambientale. Dall'8 giugno partiranno i lavori sulla statale 195 sul Citana per riparare il tratto danneggiato dal ciclone Harry dello scorso gennaio. Gli interventi interesseranno il tratto tra il chilometro 7,2 e 8,9 e dureranno fino alla fine di luglio. Durante i lavori sarà garantita la circolazione verso Capoterra, mentre il traffico in direzione Cagliari verrà deviato sulla strada consortile di Macchiareddu e sulla provinciale 2. Il sindaco di Pula, Cabasino, teme disagi nel pieno della stagione turistica, ma ANAS e Regione spiegano che rinviare i lavori avrebbe aumentato il rischio di nuove mareggiate. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano Limbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagiu Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. Limbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
2: E dove?
1: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
8: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
8: Le ho detto che non posso.
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
10: Latte e miele.
11: Così, così.

attraverso i nostri viaggi nel tempo, Radio Latte e Miele si fa veicolo di emozioni. Temperature alte o basse non incidono assolutamente. Dal 75, un capolavoro di De Gregori. Buonanotte fiorelline, poi gli anni 80 con Riccardo Fogli.

0: con Riccardo Fogli, 1981, Malinconia, il nostro viaggio nel tempo che fra poco toccherà gli anni 90. Noi nel frattempo abbiamo toccato la punta dell'Everest, 29 maggio 1953, ci furono i primi due uomini proprio a compiere questa impresa. Per anni, tra l'altro, a proposito di questo evento, il mondo intero si è chiesto chi tra Edmund Hillary e Tenzin Norgay avesse calpestato per primo la cima dell'Everest. Erano legati in realtà da un patto di lealtà, infatti hanno sempre risposto: siamo arrivati insieme, proprio da squadra, e hanno anteposto per anni, per decenni, proprio il successo collettivo alla gloria personale. Solo anni e anni e anni dopo, nella sua autobiografia, però, lo sherpa Tenzin rivelò un piccolo dettaglio: Hillary si trovava qualche passo avanti, quindi mise il piede sulla vetta un istante prima di lui. Questa confessione è arrivata a tempo debito, non ha poi scalfito naturalmente il loro rapporto, il loro legame, anzi ha sublimato il valore del lavoro di squadra. Quindi questo rappresenta quasi un promemoria, no? Intramontabile, di come la vera grandezza risieda nella complicità e nel rispetto reciproco, soprattutto nei momenti di estrema difficoltà.
1: Cosa

0: fine degli anni 90, cosa penserai di me? Pino Daniele, buon venerdì a tutti da Radio Latte Miele. 29 maggio che si conferma caldissimo, anche se ieri in qualche parte del nord Italia è scesa giù una grandinata incredibile. È a tema, perché oggi parliamo proprio di clima. Vi ho chiesto quali sono le temperature estreme che vi capita di ricordare della vostra vita. Molto alte o molto basse? Dove eravate? Dove vi trovavate? Magari in un matrimonio fatto a luglio con l'abito? Quello è un girone dell'inferno per quanto mi riguarda. Da mesi ho perso qualche chilo. Ok, questa non interessa a nessuno, ma lo dobbiamo collegare all'argomento, perché molti mi dicono: vedrai che adesso con l'estate, con qualche chilo in meno, suderai meno. Allora, ha fatto 100 gradi nei 5 giorni scorsi e io ho sudato esattamente come un anno fa. Però in realtà sono un'anomalia, perché la scienza lo dice e lo conferma: il grasso corporeo altera la percezione termica, cioè il tessuto adiposo, il grasso sottocutaneo, agisce come un isolante termico naturale. Cosa fa? Trattiene il calore all'interno dell'organismo e ti fa ovviamente stare meglio d'inverno, perché hai meno freddo, e peggio d'estate, perché chiaramente il caldo viene trattenuto e devi sudare. Se si dimagrisce, si riduce appunto questo strato protettivo. Il corpo disperde il calore più velocemente verso l'esterno, abbassando la temperatura cutanea e amplificando poi la sensazione di freddo. Al contrario, come detto, chi ha più grasso corporeo fatica a smaltire il calore interno. Quindi cosa succede? Che il corpo attiva automaticamente la termoregolazione, no? Portando ovviamente a sudare di più anche con degli sforzi minimi. Gli esperti quindi hanno spiegato che la composizione corporea influisce direttamente sul nostro termostato biologico. Non abbiamo il piccolo quadro come ce l'hai a casa, ma esiste, ovviamente è in automatico, e modifica il modo in cui scambiamo calore tra l'interno del nostro corpo e l'ambiente circostante.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di Pallamano. Fischio d'inizio alle 18:45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
6: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita.
6: Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione
7: oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna.
6: Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
9: Latte e miele.

0: Quello che non ti ho detto, ci sono i Moda alla fine della prima ora dell'Indiano. Questa è Radio Latte Miele, giochiamo!
1: Ci nascondiamo!
0: Eh?
1: Ci nascondiamo!
0: Ed è l'ultimo giorno, è il giorno X. Qualcuno di voi, nella seconda ora, verrà omaggiato dei nostri gadget. Questo cosa vuol dire? Che è l'ultima possibilità che avete per partecipare, cercando di indovinare dove mi sono nascosto. L'ho fatto questa settimana dentro un personaggio televisivo. È uno chef, cucina benissimo. Nel corso della sua carriera ha collezionato 3 stelle Michelin per il suo ristorante principale e ha altre sparse in giro per l'Italia, così come se fosse semplice mettere insieme delle stelle Michelin. Come detto, è divenuto un personaggio televisivo conosciutissimo. Il suo viaggio culinario è iniziato all'ombra del Vesuvio, ma è sulle sponde del Lago d'Orta che ha trovato la sua vera consacrazione gastronomica. Nei suoi menù ama unire idealmente il nord e il sud, sposando la solarità della Campania, il rigore e la precisione del Piemonte. È famoso per il suo modo d'affetto leggermente energico. Se un cuoco fa un ottimo lavoro oppure non lo fa o ha bisogno di una svegliata, lo accoglie con una pacca sulla schiena. Ieri l'ho anche imitato, dai, mi ripeto anche oggi. E dice sì! Insomma, dai, ti lascia il segno con questi schiaffi. È facilissimo, dai, partecipate. 335 787 1910. Nella prossima ora verrà omaggiato uno di voi con i nostri gadget.
2: L'Indiano su Radio Latte Miele.

0: 12:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Saif vi augura buona domenica, io invece il buon appetito, perché abbiamo superato l'una. State ascoltando l'Indiano su Radio Latte Miele. Ancora un buon venerdì 29 maggio a tutti. Qualcuno sta facendo la valigia o il trolley per partire. Io vi offro un ottimo Ok Salute e Benessere, come ogni giorno all'inizio della seconda ora.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ok Salute e Benessere.
5: È venerdì 29 maggio, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Allora, si chiama spesso killer silenzioso perché in molti casi i sintomi della pressione alta si sviluppano in modo subdolo, graduale e del tutto asintomatico. Le arterie si irrigidiscono mese dopo mese senza che ce ne rendiamo neanche conto. Tuttavia, quando il corpo si trova in una situazione di sovraccarico e decide di inviare dei segnali, lo fa attraverso disturbi che purtroppo tendiamo a minimizzare o a scambiare per semplice stanchezza, stress da lavoro o cervicale. Vediamo i sintomi della pressione alta da tenere sotto controllo. Se avverti con frequenza uno di questi sintomi, è giunto il momento di prendere in mano la macchinetta per la pressione, quella che quasi tutti noi abbiamo in casa, soprattutto se sono persone più grandi, o di fare un salto in farmacia per un controllo. Mal di testa mattutino è una delle spie più classiche. Si presenta tipicamente appena ci si sveglia, nella zona della nuca. Il dettaglio clinico da non sottovalutare: questo dolore non passa e non risponde ai comuni farmaci antidolorifici da banco, i FANSA per intenderci. Disturbi uditivi e visivi improvvisi. La pressione alta si ripercuote sui piccoli vasi dell'occhio e dell'orecchio, può causare la visione di mosche volanti, nebbia visiva temporanea, oppure ronzii, fischi e frusci persistenti nelle orecchie. Vertigini e senso di sbandamento. Un improvviso picco pressorio altera l'afflusso di sangue al cervello, provocando una sensazione di instabilità, testa vuota o vera e propria confusione mentale durante le normali attività quotidiane. Epistassi, cioè il sangue dal naso. Quando la pressione interna dei vasi è troppo alta, i capillari della mucosa nasale, che sono estremamente fragili, possono rompersi improvvisamente, causando un sanguinamento difficile da arrestare. Allora, secondo le indagini condotte dalla Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa, l'ipertensione, appunto, quindi la pressione alta, interessa, pensate, circa il 35% della popolazione adulta italiana, quindi quasi 16 milioni di persone. La percentuale balza al 50%, quindi la metà, tra gli over 60 e addirittura l'80% negli ultra ottantenni. La cosa preoccupante è che una fetta enorme di queste persone è ipertesa senza saperlo, esponendosi a gravissimi rischi cerebro-cardiovascolari come infarti e ictus. Non aspettare che compaiano i sintomi, la prevenzione inizia dal monitoraggio regolare. Quindi vi ho detto questi 5 sintomi spia, no? Soprattutto il mal di testa al mattino nella zona della nuca, perché poi quando abbiamo vertigini, quando vediamo male o sentiamo male, ci allarmiamo. Ma in questo caso, mi raccomando, ogni tanto in farmacia, oppure quando siamo dalla nonna, dalla zia o dalla mamma, che hanno tutti questo, come dire, questa macchinetta per misurare la pressione, facciamolo. Misuriamoci la pressione, sappiamo che non dobbiamo aver appena mangiato, sappiamo che non dobbiamo aver fumato, sappiamo che non dobbiamo aver fatto attività fisica nei minuti precedenti. Quindi quando siamo lì, magari quando andiamo a pranzo, prima di pranzo, ci sediamo tranquillamente, comodamente e misuriamo la pressione, così che sappiamo se è tutto in regola. Basta veramente qualche minuto. Grazie per essere stati con noi.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
0: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
6: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
7: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
9: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 2, oppure visita alberoazzurro.com.
6: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Clever, Firestone, BKT. Li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
10: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
6: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
11: Latte e miele.

0: latte miele.
1: Una canzone triste nel mio cuore.
0: Latte miele.
1: Una canzone d'amore buttata via.
0: Latte miele, la tua musica italiana.

Superstar Tiziano Ferro con Giorgia, coppia d'oro della musica italiana. Buon venerdì a tutti, questa è Radio Latte Miele. Oggi all'Indiano parliamo di SOS Clima, cioè quelle temperature estreme che vi è capitato di vivere nella vostra vita. Ricordate dove eravate? In quale situazione? Come eravate vestiti? Io immagino sempre i matrimoni al sud a luglio ed agosto, guarda. Le temperature alte per me rappresentano proprio quello, l'abito. Soprattutto noi maschietti. Arriviamo a un punto in cui c'è grande difficoltà, perché durante la cerimonia naturalmente hai la cravatta, la giacca sopra la camicia e inizi a sudare. Questa camicia diventa impresentabile dopo, e qualcuno mi dice: ma togliti la giacca, vedrai che prendi un po' d'aria e ti asciughi. Il problema qual è? È che non sei presentabile, perché la camicia è completamente zuppa e quindi devi tenere la giacca chiusa. Ma se tieni la giacca chiusa non prendi ventilazione, quindi continui a sudare, ed eccolo là il problema. Insomma, sei veramente in una difficoltà enorme. Per fortuna esistono posti molto freddi al mondo. La terra sicuramente è il nostro posto del cuore, no? La dobbiamo tutelare. Abbiamo parlato d'ambiente spessissimo nei nostri appuntamenti, ma bisogna dire che la terra esagera sempre. Ci sono due situazioni estreme. C'è la stazione Vostok in Antartide, dove il termometro è sceso fino al record storico di -89,2 gradi, perché è quello che fa la differenza. A temperature così estreme l'acciaio diventa addirittura fragile come il vetro e il respiro si congela all'istante. Infatti comunque è in Antartide, ragazzi. Viceversa c'è la Death Valley, dove mi recherò quest'estate, quindi se non ci sentiamo a settembre

0: L'allegria del Brasile con Gaia, bossa nostra su Radio Latte Miele. Oggi è 29 maggio. Dall'almanacco estrapoliamo la nascita di John Fitzgerald Kennedy. 29 maggio 1917. È stato il presidente che ha regalato all'America il mito di Camelot, un'era di stile, giovinezza, grandi speranze, eroi di guerra nel Pacifico. Nel 1961 diventa il primo inquilino cattolico della Casa Bianca, accanto alla splendida moglie Jackie. Al timone del mondo durante gli anni più caldi della Guerra Fredda, affronta la pericolosissima crisi dei missili di Cuba, la costruzione del muro di Berlino e spinge l'umanità verso la luna. Sostiene con grande passione i diritti civili di Martin Luther King, ma il suo sogno si interrompe tragicamente il 22 novembre 1963 a Dallas, un drammatico assassinio che lo ha consegnato però alla storia, trasformandolo in un'icona pop e intramontabile di cambiamento.
1: Su Radio Latte Miele,

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Spot.
4: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Ryanair attacca la regione Sardegna dopo il rinvio della proposta di abolire l'addizionale municipale sui voli. La compagnia definisce bizzarra la scelta del Consiglio regionale e sostiene che il taglio della tassa avrebbe portato oltre 2 milioni di passeggeri in più all'anno, nuovi aerei basati sull'isola e circa 900 posti di lavoro. Secondo Ryanair, regioni come Calabria, Sicilia ed Emilia-Romagna hanno già ottenuto forti aumenti di traffico eliminando l'addizionale. Il vettore avverte che senza un cambio di strategia la Sardegna rischia di perdere investimenti e collegamenti internazionali. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose d'Italia per donazioni e trapianti. Secondo il report del Centro Nazionale Trapianti, aggiornato al 24 maggio, l'isola è terza in Italia per segnalazione di potenziali donatori insieme all'Emilia-Romagna. Cresce anche l'attività trapiantologica. Dall'inizio dell'anno sono stati eseguiti 40 trapianti contro i 27 dello stesso periodo del 2025, con un aumento del 48%. In crescita anche i donatori segnalati e quelli utilizzati, mentre resta stabile intorno al 25% il tasso di opposizione alla donazione. Sassari dice addio all'aria propanata. Da adesso nella rete cittadina gestita da Medea scorre il metano. La conversione ha interessato circa 14.000 utenti, praticamente tutti quelli collegati ai 190 chilometri della rete del gas. Per celebrare il passaggio, in piazza del comune è stata accesa simbolicamente una fiaccola alimentata a gas naturale alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia e della D di Medea Ruggero Bimbatti. L'intervento, costato 9 milioni di euro, è stato completato con un mese di anticipo. Secondo Medea, il metano consentirà risparmi in bolletta fino all'11%, con possibili ulteriori riduzioni in futuro, e garantirà anche un minore impatto ambientale. Dall'8 giugno partiranno i lavori sulla statale 195 sul Citana per riparare il tratto danneggiato dal ciclone Harry dello scorso gennaio. Gli interventi interesseranno il tratto tra il chilometro 7,2 e 8,9 e dureranno fino alla fine di luglio. Durante i lavori sarà garantita la circolazione verso Capoterra, mentre il traffico in direzione Cagliari verrà deviato sulla strada consortile di Macchiareddu e sulla provinciale 2. Il sindaco di Pula, Cabasino, teme disagi nel pieno della stagione turistica, ma ANAS e Regione spiegano che rinviare i lavori avrebbe aumentato il rischio di nuove mareggiate. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
6: La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise.
7: E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente.
6: Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona,
5: Fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
8: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
9: Latte e miele.
10: C'è

ogni ora qui su Radio Latte Miele si viaggia nel tempo, il tempo che scandisce anche la musica italiana che ha fatto la storia. Partiamo con Umberto Tozzi, Qualcosa Qualcuno 1979, e poi Il Grande Vasco dagli anni 80.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però restano.

Siamo solo noi, Vasco Rossi. 1981 è una canzone iconica, sicuramente di Vasco. La gente resta lì ai concerti finché non la fa. Non può finire un concerto senza fare questa. Siamo solo noi, immersi nel nostro viaggio nel tempo. Stanno suonando gli anni 80, fra pochissimo i 90. Però un pochino di messaggi bisogna leggerli. Dai, Rosalia da Palermo. Allora, nel 2003, era l'8 agosto per la precisione, mi sono sposata. Auguri, anche se leggermente in ritardo, 23 anni fa, c'erano all'ombra 38 gradi. Credo sia l'anno che ricordo con la temperatura così alta. Cara Rosy, tu sei allora, fai parte di quella categoria che ho citato prima, cioè chi si sposa d'estate al sud. Naturalmente scherzo, ci si sposa in estate con la possibilità di far venire magari da fuori parenti, no? E soprattutto le giornate bellissime con il sole. Marco da Bologna, ragazzi, ciao, estate 2023, aria condizionata dell'ufficio rotta, 40 gradi all'ombra, ho passato la giornata con i piedi dentro a due cestini della carta pieni d'acqua fredda, presi dal bagno. Il capo è entrato per una riunione urgente, mi sono dovuto alzare di scatto e ho allagato la stanza. Ancora Sara, sempre da Palermo, ciao a tutti, io ricordo il matrimonio di mia cugina a luglio, c'erano tipo 44 gradi, il trucco mi si è sciolto prima ancora che la sposa arrivasse all'altare, sembravo Alice Cooper. Ma la cosa peggiore è stata la torta nuziale, è collassata su se stessa per il caldo prima del taglio. A proposito di temperatura,

0: perla di Alex Britti, 1998, gelido, e ci vuole un po' di elementi gelidi, ci vogliono soprattutto in questi periodi che stanno per arrivare, cioè molto molto caldi. Oggi nella storia, nel 53, era il 29 maggio, il primo uomo nella storia mette piede sull'Everest, una punta nepalese che sta progressivamente rafforzando il proprio peso politico e anche istituzionale a livello internazionale nel mondo dell'alpinismo. Recentemente, infatti, tre rappresentanti della Nepal Mountaineering Association sono entrati a far parte delle importanti commissioni dell'Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche, dedicati appunto alla protezione dell'ambiente montano. Questo passo ha segnato un cambiamento cruciale per il paese stesso. Infatti, l'obiettivo del Nepal è superare uno stereotipo di cui è vittima da anni, cioè essere semplicemente la passiva fabbrica commerciale, no, delle spedizioni sul monte, spesso al centro di aspre polemiche per il sovraffollamento. Si sta anche rovinando l'Everest a causa delle persone che provano a entrare a loro volta nella storia. Entrando nei tavoli decisionali globali, la comunità nepalese punta ora a guidare attivamente la riflessione sul futuro e sulla sostenibilità dell'alpinismo d'alta quota.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
6: Latte e miele.

0: La splendida Nina Zilli, l'uomo che amava le donne. Siamo alla fine della seconda ora. Attenzione, attenzione, annunciazione. Inizia il Cinascondiano.
1: Cinascondiano.
2: Eh?
1: Cinascondiano.
0: Oltre a essere brava e bella, è anche simpatica. L'ho vista ieri, Nina Zilli, che ha partecipato a Sarabanda Celebrity. Mi ha fatto tornare indietro veramente di 20 anni. Una trasmissione che vedevo spesso proprio all'inizio degli anni 2000. Oggi è il giorno X, come detto. È stata fatta l'estrazione dalla nostra redazione. Mi sono nascosto dentro uno chef. Nel corso della sua carriera ha collezionato ben 3 stelle Michelin per il suo ristorante principale, più altre sparse in giro per l'Italia. Inizia il suo viaggio culinario sotto l'ombra del Vesuvio, ora è sul Lago d'Orta con il suo bellissimo ristorante. Nei suoi menù ama unire idealmente il nord e il sud. È famoso per dare delle pacche fortissime sulle spalle delle persone, sia come accettazione sia come rimprovero. Naturalmente, dai, era facilissimo. Sentiamo da Pina, che è l'estratta di oggi, di chi si trattava. Vai.
3: Buongiorno, sono Pina da Salerno.
0: Ciao.
3: Per me è Antonio Cannavacciuolo.
0: Ed era proprio lui, Antonino Cannavacciuolo. Cara Pina, la redazione ha fatto il suo dovere e ha estratto il tuo nome. Riceverai dei gadget e verrai contattata proprio nelle prossime ore. Per tutti gli altri non demordete, dai, perché ci sono altre settimane per giocare al nostro amato Cinascondiano.
1: L'Indiano su Radio Lattenieri.

La bellissima voce di Arisa con la sua rugiada per superare le due e augurarvi ufficialmente buon pomeriggio. Inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano.

0: 178 sa di felicità.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
2: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
5: Latte e miele.

0: I The Colors con Rolling Stones, mi raccomando, non il contrario, perché i Rolling Stones che cantano i The Colors, se li ascoltate, non siamo noi. Allora, oggi parlando di temperature estreme abbiamo capito che dal caldo non ci si difende, mentre dal freddo sì, tant'è che mi state raccontando le vostre situazioni legate al caldo. Pochissimi sono i messaggi che si riferiscono al freddo estremo vissuto nelle proprie vite. E bisogna dirlo alla popolazione indiana, chi se non io può mandare un abbraccio agli indiani, perché è stata fatta una classifica nei mesi di aprile e maggio 2026, le 50 città più calde al mondo sono tutte in India. Si parte dalla prima, la città di Banda, situata nello stato dell'Uttar Pradesh, che ha registrato la temperatura massima di 46,2 gradi, addirittura una media giornaliera di 40 gradi e mezzo. Al 50° posto, sempre di questa lista, si posiziona la città desertica di Jaisalmer, che è nel Rajasthan, che comunque ha raggiunto una temperatura massima di 44,1, mantenendo una media sulle 24 ore di 37 gradi e mezzo. Noi da indiani, come trasmissione, mandiamo, come detto, un abbraccio alla popolazione indiana. È una situazione molto pericolosa, tra l'altro, anche da monitorare. C'è l'ultima di Sal Da Vinci, inizia a farci ballare. La sua novità si chiama Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Richiudete le vostre valigie e i vostri trolley per godervi il weekend lungo. L'Indiano torna lunedì da mezzogiorno alle 2:30 sempre su Radio Latte e Miele. Vi lascio al nostro pomeriggio con Arena Latte e Miele. Ciao, fate i bravi, a lunedì.
1: Su Radio Latte e Miele, L'Indiano.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Feno, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Feno. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Latte e miele.

0: anche in questo ultimo appuntamento della settimana c'è Andrea D'Agostino.
1: Presente come tutti i giorni, ciao Enrico.
0: Sempre bello come il sole, con questa cosina nel dito anulare.
1: Poi devo abituarvi ancora, sì. Sai.
0: Ciao.
1: Ciao, buon weekend.

0: Oggi è venerdì 29 maggio. Ciao a tutti, un buon pomeriggio. Io sono Doug, anche oggi pronto ad aprire le porte di Arena, si apre, siamo aperti, avanti, avanti che c'è posto, sedetevi dove più preferite perché oggi ne abbiamo un bel po' da fare, certo, e come parleremo di sport, ci sarà tanta musica, i nostri giochi e tutto quello che, come sempre, caratterizza Arena Latte Miele. 335 787 1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp e tra poco iniziamo a vedere perché ieri è successo qualcosa che non ci aspettavamo. L'eliminazione di Sinner apre alle porte a tantissimi altri. Ma prima Biagio Antonacci.
1: Certe volte

0: Biagio Antonacci, se è vero che ci sei su Radio Latte Miele, buon pomeriggio e buon venerdì 29 maggio. Si avvicina un fine settimana, ma si avvicina anche un po' una resa dei conti nel mondo del tennis con la sconfitta di ieri pomeriggio di Jannik Sinner. Si aprono le porte per tutti, cioè liberi tutti veramente in tutti i sensi, perché diventa per la prima volta in tanti anni uno slam senza padroni. Non c'è Alcaraz, non c'è Sinner, chi rimane? Rimarrebbe Zverev, attualmente terzo in classifica, però si sa, nei momenti più importanti un po' cede alla pressione e spesso gli fa brutti scherzi. Ci sono ancora però tre italiani in gioco, come ad esempio Cobolli, al momento il miglior piazzato nel torneo, 14° posto per lui, c'è Berrettini, c'è Arnaldi, abbastanza in buone posizioni con un tabellone piuttosto favorevole, quindi ancora tutto molto aperto. Ci sono anche però i nuovi innesti, i nuovi arrivi, ne abbiamo parlato spesso di João Fonseca, brasiliano, 19 anni, vincitore già di diversi tornei. Ci sarà Rafael Hodar, che nell'ultimo periodo, se non mi sbaglio, ha vinto una cosa come 20 partite sulla terra, quindi veramente uno che potrebbe fare la differenza. Però dall'altra parte c'è ancora qualcuno che ce lo dimentichiamo molto spesso, nonostante sia uno che in carriera di slam ne ha vinti 25, non un paio, il signor padrone di tutti i giochi, Novak Djokovic, che speriamo che possa ritrovare anche una buona forma in questa parte di torneo. Tra l'altro giocherà oggi pomeriggio, quindi anche oggi giornata di verdetti.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
6: Latte e miele.

0: Vulcano, Francesca Michielin su Radio Latte e Miele. Anche Francesca è pronta a girare l'Italia quest'estate, ma anche quest'autunno. Tantissimi tour, tra l'altro, con nuovi singoli e nuovi album pronti per essere ascoltati. Francesca Michielin sta godendo un periodo di ritrovato contatto con il pubblico. Si inizia praticamente subito l'11 giugno, quindi neanche una decina di giorni, e sarà a Casal Bordino in piazza Giovanni Paolo I. Poi ci sono un sacco di date estive: 5 luglio, 18 luglio alla Dolomiti Arena a Monte Avena, il 2 luglio a Gliaca di Pirano, poi 5 agosto, insomma tutto agosto lo passerà in tour, e poi ci sarà invece anche un tour nei teatri con davvero tanti appuntamenti. La partenza è prevista per l'8 di novembre da Trento.
1: Arena Latte Miele.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Paola Pausini e Immensamente su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ben ritrovati, buon pomeriggio, venerdì 29 maggio, questa è Arena Latte Miele. Ciao, io sono Doug e in regia con me c'è Glauco. Ciao Glauco! E a Citof, chi è il corriere? Sì? Devi andare a prendere un pacchetto? Ah, è l'arbitro, adesso andiamo ad aprirgli. Va bene, dai, oggi è venerdì e quindi torna un gioco a grande richiesta, il gioco del se non metti l'ultima noi cambiamo radio. Esatto. E vabbè, le basi sono vicine, vero Clau? Certo. Allora, come tutti i lunedì e venerdì facciamo un gioco, cerchiamo di rinfrescarci un po' la memoria, alleniamo le nostre sinapsi per ricordarci di una canzone, soltanto però proprio dalle ultimissime parole. La canzone è questa. Addirittura due parole qua ci sono, neanche una sola. 335-787-1910, provate a riconoscerla con un messaggio vocale, titolo e artista di questa canzone.

0: Facile, provateci. 335-787-1910.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
7: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
8: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. Ed oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
11: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Sorrisi.
13: Latte e miele.

0: notte miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Elisa, amore, è su Radio Latte Miele, ben ritrovati, buon venerdì. Come sempre il venerdì è una giornata ricchissima di novità musicali. Grazie, ma grazie, grazie. Tutto merito nostro, no, non è vero. È merito degli artisti italiani che come sempre pubblicano a cannone verso la fine del mese di maggio e inizio del mese di giugno tantissime canzoni, perché c'è un po' quello che si chiama ricambio stagionale, no? Un po' come il cambio armadio. Metti via le cose invernali, tiri fuori le cose estive e quindi siamo pronti anche con le canzoni adatte alla stagione più bella dell'anno. In questo caso lui è un ragazzo che conosciamo molto bene, è stato nostro ospite giusto qualche settimana fa, una mattina è passato a trovarci. Si tratta di Giuli, produttore musicale, chitarrista, insomma fa davvero un sacco di cose e ha pubblicato da poco il suo album in cui ci sono tantissime collaborazioni. Una di queste è con un altro artista molto giovane anche lui che abbiamo imparato a conoscere

Giulie insieme a 13 Pietro, la loro canzone insieme si chiama Qui piangono tutti. E devo dire che quest'estate in molti hanno rispolverato le sonorità un pochettino più latine, no? Anche qua c'è un po' di sonorità sudamericane, brasiliane, non solo, ma sono tantissime. Anche questa settimana abbiamo imparato a conoscere la nuova canzone anche di Sal Da Vinci, che è una classica baciatona, proprio quella da ciondolare in mezzo alla pista, cercando di beccare il tempo. Non sempre facilissimo, ma ci si prova sempre. Oggi è venerdì, un'altra cosa da provare è giocare insieme al Se non metti l'ultima, noi cambiamo radio. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi vocali su WhatsApp, ed è il momento di sentire una canzone da riconoscere. Vai! Oggi addirittura con parole extra, due le parole in questa canzone da riconoscere, con un messaggio vocale 335-787-1910, risentiamo.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Ryanair attacca la regione Sardegna dopo il rinvio della proposta di abolire l'addizionale municipale sui voli. La compagnia definisce bizzarra la scelta del Consiglio regionale e sostiene che il taglio della tassa avrebbe portato oltre 2 milioni di passeggeri in più all'anno, nuovi aerei basati sull'isola e circa 900 posti di lavoro. Secondo Ryanair, regioni come Calabria, Sicilia ed Emilia-Romagna hanno già ottenuto forti aumenti di traffico eliminando l'addizionale. Il vettore avverte che senza un cambio di strategia la Sardegna rischia di perdere investimenti e collegamenti internazionali. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose d'Italia per donazioni e trapianti. Secondo il report del Centro Nazionale Trapianti, aggiornato al 24 maggio, l'isola è terza in Italia per segnalazione di potenziali donatori insieme all'Emilia-Romagna. Cresce anche l'attività trapiantologica. Dall'inizio dell'anno sono stati eseguiti 40 trapianti contro i 27 dello stesso periodo del 2025, con un aumento del 48%. In crescita anche i donatori segnalati e quelli utilizzati, mentre resta stabile intorno al 25% il tasso di opposizione alla donazione. Sassari dice addio all'aria propanata. Da adesso nella rete cittadina gestita da Medea scorre il metano. La conversione ha interessato circa 14.000 utenti, praticamente tutti quelli collegati ai 190 chilometri della rete del gas. Per celebrare il passaggio in piazza del comune è stata accesa simbolicamente una fiaccola alimentata a gas naturale alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia e della D di Medea Ruggero Bimbatti. L'intervento, costato 9 milioni di euro, è stato completato con un mese di anticipo. Secondo Medea, il metano consentirà risparmi in bolletta fino all'11%, con possibili ulteriori riduzioni in futuro, e garantirà anche un minore impatto ambientale. Dall'8 giugno partiranno i lavori sulla statale 195 Sulcitana per riparare il tratto danneggiato dal ciclone Harry dello scorso gennaio. Gli interventi interesseranno il tratto tra il chilometro 7,2 e 8,9 e dureranno fino alla fine di luglio. Durante i lavori sarà garantita la circolazione verso Capoterra, mentre il traffico in direzione Cagliari verrà deviato sulla strada consortile di Macchiareddu e sulla provinciale 2. Il sindaco di Pula, Cabasino, teme disagi nel pieno della stagione turistica, ma ANAS e Regione spiegano che rinviare i lavori avrebbe aumentato il rischio di nuove mareggiate. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
7: E dove?
6: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
9: Latte mia.

Si riparte con un nuovo viaggio nella storia della musica italiana e in questo caso anche un nuovo viaggio mistico, quasi divinatorio, con una canzone degli anni 60. Torniamo nel 69 con un brano di Iva Zanicchi.

Lo dice anche il coro di zucchero di questa canzone, solo una sana e consapevole libidine su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, buon venerdì pomeriggio. Il venerdì, come sempre in prima ora, lo dedichiamo agli esercizi di memoria nel gioco del se non metti l'ultima noi cambiamo radio. No, rimanete, la promessa è questa, che cioè alla fine di quest'ora ci sarà una canzone che come sempre sarete voi ad annunciare con i vostri messaggi vocali. 335 787 1910, questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp, e la canzone è questa.

incredibilissima. Provateci con un messaggio vocale, ve la facciamo risentire anche. Ma che bello! Sì, 335 787 1910, provateci con un messaggio vocale, anche se non siete sicuri, lanciatevi, buttatevi, tanto non costa niente, come sempre qua è tutto gratis. 335 787 1910, gratis sono anche le canzoni e le emozioni che sanno a volte risvegliarci, come in questo caso di una canzone di Raff. Torniamo nel 1992, nuova tappa della nostra storia. Raff, Interminatamente.

0: con Interminatamente su Radio Latte Miele. Forse questo è uno dei titoli di canzone più difficile in assoluto, perché insomma, sbagliare è facilissimo se uno legge un po' di fretta, come capita spesso, però con calma si riesce a fare tutto. E con calma anche oggi siamo arrivati al momento dello sport con il 3 su 3. Iniziamo dal Giro d'Italia. I velocisti riescono a tenere botta nonostante le tante salite e discese della tappa di ieri, e a Pieve di Soligo si arriva in volata. In attesa c'è ancora Paul Magnier a vincere. Il francese riesce così ad arrivare alla sua terza vittoria di tappa in questa edizione del Giro. Anche Jonathan Milan però prende la maglia ciclamino. La MotoGP con Fabio Di Giannantonio, che riesce a volare nella prima sessione di prove libere, perché questo fine settimana c'è il GP d'Italia al Mugello. Il pilota italiano riesce a rifilare 4 decimi a Jorge Martin su un tracciato un po' umidiccio per la pioggia. Marc Marquez è tornato in sella dopo l'intervento della scorsa settimana e sembra in condizione di affrontare l'intero weekend. Torniamo in Francia a Roland Garros. Dopo la sconfitta di ieri pomeriggio di Yannick Sinner, sono solo 3 gli italiani rimasti in campo dopo l'ultimo turno. Luciano Darderi esce di scena contro Comensagna, mentre ieri Arnaldi ha battuto Tsitsipas e Berrettini ha fatto fuori Rinderneche. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà lunedì.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
7: Un sorriso sicuro cambia tutto.
6: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su Ichnos Medical Service SRL.it.
7: Sorridi, c'è Ichnos.
8: Latte e miele.

0: devozione per sempre su Radio Latte Miele. Eros Ramazzotti e per sempre anche la nostra voglia di divertirci insieme ad Arena con il gioco del se non metti l'ultima noi cambiamo radio. No, non cambiate radio, anzi rimanete con noi perché tra poco c'è la canzone tanto promessa. Sentiamola ancora una volta.
1: Latte miele, bruci ciao. La città di Irene Grandi.
0: Certo! Brava amica, però le prossime volte, cari, ricordiamoci di dire almeno come ci chiamiamo, se no noi facciamo veramente una gran fatica a recuperare i vostri nomi. Esatto, cara amica, è proprio bruci la città di Irene Grandi, ma non sei sola. Sentiamo.
2: Bruci la città di Irene Grandi. Io sono Cristiana e chiamo da Sassuolo.
0: Grazie, ciao, Cristiana. Ma buona giornata a te. Ah, certo, tutta la vita. Grazie, Cristiana, un abbraccio.
3: Io sono Francesco.
0: Ciao, Francesco. Ciao.
3: E sono un pompiere, sono venuto qui per vedere. C'è un incendio? Bruci la città di Irene Grandi.
0: Ah, bravo Francesco, è proprio quella. Sì, ma non servono i pompieri, basta ascoltarla con attenzione per capire che il messaggio in realtà è un altro. Però la risentiamo sempre volentieri, questa canzone del 2007, una delle più famose di Irene Grandi. Bruci

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Alfa e Giova, buon vento su Radio Latte Miele, novità degli ultimi giorni, anche questa pronta ad accompagnarci per tutta l'estate, certo, si sono messi insieme apposta, del resto Alfa e Giovanotti, Alfa così realizza un suo grande sogno che ci aveva raccontato una volta tanto tempo fa venendo qua in radio a Latte Miele, dicendo il mio sogno è collaborare con Giovanotti e fare una canzone con lui, ce l'ha fatta. Tra l'altro questo brano, leggevo, mi è capitato sotto gli occhi proprio questa mattina, che prende ispirazione da un famosissimo cartone animato giapponese, cioè One Piece, perché si parla di un elefante millenario e proprio in One Piece, uno, insomma, in una delle tantissime scene di questo anime giapponese che va avanti da quasi 20 anni, c'è proprio un elefante antico, vecchissimo, di millenni, che insomma va in giro per i mari. Però vabbè, questo è un altro discorso. Comunque buon pomeriggio, benvenuti ad Arena Latte Miele, ciao, io sono Doug, con me in regia c'è sempre Glauco. Glauco, buongiorno. All'arbitro ti ha prestato il fischietto, Glauco? Ho capito. Va bene, dai, tra poco andiamo avanti, c'è Arena.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
5: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
6: Latte e miele.

Achille Lauro e Comuni Immortali su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, buon venerdì pomeriggio. Sta per arrivare per molti un weekend un po' più lungo del solito, perché se ci attacchi un giorno di ferie diventano ben 4 giorni, e proprio in queste giornate uno che magari rimane a casa cosa pensa? Ma sì, dai, ne approfitto e faccio quella pulizia che vorrei fare da un po'. Magari torno in cantina, torno nel garage e inizio a risistemare un po' tutte quelle scatole, quelle cose abbandonate in giro che è lì che aspettano da anni, anni e anni e anni. Deve essere quello che è successo a questa signora di Fermo, una signora pensionata, che ha ritrovato da qualche giorno fa una scatola di biscotti, quelle vecchie, una bella vecchia scatola di biscotti, come le facevano una volta, tutta di latta. Ecco, molto spesso queste scatole di biscotti venivano utilizzate, ad esempio, per metterci dentro, che ne so, mia mamma e mia nonna ci tenevano dentro aghi e fili per cucire, no? Invece lei no, teneva delle carte, e proprio dentro una di queste scatole di biscotti ha trovato qualcosa di veramente molto prezioso. Ma ve lo racconto tra poco, prima c'è l'ultimo giro per Gaia come disco latte miele di questa settimana. Ritmi brasiliani per Bossa Nostra.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte Miele. Si parlava di cose di valore ritrovate e dimenticate soprattutto da parecchio tempo. È una notizia che salta fuori molto spesso sui social, questo bisogna dire la verità. Recentemente, ad esempio, è successo a una signora di Fermo. Stava risistemando una vecchia credenza quando ha trovato una vecchia scatola di biscotti, avete presente, no? Quelle di latta che si facevano una volta. Tanti le tenevano magari per mettere da parte piccoli oggetti, ricordi, altri magari le usavano per tenere fogli di carta che sennò sarebbero andati perduti. Ecco, deve essere questo che hanno pensato forse, immagino, i suoi genitori all'epoca quando ci infilarono questi cari e vecchi oggetti di valore, perché questa signora all'interno di questa scatola che cosa ha trovato? Pensate, dei libretti bancari risalenti agli anni 60. Il valore nominale, per cui quello scritto su questi libretti, ammonta tra i 1000 e le 5000 lire, quindi comunque uno leggendo così dice vabbè dai, poca roba. Tuttavia però si è informata, ha portato questi libretti a dei legali e hanno scoperto che oggi quei cari e vecchi ricordi lasciati in un cassetto oggi valgono circa 70.000 euro, che comunque non, diciamo, non ti cambiano la vita, ma ti sistemano comunque parecchie cose, voglio dire. Ecco, io non sono mai stato però così fortunato. L'unica cosa che ho trovato risistemando uno sgabuzzino a casa di mia nonna è una scatola di Monopoli degli anni 60. Non l'ho buttata perché quello è un bellissimo ricordo, però magari ogni tanto trovare qualcosa di valore non farebbe schifo a nessuno, credo.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Ryanair attacca la regione Sardegna dopo il rinvio della proposta di abolire l'addizionale municipale sui voli. La compagnia definisce bizzarra la scelta del Consiglio regionale e sostiene che il taglio della tassa avrebbe portato oltre 2 milioni di passeggeri in più all'anno, nuovi aerei basati sull'isola e circa 900 posti di lavoro. Secondo Ryanair, regioni come Calabria, Sicilia ed Emilia-Romagna hanno già ottenuto forti aumenti di traffico eliminando l'addizionale. Il vettore avverte che senza un cambio di strategia la Sardegna rischia di perdere investimenti e collegamenti internazionali. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose d'Italia per donazioni e trapianti. Secondo il report del Centro Nazionale Trapianti, aggiornato al 24 maggio, l'isola è terza in Italia per segnalazione di potenziali donatori insieme all'Emilia-Romagna. Cresce anche l'attività trapiantologica. Dall'inizio dell'anno sono stati eseguiti 40 trapianti contro i 27 dello stesso periodo del 2025, con un aumento del 48%. In crescita anche i donatori segnalati e quelli utilizzati, mentre resta stabile intorno al 25% il tasso di opposizione alla donazione. Sassari dice addio all'aria propanata. Da adesso nella rete cittadina gestita da Medea scorre il metano. La conversione ha interessato circa 14.000 utenti, praticamente tutti quelli collegati ai 190 chilometri della rete del gas. Per celebrare il passaggio, in piazza del comune è stata accesa simbolicamente una fiaccola alimentata a gas naturale alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia e della D di Medea Ruggero Bimbatti. L'intervento, costato 9 milioni di euro, è stato completato con un mese di anticipo. Secondo Medea, il metano consentirà risparmi in bolletta fino all'11%, con possibili ulteriori riduzioni in futuro, e garantirà anche un minore impatto ambientale. Dall'8 giugno partiranno i lavori sulla statale 195 sul Citana per riparare il tratto danneggiato dal ciclone Harry dello scorso gennaio. Gli interventi interesseranno il tratto tra il chilometro 7,2 e 8,9 e dureranno fino alla fine di luglio. Durante i lavori sarà garantita la circolazione verso Capoterra, mentre il traffico in direzione Cagliari verrà deviato sulla strada consortile di Macchiareddu e sulla provinciale 2. Il sindaco di Pula, Cabasino, teme disagi nel pieno della stagione turistica, ma ANAS e Regione spiegano che rinviare i lavori avrebbe aumentato il rischio di nuove mareggiate. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
12: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
13: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
14: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
15: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
16: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
17: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
18: Latte e miele.

poco c'è anche il Giro d'Italia, quindi pronti con caschetti, borracce e tutto quello che serve per salire in bicicletta. Ma prima c'è il viaggio nella storia della musica italiana e ripartiamo da Lucio Battisti.

Anna Mini e la sua Latin Lover su Radio Lasti Miele. Ben ritrovati ad Arena, ancora un buon pomeriggio, l'ultima mezz'oretta insieme. Per quanto riguarda questa settimana, e ormai è diventato tradizione, ma come si sa, le cose belle prima o poi finiscono, il giro

0: penultima puntata del nostro Giro d'Italia, con quella che è ufficialmente una delle ultimissime tappe di questa edizione 2026. Finale sarà poi questa domenica, come sempre, a Roma. Tappa molto molto molto impegnativa, quella tra Feltre e Alleghe e i piani di Pezzè. Siamo nelle Dolomiti, siamo tra Veneto e Trentino Alto Adige, quindi zone stupende e meravigliose. Dicevamo tappone dolomitico con sole, salite e discese. Pensate che negli ultimi 100 km di questa tappa sono rinchiusi e racchiusi tutti i 5.000 metri di dislivello che oggi i ciclisti avranno da affrontare. Quindi una delle tappe in assoluto più difficili di questa edizione del Giro. Quindi dicevamo, siamo in montagna, siamo tra le Dolomiti e come sempre tra le Dolomiti c'è davvero un sacco di bella roba da mangiare. Lo so, mi è capitato spesso di avere questa fortuna di visitare le Dolomiti, di visitare l'arco alpino, e devo dire, come si sta bene in queste zone è molto difficile farlo altrove. Però insomma, dai, tra poco cerchiamo di farci venire l'acquolina in bocca giusto in tempo per l'ora della merenda, ma prima c'è Renato Zero.
1: Spalle al muro.

sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

0: Renato Zero con Spalle al Muro su Radio Latte Miele. Dai, il nostro gastrogiro non può mancare neanche oggi, non mancherà neanche lunedì con l'ultima tappa. Allora, ci fermiamo ad Alleghe, siamo in una località nelle Dolomiti bellunesi, quindi grande natura, boschi, laghetti alpini, le pareti rocciose delle Dolomiti, posti veramente stupendi. E ovviamente qua, ragazzi, se magna la grande, eh? Allora, cosa riflette un po' la gastronomia locale? Intanto, uno dei prodotti che si distinguono sono, provo anche la pronuncia locale, pensate cosa faccio oggi, il gnocc con la puina, cioè sono degli gnocchi con burro fuso e ricotta affumicata, buoni. Forse con questo caldo il passerei, però vabbè, comunque me li tengo buoni per l'inverno. Poi ci sono i casonsei con la zuicia, cioè i casoncelli ravioli ripieni con la zucca, e anche qua tantissima roba, tra l'altro zucca che è proprio uno delle specialità locali a livello agricolo. Poi miele di montagna, trote di lago fatte spesso in umido, tra i secondi ad esempio c'è un grande classico come lo spezzatino di capriolo coi funghi, piuttosto che il pastin con la polenta e il formaggio. Non mancano neanche i dolci come ravioli fritti e dolci ripieni, le frittelle di pomodoro, di mela, buonissime ragazzi, frittelle di mela sono veramente spaziali. Comunque, lo sapete, chi frequenta le zone delle Dolomiti le conosce, sa che qui si mangia bene e ci torna tutti gli anni.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo, è un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche e sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Latte.

0: o no su Radio Latte Miele, ma noi ci amiamo.
1: Ragazzi, ragazzi, venerdì 29 maggio, un weekend sta per avvicinarsi, weekend che come sempre su Radio Latte Miele è caratterizzato da tante belle cose, ad esempio le mattinate insieme a Francesco Carruba tra le 8 e le 10, poi andiamo a berci un caffè a casa di Dania e Guido con Latte Miele a casa mia, e poi il grande magazine pomeridiano con Matteo Osso tutti i pomeriggi, sabato e domenica tra le 13 e le 16, e poi non dimentichiamoci della classifica, come sempre condotta da Vaschi, sabato e domenica tra le 16 e le 18, e poi si va avanti, c'è Cristiana, Roberto Alessi, insomma, il weekend su Radio Latte Miele è tutto da vivere.
2: Latte Miele.
1: Sono arrivati, eccoli qua, perché lo so se lo sanno tutti, oggi cosa c'è lo sciopero dei mezzi.
3: Vero.
1: E quindi io ho promesso, e lo farete, che andrete a prendere tutti gli ascoltatori che sono rimasti a piedi.
3: Stavo pensando al mezzo da utilizzare.
4: Ma tanto ci stiamo abituando a portare quattro persone in scooter molto tranquillamente. Se ci vuole, sì.
3: Vaschi.
4: No,
3: Targa.
1: CZ 1, 2, 4.
4: CZ, la Repubblica Ceca è arrivato.
3: Catanzaro.
4: È vero, CZ è Catanzaro.
1: Buon pomeriggio, Simo. Buon pomeriggio, Vaschi.
4: Ciao, sei pronto? Calma. Ciao. È tutto il fuori onda che Doug sta lì a provare.
3: Provare l'ugola. Ah, sì, perché allora oggi giochiamo per i gadget.
4: Pip.
1: Urra!
4: È stata bella, non era preparata.
3: Grazie alla canzone canticchiata, come sempre il canticchiatore sarà il nostro Doug.
1: The official mogugnetto.
4: Bisogna indovinare che canzone sta canticchiando, prego.
3: Vabbè.
4: Perché ci hai cantato sopra anche tu?
3: Perché non ce la faccio, sai, quando sentire quando senti una canzone
4: e poi dobbiamo riutilizzarlo.
3: E sentirete anche il mio. Cioè, io ho fatto, mi sa che cosa.
4: Vabbè, sì, mi rifiuto. Vai, ciao Doug.
3: Allora, che canzone è quella che ha canticchiato il nostro Doug? 335 787 1910.
1: Posso dirla?
3: No, sì. Doug, tu i gadget ce li hai già di Latte Miele.
4: Davvero? Perché ce l'hanno tutti tranne me?
3: Gioca, manda un messaggio.
1: Vai, scrivi.

0: ce l'abbiamo fatta. Ogni volta che si arriva a questo giorno della settimana, stringiamoci la mano e scambiamoci un segno di pace.
1: Eh no, questo si fa domenica. Oggi è venerdì. Ciao a tutti, ultimo venerdì di maggio. Ciao Simone.
0: Olè, ciao Vaschi, ciao a tutti voi. State ascoltando fin qui tutto bene? Ovviamente su Radio Latte Miele fino alle 20. Siamo molto contenti, non solo perché siamo arrivati a questo punto della settimana,
1: ma anche perché si sono abbassate le temperature.
0: Forse 2 gradi?
1: Sì, vabbè, quei 2 gradi che fanno la differenza.
0: Che fanno respirare.
1: Che non ci fanno sudare la pancia. Cioè, almeno a me che mi si credono le pieghette e quindi un po' di sudore.
0: Anche a me, anche a me. Però non era un dettaglio che volevamo
1: assolutamente
0: consegnare ai nostri ascoltatori.
1: Il dettaglio di oggi è che si gioca la canzone canticchiata.
0: Esatto, allora abbiamo i gadget anche oggi.
1: Sì,
0: perché
1: sono qua.
0: Dobbiamo essere sinceri. Ieri ha indovinato un nostro amico dall'Olanda.
1: Sì.
0: E ha detto: tenetevi i gadget.
1: Ma perché
0: dateli a qualcun altro?
1: Ah no, perché è una persona parsimoniosa.
0: A quanto pare in Olanda non va di moda il giallo.
1: Ma chi li diamo questi gadget? Va di moda l'arancione, un po'
0: l'arancione.
1: Più scuro. Questi gadget li diamo a chi riesce a indovinare questa canzone canticchiata da Doug. Senti che grinta.
0: Molto facile.
1: Sì, abbastanza.
0: Troppo
1: forse.
0: Facile.
1: Forse sbagliamo.
0: Sbagliamo perché siamo troppo parsimoniosi, come hai detto prima.
1: Infatti, cioè, è troppo facile indovinare questa canzone di Rino Gaetano. Infatti.
0: Non diamo suggerimenti.
1: No, infatti.
0: Allora, se ce l'avete la canzone canticchiata da Doug, fatecela sapere come sempre con un bel messaggio vocale al nostro numero
2: 335-787-1910.
1: E chi indovina si porta a casa i gadget di Radio Latte e Miele.
0: Dai!
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
13: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
12: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
14: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
2: Clever, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
15: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
2: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
16: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
17: Latte e miele.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Miele. Ancora buon venerdì, è il 29 maggio, state ascoltando Fin qui tutto bene, un orario che per molti di voi vuol dire...
1: Merendina,
0: andiamo, ciao, dai che comincia il weekend.
1: Io l'ho presa dal punto di vista del cibo, ho detto merendina, ci mangiamo, sì, alle 17 era solitamente, tu uscivi da scuola, perché io
0: ma
1: facevo...
0: Che ora si usciva da scuola?
1: Alle elementari uscivo alle 16.30, esatto. Quindi tornavi a casa, è il tempo di focillarti, e praticamente sì, erano 8 ore di scuola, che in realtà è
0: come... Ma le facciamo adesso, 8 ore.
1: Infatti, no, e quindi io praticamente uscivo da scuola e andavo a mangiare a casa alle 17, e se dovessi pensarci ad oggi... Facevo una dieta con un sacco di zuccheri.
0: Qual era la tua merendina?
1: La merendina era, che ne so,
0: pane
1: tipo,
0: Nutella.
1: Magari no, era
0: panino col salame.
1: No, erano merendine con
0: kebab.
1: Kebab non andava di moda 20 anni fa. No, era questa merendina.
0: Pasta
1: con...
0: ragù.
1: Vabbè, senti, ho capito che non ti interessa l'argomento.
0: No, vai, vai,
1: no. Oggi giochiamo insieme per i gadget di Radio Latte Miele, Ippipurrà.
0: Sì, stiamo giocando una canzone canticchiata da Doug. Dovete indovinare cosa sta cantando Doug in questo momento.
1: È bello che mi alzo guardandoti dicendo: ma sta ancora canticchiando? In realtà no, era nella
0: registrazione di prima. Allora, ce l'avete questa canzone, molto facile, 335-787-1910, titolo e artista.
1: Sì, anche un bel messaggio vocale, così magari sentiamo le vostre belle voci, che ultimamente sono sempre più simpatiche perché c'è qualcuno che se ne esce con delle battute.
0: Ma venerdì saranno belle cariche.

0: Baffa Amore, la canzone di Mew su Radio Latte Miele. Ho detto Baffa Amore
1: perché non volevo imitare Marco Masini, è stata un po' più edulcorata.
0: Sì, è vero, ci ha aggiunto anche amore per dare bastone carota.
1: Sai cosa è il sorry not sorry? Cioè che ti manda a quel paese e fa ciao amore, un po' come quando a Roma chiamiamo tesoro qualcuno per prenderlo in giro.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì, dai, vai, vai tesoro, vai, vai.
0: Ah, sì, è un baffa amore.
1: È un baffa
0: amore. Quindi questa canzone di Mew la potete interpretare un po' in base ai vostri usi, sì, linguaggi
1: e costumi,
0: come,
1: anche
0: come siete abituati.
1: Poi stiamo arrivando all'estate, quindi ci stanno usi e costumi, devi usarlo il costume.
0: Bella questa.
1: Grazie papà.
0: Tranne in alcune zone dove non puoi andare in giro in costume, lo sai, tipo quello un po' più chic. Non puoi andare in giro in costume anche in pomeriggio, anche se c'è la maglietta.
1: E se uso il costume da Batman? Non te l'aspettavi.
0: Questo non me l'aspettavo.
1: Ok.
0: Allora 335-787-1910, stiamo giocando alla canzone canticchiata.
1: Sì, Dag ha cantato una canzone facendo e voi dovete riuscire a indovinarla per i gadget.
0: Sentiamola.
1: Sei sempre tu in mezzo.
0: Sento tipo così col braccio alzato tipo rapper, capito?
1: Sì,
0: che segue il ritmo.
1: Un po' come fossimo dei fan dei Club Dogo che stanno lì a fare
0: con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani. Comunque riascoltiamo la canzone canticchiata.
1: Che boomer.
0: Però se ce la faccio adesso non alzare il braccio, tipo vai.
1: Ok.
0: Presento le battle dei rap.
1: Battle ti si chiamano in questo modo, credo.
0: Allora, ce l'avete questa canzone canticchiata da Doug? Dai, è facile, soprattutto abbiamo i nostri gadget.
1: Ma stai scherzando? Siamo pieni di gadget qui, ovviamente. E per potersi accaparrare dovete rispondere al nostro numero
2: 335-787-1910.
0: Un bel messaggio vocale con titolo e artista.
2: Fin qui tutto bene. Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
5: E dove?
4: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
7: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
8: Latte e miele. Ancora.

0: sono qui, ce li abbiamo sott'occhio i vostri tentativi per quanto riguarda la canzone canticchiata. Nella seconda ora andremo a scoprire se qualcuno avrà indovinato.
1: Ma tra pochissimo, nonostante stiamo per entrare nel weekend, parleremo di un eroe del weekend, però in anticipo. Prima però c'è Drupi.

0: chiama così, Bollicine, dal 1983 di Vasco Rossi. Le sentiamo ancora in sottofondo, queste bollicine che frizzano verso
1: l'alto. Weekend, avete già iniziato a sbottigliare, ragazzi, un po' presto.
0: No, anche perché io sono anche a dieta, quindi devo un po' evitare di bere
1: sostanze gassose.
0: No, sostanze gassose in realtà si può, perché tutte le varie bibite zero sono accettate.
1: Ma anche tipo energy drink puoi bere, quelli sono tanto zuccherati.
0: No, quelli anche esistono anche senza zucchero, solo che non mi fanno impazzire.
1: Beh,
0: perché
1: se ti fai un aperitivo con l'energy drink, no, c'è un po' di tristezza, piuttosto prendi un analcolico.
0: Una cola, cioè molto tranquillamente, oppure magari un tranquillante, quello che avrebbe dovuto prendere questo signore di Torino.
1: Che ha fatto?
0: Che è il nostro eroe del weekend, nonostante il weekend deve ancora iniziare, perché questo 78enne voleva vendicarsi dell'ex moglie, solo che diciamo che voleva fargli un danno alla macchina, quindi ha preso una specie di rastrello, qualcosa per bucare le ruote, per rovinare la carrozzeria della macchina, e visto che è pieno di telecamere sotto casa della ex, si è messo un sacchetto di carta in testa.
1: Ho visto il video.
0: Sì.
1: Cioè, proprio un sacchetto. Ma infatti, all'inizio non avevo letto la didascalia, non avevo letto bene la notizia.
0: Di un signore, un pazzo.
1: Questa persona con in testa un sacchetto.
0: E tu dirai:
1: ma che è successo?
0: No, ma l'ha messo per non farsi beccare delle telecamere. Il problema qual è? È che vuoi l'età, vuoi il fatto che ha difficoltà magari a muoversi, non perché non è più un ragazzino, gli è caduto più volte il sacchetto. Quindi, e di conseguenza l'hanno riconosciuto.
1: Vuoi soprattutto il caldo, capito? Sì. Doveva fare il sacchetto coi buchi.
0: Ah, sì, doveva fare tipo come quando eravamo piccoli, no? Che ti mettevi il sacchetto in testa, non di plastica, ragazzi, ve lo sconsigliamo, e fare i buchetti così. Intanto ci vedeva e magari anche respirava.
1: Respirava un pochettino.
0: Magari
1: si prendeva bene, andava in giro. Sì, quasi quasi lo uso anche nelle mie giornate normali, il sacchetto.
0: No, in realtà no.
1: Ma ha preso solo la macchina della ex o anche quelle vicine?
0: Ha preso tre macchine, non so per quale motivo. O la moglie aveva un concessionario... Non capisco.
1: O erano tutte su ex.
0: Sì,
1: ha fatto
0: infatti
1: una strage di cuori.
0: Comunque, non tutti gli eroi indossano un sacchetto.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che,

0: Un salto nel 1994 con Biagio Antonacci su Radio Latte e Miele. Abbiamo parlato poco fa di questo 78enne che si è vendicato della sua ex danneggiando la macchina.
1: Sì, nelle ruote.
0: No, si è abbucato sia le ruote che la carrozzeria, l'ha un po' rovinata. E poi è stato beccato perché si è messo un sacchetto di testa che poi è caduto. E di
1: lui
0: conseguenza...
1: ha studiato la zona. Esatto. Ha detto vado sotto casa della mia ex e le faccio questo brutto dispetto.
0: Piccola domanda, ci sono telecamere?
1: Sì, esatto.
0: Ci sono e quindi mi coprirò perché io sono il Lupin del 2026.
1: Con un bel sacchetto.
0: No, a quanto
1: solo
0: pare.
1: Che il sacchetto doveva forse legarlo meglio.
0: Sì, doveva legarlo in generale perché siete lui che è tutto zoppicante che poi posso dire, basta veramente vederlo che, come zoppica la moglie, l'ex moglie, insomma lo beccava.
1: Però il karma ha colpito, ha colpito. Quindi cercate di non fare del male alle altre persone.
0: Ma neanche alle macchine. Che vi hanno fatto le macchine?
1: Ma certo, le altre persone intendo anche poi alla vita di una persona che in quel caso adesso l'ex dovrà... l'hanno scoperto, quindi risarcirà tutto l'ex.
0: Sì, tutto l'ex. Hai detto
1: 78 anni di esperienza, ragazzi.
0: Esatto. Ma non è la prima volta che un settantenne in Italia si vendica in maniera un po' goffa, perché l'anno scorso in Liguria questa notizia mi è un po' sfuggita, perché solitamente quando leggiamo queste cose diciamo ok, ne parleremo durante. E è bello che in Liguria un 76enne pensionato è stato denunciato perché era geloso dell'orto del vicino che produceva pomodoro e basilico di livello, quindi di notte lui andava a spruzzare diserbante e candeggina sulle piante del rivale, così che nel frattempo appassivano e morivano.
1: Ma tu pensa un po', la concorrenza dell'orto.
0: Ma poi è stato beccato perché è stato fotografato dalle fototrappole per cinghiali.
1: Fototrappole per cinghiali?
0: Che sono delle telecamere.
1: Che cinghiale strano, che si sta avvicinando.
0: Ma perché c'ha una maglietta?
1: Giorgio?
0: Ma c'ha la maglietta della Sampdoria. Ma... No, queste fototrappole sono praticamente delle videocamere con sensore di movimento che appena arrivi fotografano magari qualche malfattore.
1: Sì, quando sentono il movimento fotografano.
0: Sì, infatti.
1: Hanno trovato...
0: Non un cinghiale, ma
1: il
0: uomo.
1: Vicino.
0: Sì, infatti.
1: Con il diserbante. Tra l'altro io da una settimana ho il basilico a casa. Io non ho assolutamente il pollice verde. Mi sta morendo il basilico. Com'è possibile?
0: Tu l'hai messo sotto al sole.
1: Forse un vicino anch'io cattivo che mi sta spruzzando il diserbante.
0: È semplicemente che è il pollice nero.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
11: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
12: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
13: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
14: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
15: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
13: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
16: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
17: Latte e miele.

0: centro del mondo Ligabue dal 2008 su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di vecchietti che fanno i dispetti.
1: Fa anche rima.
0: Sì, infatti, fa anche rima. E sai che la scienza dimostra oggi si presta anche per i vecchietti che fanno i dispetti?
1: Dove sei andato a prenderlo?
0: Allora,
1: non all'università, ma alla casa di riposo.
0: All'ospizio di Michigan. No, in realtà è la University of Michigan, che spiega che i vecchietti fanno più dispetti con le persone che conoscono meglio.
1: Infatti, cioè, dispetti simpatici. Simpatici.
0: Però abbiamo parlato del vecchietto che ha fatto la dispetto all'ex, e poi di un vecchietto che ha fatto un dispetto
1: al vicino di casa.
0: Al vicino, quindi sono persone che conoscono.
1: Che ha l'orto più bello del suo. Perché quando cresci, si misura il rispetto in base
0: all'orto. In base all'orto, fa una gara perché ha più lungo il basilico. Comunque, lo studio della University of Michigan ha osservato che nelle relazioni di lunga durata aumentano i piccoli comportamenti passivo-aggressivi quotidiani. Quelli erano molto aggressivi, secondo me.
1: Molto. Cioè, io pensavo fossero più degli scherzetti.
0: Posso dire che secondo me è peggio prendersela con l'orto piuttosto che con la macchina, perché tanto la macchina la aggiusti, l'orto invece è una cosa che faccio. Sono i tuoi bambini, quelle piantine di basilico.
1: Cioè, è veramente il pollice verde. Io invece avrei detto peggio la macchina.
0: Ma vabbè, perché tu sei una persona triste. Comunque, il cervello, sentendosi in confidenza totale, abbassa i filtri e usa questi micro dispetti come forma di comunicazione sociale.
1: Ma che comunicazione sociale è fare i dispetti? Non c'hai 12 anni, eh?
0: Smettila di farti offrire il caffè. Questo è per darti una comunicazione.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte e Miele.
4: Diciotto in punto.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Ancora buon venerdì, è il 29 maggio, state ascoltando Radio Latte e Miele, per la precisione fin qui tutto bene, ciao Vaschi!
0: Ciao Simone, oggi stiamo facendo un bellissimo gioco che è la canzone canticchiata, vi abbiamo fatto ascoltare una canzone e voi dovevate indovinare di che canzone si trattasse.
1: Sì, al 335-787-1910 i vostri tentativi, ma prima la riascoltiamo. Andiamo,
6: Sveglioni! Sono Nicolò da Palermo.
0: Siamo i sveglioni.
6: È la canzone canticchiata, è Zitti e Muti dei Maneskin.
0: No, di poco.
1: Allora, amico da Palermo, come si chiama? Non mi ricordo.
0: Aspetta.
1: Nicola.
6: Ciao sveglioni, sono Nicolò da Palermo.
0: Nicolò da Palermo,
1: hai sbagliato il programma.
0: Esatto.
1: Il titolo. Però Zitti e Muti potrebbe essere il ritorno di Maneskin.
0: Potrebbe farla Ornella Muti, una canzone dei Maneskin.
1: Ciao Nicolò.
0: Sentiamo altri tentativi.
1: Vai.
7: La canzone Zitta e Buona dei Maneskin. Mario da Bologna.
1: No, Mario da Bologna ha detto zitti e buona.
0: Buona.
1: Cioè prima a plurale e poi a singolare.
0: Sì, ha avuto un po' di difficoltà.
1: No, Mario.
7: Sono fuori di testa dei Maneskin.
0: No. No,
1: non è neanche fuori di testa, anche un altro ascoltatore.
8: Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. I Maneskin.
0: Quello sì.
8: Ma il sempre titolo. Cristiana da Sassuolo.
0: Ma il titolo,
1: Cristiana
0: manca
1: Sassuolo,
0: il
1: manca
0: titolo.
1: Il titolo. Ce l'hai canticchiata praticamente tutta.
0: Ma forse qualcuno è riuscito a indovinare il titolo giusto.
9: Ciao, sono Aurora. Per me la canzone è Zitti e Buoni dei Maneskin.
0: Esatto.
1: Facile, ma in tanti non ce l'avete fatta, vi siete distratti, ce l'avete canticchiata, non ci avete dato il titolo, avete sbagliato una vocale.
0: No, e invece ha fatto bene Aurora, che è stata semplice, tranquilla, coincisa. Zitti e buoni dei Maneskin.
1: Zitta.
0: No, è benvenuto perché pensavo zitti e buoni.
1: Aurora, altro che zitta, festeggia in questo weekend con i gadget di Radio Latte e Miele. Intanto ci sono proprio loro.

0: Siete buoni, la canzone di Maneskin era la canzone canticchiata di oggi da Doug e tanti sono scivolati, ma non Aurora.
1: No, Aurora si porterà infatti a casa tutti i gadget di Radio Latte e Miele.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Pruni Zedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
8: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
9: Latte e miele.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi,

0: La nuova di Noemi, Tu cosa fai questa sera?
1: No! Tu cosa fai questa sera?
0: Sudo.
1: No.
0: Questa è la risposta che ti posso dare.
2: Ma hai detto che si sono abbassate le temperature.
0: Sì,
2: vabbè,
0: leggermente si sono abbassate, perché in realtà, soprattutto nelle grandi città, l'ondata di caldo un po' ci sta facendo sudare.
2: Sì.
0: Ci sta facendo anche un po' boccheggiare, tanto che, cioè, noi cerchiamo un po' di refrigerio, però a Milano il mare ha 2 ore, a Roma ha 40-50 minuti, per cui nell'immediatezza, a Firenze è ancora più lontano,
2: che
0: se non sbaglio.
2: Firenze è una delle città più calde d'Italia.
0: Sì, è incredibile, perché è una conca. Una
2: brava,
0: conca.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Conca,
2: volevo dire proprio questo,
0: loro.
2: Però anticipato.
0: E quindi cosa stiamo facendo noi italiani? Stiamo imitando quello che fanno i francesi. Loro si sono buttati nella Senna e infatti a Milano si sono fatti un bel bagno nel naviglio della Darsena.
2: Ho visto un uomo che
0: sì.
2: ha deciso di fare un paio di bracciate.
0: Si è fatto anche una
2: montatina. Ma è legale?
0: No, è illegale. Poi secondo me si è reso conto che c'erano magari delle pantegane lì e quindi
2: è
0: visto
2: uscito.
0: Che no, perché non
2: lo
0: poteva.
2: Lo squalo, lo squalo.
0: No, una pantegana. No, è perché non poteva competere, perché sono molto bravo a nuotare le pantegane. Mentre a Roma una turista si è buttata dentro la Fontana di Trevi. Poi gli steward hanno chiamato i vigili e lei è uscita.
2: Ti posso dire? Cosa da non ascoltare?
0: Non lo fate.
2: Non ascoltate, non fatelo.
0: Non
2: però l'acqua è invitante della Fontana di Trevi.
0: Sì.
2: È così bella limpida,
0: ora.
2: Sembra di essere in piscina, capito?
0: Lo so, ora capisco che le piscine
2: caldo,
0: costano.
2: Caldo, ma dice vabbè dai mi puccio un attimo.
0: Sì. Certo.
2: E invece ti viene proprio in questo caldo di fare un bel tuffo.
0: Poi devi rispondere comunque a delle cose che si chiamano multe.
2: Sì.
0: Perché
2: quanto costa?
0: Allora, abbiamo per un bagno nella Fontana di Trevi devi tirare fuori il viola.
2: Il viola?
0: 500 euro di multa e Daspo Urbano per un tot di tempo che decidono loro. Tu
2: no.
0: per un po' di tempo non puoi andare a Fontana di Trevi. Che posso dire?
2: Ma
0: a fine sti cavoli.
2: No.
0: Cioè,
2: solo
0: non solo, solo a Fontana di Trevi.
2: Vabbè.
0: Io non ci vado da 10 anni.
2: Ci vado, ci faccio il bagno, la saluto.
0: Sì,
2: cioè,
0: vabbè,
2: vuoi mettere?
0: Sì.
2: Una volta nella vita.
0: Ma buttati dentro. Cioè, ci sono i nasoni per Roma, no?
2: Che sono i nasoni?
0: Non sono delle persone che sto insultando, sono le fontane, quelle che si chiamano nasoni, no? Non le conosci?
2: Ok, no, no.
0: Vabbè, fatti
2: però,
0: un bagno là.
2: Roma è piena di fontane.
0: Sì, certo.
2: No, no, no, fare il bagno nelle fontane non va bene, ragazzi. Qua
0: no,
2: si sta
0: non
2: scherzando,
0: fatelo,
2: non è un consiglio per il weekend, anche
0: ma
2: perché potreste rovinarvelo.
0: Peggio anche nei Navigli, perché nel Naviglio a Milano, se fai un bagno, rischi una multa dai 1032 ai 3098 euro.
2: Ma siete caduto qualcosa nel Naviglio?
0: Lasci
2: recuperarlo?
0: Non lo so, perché secondo me un telefono costa meno di 3000 euro. Così a spanne, eh?
2: Dipende che telefono.

0: Guettoni, Pitoni e Sciablo, Cadillac su Radio Latte e Miele. Venerdì vuol dire anche nuove uscite. Prima abbiamo ascoltato Noemi e ora questa nuova di questo trio. Ma noi non stiamo parlando di novità,
1: ma di tuffi.
0: C'è caldo, lo sappiamo, lo percepiamo, lo sudiamo e almeno, non lo amiamo.
1: Almeno un turista al mese fa il bagno nella Fontana dei Trevi, o sbaglio?
0: Non lo so, prima era un turista al mese, poi con le temperature che si stanno alzando sta diventando un turista a settimana.
1: Sì, se poi si buttano anche d'inverno,
0: sì,
1: adesso con queste temperature torride diventa quasi un invito.
0: Impegnativo.
1: Però non fatelo.
0: No, è sbagliato. Don't try this at home, come dicono questi bravi e quelli che poi in realtà si buttano perché sono turisti. Comunque no, in realtà esistono dei trucchetti per trovare refrigerio senza rischiare multe da 500
1: tipo?
0: O 3000 euro. Il condizionatore fai da te. Ho chiesto un po' di consigli e non le cose banali. Mi raccomando, idratatevi, mettetevi l'acqua nella nuca.
1: Cioè, se sono in giro per una città d'arte, ecco, devo portarmi dietro il condizionatore fai da te?
0: No, sto parlando di situazioni in casa. Condizionatore. Hai preso delle parole e le hai messe un po' a raffazzonare.
1: Sì, esatto.
0: No, in realtà esiste questo condizionatore, anch'io.
1: Vedi?
0: Condizionatore fai da te, che è un ventilatore semplice.
1: Sì.
0: Lo metti davanti al ventilatore, metti una ciotola piena
1: ghiaccio,
0: di
1: ghiaccio, sì, lo so.
0: E ricoperti di sale grosso, perché il sale abbassa il punto di congelamento dell'acqua rendendo il ghiaccio più freddo e ci mette molto di più a sciogliersi.
1: Ah, okay.
0: E quindi in quel modo il ventilatore sposterà aria fredda e non aria calda.
1: Beh, questa mi sembra un'ottima idea, soprattutto per quelle persone che come me hanno paura a farsi la pasta, quindi sale grosso perché fa troppo caldo, quindi di accendere i fornelli. Il sale grosso ormai si sta ammuffendo, una settimana che
0: non penso che possa andare a male.
1: È per dire che almeno lo utilizzo.
0: Vabbè, però devi fare le battute e farle bene. No, più che altro
1: non era una battuta.
0: Il tempo
1: era veramente un'idea come
0: tu ti fai con le formine. Tu hai le formine per fare il ghiaccio, vero?
1: Ma che
0: puoi rubarla a qualcuno, tanto non
1: te la gente... Ho i sacchettini che sono le formine, perché tu come ce li hai?
0: Le
1: la casetta,
0: sì, la
1: il
0: casetta,
1: sole,
0: sì, a forma di...
1: Te l'hanno già detto che sei uscito da elementario?
0: Non lo superate. No, in realtà sono quelle di gomma.
1: Ho
0: che,
1: capito.
0: Vabbè, quelle là, insomma.
1: Ma tu hai delle forme diverse?
0: No, sono cubi.
1: Ah,
0: semplicemente.
1: Okay. Ah, ok. Sì,
0: tu,
1: sì,
0: perché tu pensi ai formine?
1: Se mi dice formine, per me sono la casetta, il sole, la nuvola.
0: Tu sei.
1: Una bicicletta a forma di ghiaccio.
0: Va bene.
1: Grandezza reale.
0: Sai che ho dimenticato quello che dovevo dire. Guarda, sono quasi contento.
2: Fin qui tutto bene. Fatto miele.
3: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Grosso incendio nelle campagne di Domus de Maria, con fiamme che stanno interessando la macchia mediterranea. Il corpo forestale è intervenuto con due elicotteri decollati da Villa Salto e Fenosu per contenere il rogo. Le fiamme hanno raggiunto alcune case sparse e due persone disabili sono state evacuate. Sul posto anche squadre a terra impegnate nello spegnimento. Ritrovamento di resti umani in mare a ridosso dell'isola di Tavolara, individuati da un pescatore durante un'attività con reti a strascico. Insieme ai resti sarebbe stato trovato anche un portafoglio con un documento d'identità che potrebbe aver già fornito un primo riscontro sull'identità della vittima. I resti saranno analizzati a Golfo Aranci per ulteriori verifiche. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa un chilo di cocaina all'aeroporto di Alghero Fertilia, arrestando un cittadino nigeriano. L'uomo è arrivato da Milano, è stato controllato perché è apparso in evidente stato di agitazione. Gli accertamenti hanno portato al sospetto di ingestione di ovuli, confermato poi dagli esami ospedalieri. In totale sono stati recuperati 80 ovuli contenente stupefacente. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Bancali. 4 campi da beach volley con relative attrezzature realizzate al Poetto su un'area di circa 1000 metri quadri sarebbero stati installati in assenza di autorizzazioni. Secondo la Capitaneria di Porto di Cagliari si tratterebbe di un'occupazione arbitraria di pubblico demanio marittimo. L'operazione è stata condotta dalla Guardia Costiera insieme alla Polizia Locale di Cagliari nell'ambito dei controlli sul litorale. Le autorità hanno disposto il sequestro dei campi e delle attrezzature. Il responsabile è stato denunciato per occupazione abusiva di suolo demaniale. Secondo la Capitaneria, l'area è destinata annualmente ad attività sportive solo tramite bando pubblico e concessione. Il caldo anomalo concede una breve tregua in Sardegna dopo giorni di temperature elevate e condizioni quasi estive. L'anticiclone mostra un lieve cedimento favorendo l'arrivo di correnti più fresche. A Cagliari resta comunque attivo fino al 31 maggio il bollino giallo per le ondate di calore. Il livello indica condizioni non emergenziali ma potenzialmente rischiose per le persone più fragili. Attenzione quindi ad anziani e bambini nelle ore più calde. Ed è tutto con questa notizia. Chiudiamo la pagina dedicata all'informazione dall'isola. Grazie per l'ascolto.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
7: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
8: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
6: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
2: Latte e miele.

0: collava il trucco.
1: Allora, tra pochissimo si parla di...
2: Cosa? Non lo so, te lo sei dimenticato?
1: Roland Garros.
2: Ah, ma no, davvero dobbiamo parlare di questo?
1: Gli italiani si sono arrabbiati.
2: È vero, cioè usciamo dai mondiali, da Roland Garros, tra poco usciamo anche dalla radio.

0: nasce un amore a Naoxa su Radio Latte Miele, diventa difficile ormai da qualche tempo a questa parte per noi italiani trovare un po' di rapporto con il Roland Garros.
1: Perché?
0: Non solo chi sta giocando, eh? Ma anche i tifosi, perché l'anno scorso, non so se ti ricordi la finale,
1: sì, che Sinner aveva tipo 12 palle per vincere il torneo,
0: ma aveva anche migliaia di francesi contro dal punto di vista del tifo.
1: Perché?
0: Che hanno fatto un tifo sfegatato per Alcaraz.
1: Ah, vero, è vero, non mi ricordo il motivo, però è vero.
0: Perché Sinner stava vincendo 2-0, quindi loro volevano che la partita durasse il più possibile, poi è durata
1: 3-2
0: tanto,
1: è finita. Anzi 2-3 per Alcaraz.
0: 2-3 per Alcaraz. Poi abbiamo saputo tutti quello che è successo ieri proprio con Jannik, problemi di caldo, e in tanti si sono arrabbiati con l'organizzazione del torneo.
1: Vabbè, comunque
0: non si può far giocare il numero uno a mezzogiorno.
1: Ma non vuol dire nulla. Cioè, secondo me sono sciocchezze, perché uno vince non solamente perché ha un certo fisico, perché è tecnicamente bravo, ma anche perché regge, perché scusa, il merito dell'avversario è stato quello di reggere una temperatura del genere.
0: Sì, infatti i commenti, poi quelli imparziali, sono stati: vabbè, ma il sole c'era anche per l'avversario. Sì.
1: È come Mazzarri che diceva: abbiamo perso perché ha piovuto anche per la squadra avversaria, Ciccio.
0: Vabbè, noi italiani cerchiamo di difendere un po' il nostro orticello. Stavo guardando che un tennista però è pronto a fare causa a Roland Garros.
1: Perché ha perso Sinner?
0: No. Uno che stava partecipando proprio a questo torneo, stiamo parlando del belga Alexander Blok.
1: Ah, ok.
0: Che è scivolato durante una sessione d'allenamento,
1: cioè?
0: Su un telone antipioggia.
1: Ah, ok, quindi vuoi denunciare per tipo infortunio sul lavoro.
0: Danni fisici e mancato guadagno derivante dal ritiro forzato.
1: Ma è vero, perché lui si è ritirato e quindi non ha più giocato e non avrà preso i soldi dagli sponsor, ma anche banalmente dal torneo. Cioè
0: in generale direi soprattutto dal torneo, perché tu fai questi tornei soprattutto per portare a casa i soldi, no?
1: Beh, no, non fai solo per i soldi, quanto sei venale. Lo fai anche per salire dell'ATP, nella classifica.
0: Lui 37esimo nel ranking, quindi è un'ottima posizione, però giustamente non è che si va avanti con la passione. Vabbè, basta.
1: Devi pagare le bollette.
0: Sì. Ci vuole il denaro, tutto lo staff denaro. Che ti porti dietro. Lo devi anche pagare.
1: Beh, ah sì?
0: Applaudi, forza, dai.
1: Ah, perché non gli fanno scambio di visibilità?
0: Io scambio merce.
1: Esatto, ti pago e ti faccio vedere dalle telecamere del Roland Garros.
0: Se avesse vinto 180.000 euro si sarebbe portato a casa. Un

0: Pax Gazzè su Radio Latte e Miele, una musica può fare in questo venerdì 29 maggio. Stiamo parlando del Roland Garros, si parla di tennis. Yannick Sinner è uscito, tante polemiche per quanto riguarda la schedulazione della sua partita, perché è stato messo a mezzogiorno, però adesso non attacchiamoci al caldo, perché il caldo c'era anche per
1: attaccati al caldo.
0: Può essere più o meno un modo in prosa per dire una cosa brutta.
1: Effettivamente è un po' strano che abbiano messo a mezzogiorno una partita, anche perché non credo che ci siano ci sono tante partite.
0: Ogni giorno si parte dalle 11.
1: Ah, ok, quindi è casuale.
0: È normale, sì, tanti tifosi sono un po' presa, perché il numero uno dovrebbe giocare in un orario un po' più
1: però è giusto così, perché in realtà nel calcio succede molto spesso, tipo nel mondiale, immagino che metteranno nell'orario in cui tutto il mondo può vederlo più facilmente, in maniera più agevolata, tipo, che so, Brasile-Argentina o Francia-Italia. Ah no, giusto, non saremo al mondiale quest'anno.
0: Non parliamo di mondiale, continuiamo a parlare di tennis. Abbiamo parlato poco fa del tennista belga Block, che molto probabilmente farà causa a Roland Garros, perché durante una sessione di allenamento è scivolato su un telone antipioggia del torneo e da lì si è dovuto ritirare.
1: Ma perché stava lì quel telone antipioggia?
0: Non lo so, adesso non ho fatto letto il verbale.
1: Non hai parlato con quel telone, hai fatto, scusa, ma perché stavi lì, scemo?
0: Non ho letto il verbale, però ho detto che 180.000 euro, cioè, se avesse vinto se li sarebbe portati a casa.
1: E se avesse perso?
0: Niente.
1: No,
0: cioè, non è che devi pagare.
1: No, vabbè, si prendono i soldi anche perdenti solitamente.
0: Non lo so, io ho guardato la vittoria e ho detto un trilocale, e invece no, tu mi hai detto, perché il trilocale ormai costicchia un po' di più.
1: Forse
0: leggevo
1: il doppio.
0: No, allora, parliamo di prezzo medio, quindi in Italia si aggira un trilocale sui 210.000 euro.
1: Vabbè, ma se tu fai la media con Milano e Catanzaro, con
0: tutto
1: il
0: rispetto,
1: chiaro
0: che la media, se vai a Milano, se lo prendi a Roma o comunque nelle grandi città, il prezzo è molto più alto.
1: Se aumenta la richiesta, aumenta il prezzo.
0: Non so quanto costi una racchetta da tennis professionistica.
1: Eh sì, perché te l'abbiamo regalata noi, l'ultima. Che
0: professionistica si dice?
1: Però sì, professionale.
0: Professionale, va esatto. Perché un tennista statunitense, TFO, ieri, per festeggiare una maratona, una vittoria bellissima durata tanto tempo, si è lanciato nel pubblico. E a un certo punto è tornato senza racchetta.
1: Ah vabbè, dai, poteva andare peggio.
0: Ha fatto un appello sui social per dire: ragazzi, bella vittoria, mi ha fatto piacere abbracciarvi, ma mi serve la racchetta per giocare.
1: Ma secondo me sai che è successo? L'ha presa Zverev, l'ha spaccata per terra,
0: no,
1: e si
0: dimentica. No, l'ha presa una turista. Una turista colombiana che ha appena letto l'annuncio, perché fa: chi mi riporta la racchetta, regalo due biglietti per venire a vedere la mia prossima partita.
1: Gli ha portato la racchetta comprata da un negozio a caso, dicendo: è la tua, guarda.
0: No, in realtà ha detto: no, non volevo prenderla, l'ho trovata lì.
1: Certo.
0: E quindi, capito?
1: Sì, infatti.
0: Però mi può dare due biglietti adesso? Grazie.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica, che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Spot. Sassari. È tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
9: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
10: Sì, ma tolga la mano.
11: Non posso.
10: Avanti, tolga la mano.
11: Le ho detto che non posso.
12: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
13: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
14: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
15: Latte e miele.

0: una coppia, lo erano una coppia, sì. Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo su Radio Lateniele, un nuovo bacio in questo venerdì 29 maggio. Stiamo chiudendo una settimana che abbiamo aperto parlando di matrimoni.
1: Abbiamo continuato parlando di divorzi e infine continueremo a parlare di matrimoni,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: ora.
0: Sì, dai, parliamo di cose belle perché siamo entrati nella stagione di questo momento romantico. Tendenzialmente si va da maggio fino a settembre, ma ormai ci siamo allargati con queste temperature che non si sa mai se sono troppo alte, troppo basse.
1: Ma perché non fanno dei matrimoni tipo da dicembre a marzo? In un posto chiuso, bello, ci si veste elegantissimi, porto anche il panciotto se volete.
0: Oppure, se volete celebrarli in questo periodo un po' più caldo, c'è un'iniziativa non male con un'aria condizionata, perché IKEA ha deciso di entrare nel business dei matrimoni low cost.
1: Ah, e quindi tu praticamente puoi costruirti la chiesa da solo, cioè arrivi là con i mattoni.
0: Magari ti faranno trovare già tutto, tutto organizzato. Anzi, spero proprio di sì, perché tu paghi un servizio pur essendo low cost.
1: Ma c'è anche un forno dove tu praticamente fondi l'oro per fare l'anello.
0: Sì, esatto. Ah, dici che l'anello lo prendi direttamente all'IKEA?
1: Sì, ecco, non ci sono più paggetti, ma ci sono dei fabbri che si mettono a fabbricarlo, perché sennò i paggetti si potrebbero bruciare. Noi non vogliamo che i bambini si facciano
0: male.
1: Difendiamo i bambini.
0: Difendiamo anche il portafoglio in questo caso, quindi se non volete spendere troppo per quanto riguarda i matrimoni, IKEA ha lanciato questa offerta low cost dove è inclusa la celebrazione dentro un negozio.
1: Okay.
0: E un buffet estivo gratuito per gli invitati.
1: Con le polpette.
0: Con le polpettone famose dell'IKEA.
1: Buonissimo. Ma scusami, tu hai già dei prezzi?
0: Ho cercato i prezzi, non ci sono, anche perché il debutto ufficiale delle cerimonie è fissato per il 27 giugno 2026, ma fermi perché si partirà dalla Svezia.
1: Ah, ma scusa, allora parliamoci chiaro, in Svezia questo problema non ce l'hanno, perché
0: del
1: là
0: caldo.
1: L'estate calda vuol dire 20 gradi, non
0: ma
1: vuol
0: forse
1: dire...
0: anche il problema dei prezzi non ce li hanno, che comunque in Svezia guadagnano 10 volte noi.
1: Eh sì, perché sono felici, no? No, è la Finlandia il paese più felice al mondo.
0: Anche la Svezia, non scherza.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte Miele.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Al ritmo di Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Latte Miele, cominciamo, speriamo, il weekend.
1: Sì!
0: Dai, non sarete mica in ufficio, non starete ancora lavorando.
1: Ma perché dici sta cosa? Che magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando mentre sta in ufficio.
0: Se siete ancora lì,
1: fate il testo.
0: Perché?
1: Ma sembrava un po' mortaio che stava facendo il pezzo con Basilico.
0: Forza, che manca poco all'inizio del fine settimana. Ciao Vaschi.
1: Ciao Simone, tu sei contento perché te ne torni a Barlassina?
0: Torno,
1: no?
0: A Barlassina stasera, sì. Ho deciso di rovinarmi il venerdì.
1: Perché?
0: Perché gioca tennis.
1: Ah,
0: potevo starmene tranquillo.
1: In realtà,
0: no?
1: Mi hai raccontato che devi fare la cena con...
0: Domani.
1: Come si chiama?
0: I coscritti. Quelli nati nello stesso anno.
1: Ma questa cosa è molto americana, tipo la classe dell'84.
0: Vero. Perché? In questo caso è del 90.
1: Ah, del 90, sì.
0: Non lo so, lo facciamo ormai da anni, ogni volta che lo dico mi prendono tutti in giro.
1: Eh sì, sono quelle persone che incontri una volta l'anno e ti dici, ah però becchiamoci per un'altra cena, sì, e poi
0: passa.
1: Ci vediamo tra un anno.
0: Forse
1: va.
0: Un anno passa,
1: sì,
0: perché
1: tipo,
0: poi magari non c'è questa regolarità.
1: Sono gli amici che tipo vedi ogni anno al matrimonio, al compleanno di qualcuno e poi diciamo, ah, vediamoci anche altri giorni. Sì.
0: È vero, delle volte mi sento un po' in colpa perché non ho argomenti da condividere, nel senso che siamo talmente distanti come persone, magari.
1: Ma siamo italiani, Simone. Si parla di calcio quando ho il tempo, quando non sai di che parlare.
0: Sì, esatto, parleremo del tempo.
1: Oh, ma l'Inter!
0: Come te la stai cavando?
1: L'Inter che piove? Così per unire le cose. Infatti.
0: 335 787 1910. Facciamo una piccola pausa. Ci sono le news.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazzara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni, coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, alla denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile, ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere.
3: L'economia.
2: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprire l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità. Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45. Cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto. Fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond. Tutti insieme per lo scudetto. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
3: Latte e miele.

0: Latte miele.
1: La felicità.
0: Latte miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte miele.
0: La tua musica italiana.
4: Firenze lo sai, non è servita a cambiarla.

0: E anche oggi, venerdì 29 maggio 2026, non siamo da soli. Ciao Simone, intanto.
1: Ciao, c'è anche l'aranciata,
0: sì,
1: dici, no?
0: Sì, c'è anche l'aranciata. Tu, questa cosa l'hai completamente inventata, senza motivo.
1: Senza, no, fra quinta l'aranciata, cosa vuol dire?
0: No, vabbè. Comunque, non abbiamo solamente l'aranciata, ma ci è venuto a trovare anche Edoardo De Simone.
2: Ciao, raga, buonasera.
0: Patron del venerdì sera su Radio Latte Miele.
2: Esatto, anche se fa un caldo bestiale.
1: Vabbè, però il weekend possiamo chiudere un occhio.
2: Bravissimo, ecco. Anche perché questo venerdì io finisco qua, vi racconto intanto il programma del mio venerdì.
0: Vai.
2: Finisco qua, vado,
0: sì,
2: a suonare in un locale,
1: sì,
2: esco dal locale,
1: ma aspetta, dove vai a suonare?
2: Qui a Milano.
1: Qui a Milano, ma se una persona si presenta e dice sono un ascoltatore di Latte Miele, di Giovane Fuori Classe,
0: lanci la maglietta.
2: Full gas, rispondo full gas.
1: Non c'è un drink da offrire, qualcosa?
2: No, niente, no. Ma non gli ho neanche per me, ragazzi, io sono uno dei...
1: Anzi, se venite portateli,
2: esatto,
1: voi.
2: Portate qualcosa.
0: A me mi ricordo che quando ero piccolo io avevo gli amici DJ, erano pieni di ticket, di roba.
1: Bei tempi.
2: Quando c'erano i budget per i DJ, adesso è tutto finito.
0: Torniamo ad oggi,
2: sì,
0: perché tu sei venuto qua per presentare Giovane Fuori Classe.
2: Oggi un'altra bella puntata, perché siamo arrivati alla fine, siamo sommersi di richieste.
1: In che senso alla fine?
2: Mancano poche settimane, no?
1: Non
2: la stagione
1: sapevo.
2: Di Giovane Fuori Classe si sta avviando alla conclusione.
0: Lo sapevo.
2: Siamo super contenti degli ospiti che ci verranno a trovare. Il primo è Senza Cri, che ha un singolo che si chiama La Mia Natura, che è uscito ad aprile, che secondo me è bellissimo.
1: Spieghiamo che è Senza Cri in poche parole.
2: Ha fatto Amici di recente, si è classificato al terzo posto anche nell'ultima edizione di Sanremo Giovani con il brano Spiagge. Ad aprile appunto è tornato con un pezzo, ha cantato al primo maggio, verrà a raccontarci tutte queste cose qui. Sì, ma poi cioè, questa canzone secondo me La Mia Natura è proprio un punto di svolta, proprio bella.
1: E quindi già un bel antipasto, sì, ci ha fatto venire un po' quella fame.
2: Fortissimo.
1: Rimani qui Edo, tra pochissimo continuerò a parlare
0: non scappare.
1: Di Giovane Fuori Classe.

0: Miss Salmo con la pesce, cattive abitudini su Radio Latte Miele. Loro giovani fuori classe lo sono stati.
1: Magari chiacchierare con Salmo o Mace mi avrebbe fatto molto piacere.
2: Bisognerebbe censurare un bel po' di quel che dice Salmo, per cui ogni tanto gli prende.
0: Sì, lui ha iniziato, tra l'altro, a Londra, mascherato.
1: Sì, poi è arrivato in Italia. E io, tra l'altro, è stato il primo concerto che ho visto nella mia vita.
0: Sì.
1: Nel 2011. Sì, ah. sì. Da solo, senza.
2: Cioè, non c'è nessuno.
1: Genitori. No, ma era bello,
0: bello quello. No, già scoprire Salmo, magari i primi tempi. Io sono stato al suo primo San Siro.
1: Bellissimo.
2: Io al Forum.
0: Quindi okay, tutti
2: abbiamo
0: Salmo
2: fatto l'appello.
0: Sappi che Radio Latte Miele
2: ti ascolta.
0: È fan.
1: Totalmente.
0: Continuiamo a parlare di giovane fuori classe.
1: Sì, allora verranno a trovarci senza Cri nella prima mezz'ora della seconda ora. È abbastanza difficile da dire. Poi finalmente l'abbiamo organizzata a marzo. Ci sono stati un sacco di casini vari. Etta viene a trovarci. Perché Etta? Perché lei è una delle esponenti del punk vero in Italia. Forse tra le quote rosa, quella che veramente. Sì, quella roba lì. Lei.
0: Ah, picchia!
1: Mamma mia!
0: Ancora di più delle bambole di pezza.
1: Sì. Ma proprio.
0: Bambole di pezza, apertura, e poi arriva Etta.
1: E distrugge
0: e tutti
1: tutto.
0: Tutti giù per Etta.
1: Lei ha fatto un tour nei club di recente, ci racconterà di quell'esperienza. Lei è famosa. Adesso sblocco un ricordo
0: a
1: qualcuno.
0: Oh, finalmente.
1: Lei è famosa perché fece X Factor. Nel 2020 lei non faceva rock, non faceva nulla, faceva urban. Lei si presentò ad X Factor. E è famosa la sua reaction, non tanto la sua esibizione, la sua reaction quando ci fu l'audizione di Matteo Milazzo, che è quello che canta Bambola. Cioè lui che canta Bambola e lei riprese nel backstage che balla, fa il delirio, ed è una delle reaction più sincere della storia di X Factor tra concorrenti.
0: Poi è bella questa parte di X Factor dove gli artisti aspettano nel backstage e si godono gli altri artisti. Cioè è come se non ci fosse la competizione.
1: Esatto, lei ballava Bambola fortissimo, si godeva quell'esibizione. Ed è famosa anche ed è super cambiata.
0: Falla ballare anche oggi.
1: Cosa le canto? Bambola?
0: No,
1: da cafone totale. Bambola.
0: Va bene, questo è il menù di Giovane Fuori Classe. Non perdetevelo questa sera. Dopo Fin Qui Tutto Bene. Grazie Edo.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.
3: Fin Qui Tutto Bene.

0: euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Uni euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
7: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.

0: fin qui tutto bene su Radio Latte Miele, dove tra pochissimo facciamo della polemica pesante.
1: Ah sì, brontolone anche di venerdì.
0: Si parla di cibo, di cibo, cibo italiano.
1: Che cosa hanno fatto? All'estero?
0: Sì, sì, è successo.
1: Ho molta paura.

0: Eros Ramazzotti dal 1985 su Radio Latte e Miele. Cuori agitati, che sono quelli che ci vengono quando vediamo, anzi sentiamo, blogger inglesi che parlano di cibo,
1: che provano a rivisitare qualcosa.
0: Esatto, perché una blogger inglese ha dichiarato questo: smetti di lessare la pasta in pentola, va cucinata in questo modo. Solitamente noi italiani che facciamo, leggiamo una cosa del genere, diciamo vabbè,
1: lessare la pasta in pentola,
0: no, giusto, noi lessiamo la pasta in pentola perché la mettiamo in acqua,
1: la cuociamo, che la lessiamo,
0: no, però a livello tecnico vuol dire lessare.
1: Vabbè, ma non insomma, dici sto lessando la pasta.
0: Sì,
1: tu lo dici?
0: Detto. Sì, si può essere vabbè, detto. Comunque vabbè, questa signora si chiama Sarah Rossi, perché c'ha l'H alla fine,
1: ah,
0: e dice che si perde troppo tempo a
1: di
0: cucinare.
1: Famiglia, quindi?
0: No, è inglese lei comunque, quindi...
1: Ma magari ho dei parenti inglesi.
0: È vero, Rossi, non ci ho pensato.
1: Per come cucino io potrebbe essere.
0: Potrebbe essere. Lei ha detto che è un po' brutto il fatto che ci si metta tanto tempo a cucinare la pasta in pentola, perché devi aspettare che bolle l'acqua, poi fai la salsa al pomodoro, e in Inghilterra a quanto pare non ci hanno molto tempo.
1: Ah, hanno più fretta di noi?
0: Sì. Infatti,
1: e cosa fanno?
0: Ha consigliato questa ricetta. Preparati.
1: Fanno tutto insieme, vero? Sugo
0: prendere,
1: e pasta.
0: Prendere una padella col coperchio, metti gli spaghetti, tu dirai mettiamo la pasta prima che inizia a bollire. No, mettiamo gli spaghetti, poi pomodori pelati, cipolla, aglio, olio, pesto, sale, pepe e brodo. E poi...
1: Ma scusami, ma l'acqua c'è?
0: No.
1: Senza acqua?
0: Ti ho fatto uno con la testa. No, non c'è. Poi si mette il coperchio e si cuoce per 10 minuti facendo andare a sobbollire.
1: C'è un risultato? Hai visto per caso una foto?
0: Allora, alcuni esperti... Io sinceramente l'ho provato... L'ho detto, vabbè, proviamo a farlo. Quel poco tempo fa, perché già l'avevo visto una cosa del genere.
1: Ti vuoi fare del male comunque.
0: Ho detto, proviamo, perché è molto.
1: Non hai visto neanche la foto.
0: Era la la foto c'è. Sembra buono, perché dalla foto sembrano gli spaghetti che si sono sfatti come si sfanno sempre.
1: Sì, sfatti vuol dire che è una cosa negativa.
0: No, che si.
1: Hai sfatto gli spaghetti.
0: Non sono rimasti dritti, però sono gli spaghetti che si possono rotolare. E io poi non l'ho tempo fa, la provai, ma era perché simile alla. Come la pasta l'arrabbiata, credo che si chiami, no? Quella anche un po' bruciacchiata.
1: Sì.
0: Ecco, io ho provato a fare una cosa del genere, però ho seguito esattamente i passi di questa blogger e faceva schifo. Cioè, hai detto. E poi ho chiesto all'intelligenza artificiale come sarebbe venuta, e dice che alcuni esperti italiani l'hanno provata e no, non è una buona idea, è una schifezza.
1: Sarà
0: perché odiamo quel tipo
1: Rossi
0: di pasta.
1: Quindi, con un cognome così, diciamo, italiana di cognome, ma non di fatto.
0: Non di fatto, e neanche di ricetta.

0: Soli Soli, di Pooh su Radio Latte e Miele. E voglio dirvi una cosa, sincero: noi siamo là a creare sempre della polemica quando si parla di pasta fatta in un certo modo,
1: cibo rivisitato all'estero,
0: però vediamo anche un po' presi in giro all'estero per
1: sì,
0: questa cosa.
1: Io non so se perché noi cuciniamo bene o perché noi ci arrabbiamo quando ci vengono toccati i pilastri.
0: Perché ci arrabbiamo in realtà. Non so se ti ricordi la pagina Facebook e Instagram Tasty, Tasty con la Y,
1: no,
0: che praticamente era una pagina molto famosa che aveva decine di milioni di followers, dove facevano dei piatti, facevano dei video di questi piatti molto belli, molto calorici in realtà, ma ogni volta, cioè avevano tipo 1000 commenti ogni video.
1: Ma è italiano
0: era straniera, era americana, anzi è americana, credo che ancora esista. Ogni volta che c'era un video di magari della pasta fatta in un certo modo, i commenti diventavano tipo 10.000, perché erano 9.000 gli italiani che scrivevano e insultavano. Tanto che questa cosa è diventata talmente tanto ripetitiva che ogni volta che c'era un video sull'internet, sui social, dove si poteva commentare di pasta fatta in Inghilterra, in Spagna, negli Stati Uniti, arrivavano subito i commenti in inglese dove dicevano: ora arriva qualche italiano,
1: aspettiamo gli italiani che inizino a brontolare.
0: Sì,
1: ma è così ragazzi, noi abbiamo poche certezze, una di queste è la cucina, e quindi andiamo fieri a sbandierare, siccome dal punto di vista magari se possiamo portare fuori qualcosa, il calcio non sta andando benissimo, almeno andiamo in giro con la bandiera del cibo che è sempre ai primi posti.
0: Anche perché in realtà noi abbiamo sempre criticato per esempio la pizza all'ananas, gli spaghetti, la carbonara fatta con la panna, ma alla fine l'hai mai provata una cosa del genere? Cioè,
1: te lo stavo per chiedere, la pizza all'ananas l'hai mai assaggiata?
0: Ma no, ma neanche tipo la carbonara con la panna. Cioè, noi infatti prima di giudicare bisogna provarle.
1: La carbonara
0: queste.
1: Con la panna forse un po' te da romano diventa difficile.
0: No.
1: Ora sei cambiato?
0: No, no, io sto dicendo...
1: Stai diventando più morbido?
0: No, ho detto queste cose... No, sono dimagrito. Queste cose non le ho mai provate, però dovrei provarle prima di giudicare.
1: Dai, allora stasera per iniziare il weekend ti fai una bella carbonara con la panna e invita gli amici. Così aspetta qualche commento.
0: E così perdo gli amici.
1: Esatto.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
8: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
11: Latte e miele.

0: magari sarà un weekend dove si cucinerà, perché abbiamo parlato di cibo. Ora continuiamo a farlo con
1: Lo sapevate che tu sei pazzo.
0: Il forno a microonde è nato per caso.
1: Per caso?
0: Sì, per caso. Perché...
1: No, per casa, cioè si usa in casa tendenzialmente.
0: Per caso, per casa. Nel 1945 Percy Spencer è un ingegnere.
1: Cavolo, che... ci siamo Percy Spencer. Scusa, questa era una sciocchezza.
0: Ci scuserà Percy Spencer, che stava lavorando...
1: Che ha perso le parole. Scusa, non volevo interromperti di nuovo.
0: Che stava lavorando su un radar militare. Ah. Quando a un certo punto si è accorto che si era sciolta la tavoletta di cioccolato che aveva in tasca.
1: No.
0: E aveva capito che era il calore di queste onde ad aver provocato lo scioglimento della cioccolata. Allora ha deciso di fare dei test volontari. Okay. Ha deciso di far cuocere che cosa?
1: La pasta.
0: No?
1: No.
0: Dei chicchi di mais.
1: Dei chicchi di mais. E quindi, i popcorn.
0: Quindi
1: bello.
0: Sì, provò i primi popcorn. Quindi i primi popcorn della storia. Li ha mangiati l'ingegnere Percy Spencer.
1: Ma lo sai che le cose di guerra sono spesso utilizzate poi nella vita reale? Perché per esempio internet nacque negli anni 70, se non sbaglio, che si chiamava ARPANET ed era un modo per comunicare tra i vari militari americani senza farsi beccare dai russi durante la guerra fredda.
0: Che
1: no, no, che vabbè, non è che tipo, vabbè, non fate la guerra, fate l'amore, ma se fate la guerra c'è tecnologia, cioè più o meno è quello.
0: Non guarderete più quel forno a microonde con gli stessi occhi.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte e Miele.
4: Venti e cinque.
0: È ufficiale, abbiamo finito il mese di maggio.
1: No, e ora come facciamo? Torniamo indietro?
0: No, no, ci ritroviamo a giugno.
1: Ah, ok, quindi...
0: Te fai il ponte?
1: Ma figurati, ci vediamo, anzi noi ci vediamo lunedì con voi, ci ascoltiamo lunedì, ci sentiamo lunedì.
0: Non ho capito, mi sono perso.
1: Neanch'io, mi sono perso in maggio.
0: Per chi fa il ponte, buone vacanze a tutti. Rimanete su Radio Latte e Miele, ora Paolo Fox. Ma tra pochissimo, Edo De Simone, giovane fuori classe.
1: Ciao, ciao.
4: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Sabato, buona giornata a tutti. 30 maggio, Ariete, penso proprio che tu debba divagarti. Ho detto che queste sono giornate, non dico pesanti, ma di grande lavoro e preparazione, perché dall'estate in poi ti aspetta un oroscopo fantastico, importante, poi sarai tu a doverlo sfruttare al meglio. Allora, se possibile, tra oggi e domani, vedi le persone che ti fanno stare bene. Per il segno del toro, superata la luna in opposizione, devo dire che questo weekend funziona meglio. Quindi, se c'è stato un problema... speriamo si risolva. Ho spiegato che i lavoratori autonomi lavoreranno anche d'estate, quindi c'è chi non si fermerà. È un cielo importante, ma evidentemente segnala anche la necessità di recuperare quattrini. Gemelli, attenzione alle polemiche, alle situazioni che magari saltano all'ultimo minuto. Pur essendo un cielo molto importante, proprio il weekend elabora una situazione controversa, quindi non è escluso che da oggi pomeriggio a domani tu debba rivedere progetti, programmi o magari discutere. Il segno zodiacale del Cancro è innamorato, mi auguro. Se c'è una persona giusta al tuo fianco non la perderai di vista proprio adesso, ma saranno anche i cuori solitari a darsi da fare. Venere resta nel segno fino al 13 giugno, c'è tempo per muoversi. Leone, è un weekend in crescendo, perché sinceramente la mattinata di questo sabato non è che mi convinca molto, però dal pomeriggio in poi, quindi anche domenica, lunedì, avremo una situazione di grande impeto che può rivelarsi in amore, può rivelarsi nel rapporto con gli altri. Sono stelle di forza. Cari nati Vergine, non vorrei che tra oggi, soprattutto oggi pomeriggio e domani, risalisse una certa collera, nervosismo, ci fossero delle tensioni in famiglia. Nulla di grave, perché poi la luna rappresenta eventi passeggeri, però se ci sono delle contraddizioni o delle situazioni da chiarire, bisognerà essere molto razionali. Insomma, sfoderate la vostra immensa tolleranza. Bilancia, è un cielo importante da oggi pomeriggio in poi, i rapporti migliori con Sagittario, Acquario, è tempo di rinnovamenti che possono riguardare anche l'amore. Un consiglio: ci tiene ad una persona? Cerca di evitare discussioni e soprattutto decisioni drastiche almeno fino al 13 giugno. Scorpione, è un weekend interessante. Se ti piace una persona, adesso vorresti capire se ci sta oppure no, qui parlo ai single. Se invece sei innamorato da tempo, la cosa più importante è gestire questo weekend con la massima attenzione ai dettagli, perché a volte tu pretendi attenzione ed è giusto che sia così, però evidentemente hai a che fare con qualcuno che è distratto da motivi professionali, da motivi economici. Bisogna riportarlo a pensare ai sentimenti. Sagittario, la luna entra nel segno, quindi sabato e domenica sono giornate impetuose, impegnative e anche direi intriganti. In amore attenzione con Gemelli e Vergine, per il resto questo weekend porta avanti le tue esigenze, favorito chi si muove, viaggia, incontri piacevoli. Capricorno, Marte in buon aspetto, ma quel Giove dice sempre che c'è qualche contenzioso aperto. La cosa buona è che da luglio avrai un cielo di grande recupero, quindi bisogna semplicemente aspettare che le cose migliorino. Dedica il tuo tempo all'amore e non alle controversie. Acquario, un cielo libero da oggi pomeriggio, domenica 31 la giornata migliore per incontrare amici e stare bene con le persone che ami. Attenzione ai soldi, nel lavoro qualche polemica in più. Il segno dei pesci deve cercare di risolvere un piccolo problema, magari tra oggi pomeriggio e domani salta un progetto, si cambia un'idea, nulla di grave, l'importante è non perdere però la pazienza, anche in amore e con gli altri. Vi abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
7: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
8: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto?
9: No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
11: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Da questo treno che viene e va, un nuovo treno che viene.
0: Latte e miele.
2: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

The Colors, Rolling Stones su Radio Latte Miele. Noi auguriamo, perché no, una carriera che possa vagamente ricordare quella dei Rolling Stones a qualcuno dei nostri giovani fuori classe.

il gancio ci stava troppo bene per non cominciare così. Buonasera, è venerdì 29 maggio e comincia un'altra puntata di Giovane Fuori Classe, il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima degli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti. Stiamo insieme per i prossimi 120 minuti con un format che ormai conoscete, che apprezzate e noi ci fa un sacco piacere. Nella prima ora sarà con noi Mattieli Verani, e lui il protagonista di oggi della rubrica Give Me 5, quella in cui un creator ci propone una playlist di 5 pezzi e ce li racconta, ci spiega perché ha deciso di farli passare in radio. Nella seconda ora saranno due gli ospiti che passeranno a trovarmi. Tornerà qui finalmente Senza Cree, il suo ultimo singolo La Mia Natura è una bomba, e gli ho detto: Cree, devi venire per forza, perché io senza un'altra chiacchiera con te non posso finire la stagione. Lui super carino ha accettato. Poi sarà con noi anche Etta, siamo riusciti finalmente ad incastrare una chiacchierata anche con lei per parlare del suo ultimo album che si intitola Queste cose sono io. Il tutto chiaramente condito, contornato dalla bella musica di Radio Latte Miele. Partiamo da una collaborazione tra due artisti che si chiamano Delia e Fiat 131, il titolo del pezzo è Rume Cioccolata.

0: lasciarla a mano.
1: Non è tanto estiva questa sigla, è un po' più invernale, un po' più cupa. Le vibes sono leggermente diverse. Mattia Lieverani, bentornato.
2: Buonasera, ciao.
1: Come stai?
2: Tutto bene, accaldato. Direi
1: credo.
2: Accaldato la parola della settimana.
1: Hai una maglietta molto estiva però, ti sta
2: anche
1: molto... Grazie.
2: Entrambi
1: sì,
2: rosa, guarda.
1: Abbiamo deciso di andare un po' incontro alla stagionalità. Tu invece che scelta hai fatto a livello di canzoni?
2: Ho mischiato.
1: Okay.
2: Poco reggaeton, cavolo, devo portare reggaeton.
1: Un po' di reggaeton ci stava. Allora, la prima canzone è una collaborazione, mi fa ridere il nome di uno dei due artisti che si chiama come gli Armadietti.
2: Esatto, bravo, non può scordarselo. Lui si chiama Locker e andiamo nella zona di Brescia, Lago di Garda, quindi lì si possono fare le vacanze, se vuoi.
1: Volendo
2: un
1: sì.
2: pochino estivi. La canzone si chiama Paura del buio, una collaborazione con lo Iacono che sentirete canta ritornello benissimo dal disco Pressione. Basta,
1: e allora,
2: ho detto tutto.
1: Perfetto, non ci resta che ascoltarla questa collaborazione, Locker, lo Iacono, il titolo è Paura del buio.

primo giorno su quei banchi, devi fare tanto quanto gli altri, la difficoltà relazionarti, avendo rispetto dei più grandi, se non ci stavi erano calci. Lo schema è ben preciso, togliti dal viso quel sorriso, non uscire dai contorni fino, che non prende bene lo stampino, vogliono creare un soldatino e il ragazzino si fa grande. La prima siga, le prime canne, la prima birra, le prime barre, la prima rima, le prime tracce, la prima tipo, yeah. Dopo le altre, non impari niente quindi abituati, se c'è differenza siamo simili, cumuli di vite dentro un DVD, stare up anche se precipiti, è il destino dei numeri primi.

0: Locker e lo Iaco hanno paura del buio sulla temia della giovane fuori classe. Dicevamo fuori onda con Mattia Liverani, questo pezzo ha delle sonorità, delle chitarre elettriche che si ritrovano anche nell'ultimo disco di Blanco prodotto da Michelangelo.
1: Beh, la zona geografica è quella, non ci è un caso, che... sì, la cricca è un po' quella con Michelangelo e Brescia, Lago di Garda, quindi...
0: A Brescia suonano tante chitarre elettriche.
1: Esatto, salutiamo che... Brescia.
0: Ciao bresciani e bresciane all'ascolto. Secondo pezzo, un'altra collaborazione che ha uno dei due artisti che mi fa ridere sempre trovare queste similitudini tra i nomi, che si chiama come un famoso ritratto della letteratura.
1: Ok, sì. Sì, Dorian, diciamo, non siamo impazziti,
0: Ritratto di Dorian Gray, Oscar Wilde,
1: abbastanza famoso, già sentito. Sì,

0: Sì, lui si chiama Dorian, è questo ragazzo che anche sui social va molto bene, fa video molto divertenti su TikTok, quindi spammiamo anche questo. E proprio oggi tra l'altro ha fatto uscire un altro singolo dal titolo 20 anni, ma qui torniamo al singolo invece precedente dal titolo Anita. E mi sono chiesto, conosco qualche Anita?
1: Sì,
0: no, la risposta è no.
1: Io ne conosco un paio, adesso non ti so dire perché i tempi sono stretti dove le ho incontrate. Una forse all'università, ma non sono del tutto sicuro. Comunque ascoltiamo l'Anita di Dorian e Rept sulla Temiela. Nel frattempo ci vediamo.

0: si intitola Anita, è un pezzo di Dorian appena ascoltato sulla Temi alla giovane fuori classe. Nel frattempo mi sono venute in mente due Anite, una effettivamente l'ho conosciuta ai tempi della triennale all'università di Pavia e un'altra invece lavora nella nostra stessa azienda, quindi la salutiamo.
1: Scegli tu a quale Anita dedicare.
0: Oddio, diciamo che è un rischio enorme.
1: Facciamo entrambe verso,
0: ecco, così un 50-50, non facciamo danno 100 da una delle due parti. Terzo brano, un artista che è passata a trovarci durante questa stagione, che tu hai intervistato che hai incontrato di recente.
1: Sì,
0: no?
1: Lunedì.
0: Ah, perfetto. Sì, lei si chiama, all'inizio di questa settimana.
1: Sì. Si chiama Maddalena, ma come dice lei, Maddalena, perché è di Roma. Quindi mi ha corretto parecchie volte su questo.
0: Tu sei milanese, lei è romano, ci sta.
1: Sì, e la canzone si chiama Ehi Maddalena, quindi non possiamo sbagliare il titolo.
0: Sì, tra l'altro lei ha una lente di ingrandimento puntata, ha aperto alcuni concerti di Palasport di Giovanotti.
1: Sì,
0: sarà ad una delle tappe. Dove?
1: A Catanzaro.
0: Catanzaro.
1: Sì.
0: Che questo Giova Summer, Giova Beach.
1: Sì, sì, è il tour estivo di Giovanotti. Quindi, tra l'altro, quel giorno in cui l'ho intervistata lo avevano appena annunciato. Per cui era molto contenta di questa notizia.
0: L'hai trovata al top.
1: Molto felice, sì. E la canzone è un sonorità estive, molto pop, ma allo stesso tempo ti porta in citazioni di un certo tipo, cantautorali di Schopenhauer addirittura, della noia di Schopenhauer. E lei ha detto: se la sentite dovete cogliere la felicità che vi sta attraversando in quel momento.
0: E allora fatevi cogliere da questa felicità con Ehi Maddalena, proprio di Maddalena.

0: sera.
1: Si chiama Ehi Maddalena ed è l'ultimo singolo di Maddalena. Tra l'altro il 13 di maggio è anche uscito il video ufficiale, se vi va andatelo a vedere. È il terzo brano della playlist Give Me 5 di oggi di Mattia Liverani. Piccolo break, poi scopriamo gli altri due pezzi che ha pensato per noi.

0: 1878 sa di felicità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Grosso incendio nelle campagne di Domus de Maria con fiamme che stanno interessando la macchia mediterranea. Il corpo forestale è intervenuto con due elicotteri decollati da Villa Salto e Fenosu per contenere il rogo. Le fiamme hanno raggiunto alcune case sparse e due persone disabili sono state evacuate. Sul posto anche squadre a terra impegnate nello spegnimento. Ritrovamento di resti umani in mare a ridosso dell'isola di Tavolara, individuati da un pescatore durante un'attività con reti a strascico. Insieme ai resti sarebbe stato trovato anche un portafoglio con un documento d'identità che potrebbe aver già fornito un primo riscontro sull'identità della vittima. I resti saranno analizzati a Golfo Aranci per ulteriori verifiche. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa un chilo di cocaina all'aeroporto di Alghero Fertilia, arrestando un cittadino nigeriano. L'uomo arrivato da Milano è stato controllato perché è apparso in evidente stato di agitazione. Gli accertamenti hanno portato al sospetto di ingestione di ovuli, confermato poi dagli esami ospedalieri. In totale sono stati recuperati 80 ovuli contenente stupefacente. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Bancali. 4 campi da beach volley con relative attrezzature realizzate al Poetto su un'area di circa 1000 metri quadri sarebbero stati installati in assenza di autorizzazioni. Secondo la Capitaneria di Porto di Cagliari si tratterebbe di un'occupazione arbitraria di pubblico demanio marittimo. L'operazione è stata condotta dalla Guardia Costiera insieme alla Polizia Locale di Cagliari nell'ambito dei controlli sul litorale. Le autorità hanno disposto il sequestro dei campi e delle attrezzature. Il responsabile è stato denunciato per occupazione abusiva di suolo demaniale. Secondo la Capitaneria, l'area è destinata annualmente ad attività sportive solo tramite bando pubblico e concessione. Il caldo anomalo concede una breve tregua in Sardegna dopo giorni di temperature elevate e condizioni quasi estive. L'anticiclone mostra un lieve cedimento favorendo l'arrivo di correnti più fresche. A Cagliari resta comunque attivo fino al 31 maggio il bollino giallo per le ondate di calore. Il livello indica condizioni non emergenziali ma potenzialmente rischiose per le persone più fragili. Attenzione quindi ad anziani e bambini nelle ore più calde. Ed è tutto con questa notizia. Chiudiamo la pagina dedicata all'informazione dall'isola. Grazie per l'ascolto.
0: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
0: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
5: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Latte e miele.

poco scopriamo gli ultimi due brani della playlist Give Me Five di oggi di Mattia Liverani. Prima però ascoltiamo il nuovo singolo di un duo che è stato anche al Festival di Sanremo, Maria Antonietta e Colombre, il pezzo è Senza Vestiti.

0: E la nuova di Maria Antonietta Colombre dà un consiglio su come affrontare il caldo di questi giorni senza vestiti. Questo è il titolo della canzone. State ascoltando Giovane Fuori Classe, è la playlist Give Me Five di Mattia Liberani. Siamo arrivati al quarto brano con un artista che si chiama Goodbye Marco.
1: Esattamente, lui rappa. Finalmente un po' di rap po' puro di rap. Per le mie orecchie.
0: È il tuo padre.
1: Sì, lui rappa e ha fatto uscire da poco questo micro EP che si chiama Fantasmi, che farà poi parte di una trilogia dal titolo Milano Sesto Fantasmi. Quindi okay, questo è solo un capitolo. Quindi, poi usciranno altri due EP, insomma.
0: Quindi manca Milano e manca Sesto.
1: Sì, esattamente.
0: Okay. Mancano due zone geografiche.
1: Esattamente. No, no, Milano e Sesto.
0: Sesso.
1: Spero si potesse dire.
0: Ah, certo, ci mancherebbe. Fa parte. Sesso, nel senso, può anche essere sesso maschile o femminile, esatto, indipendentemente dall'attività fisica che si fa, come hanno consigliato Maria Antonietta Colombre.
1: Lui rappa proprio bene. È uno che è nell'ambiente da tanti anni e ti fa fare un bel viaggio interiore. Si vede che è uno che ha lavorato tanto su se stesso e su esprimere i sentimenti, e anche in questa traccia Finalmente Solo lo fa molto molto bene.
0: Scena milanese lui?
1: Sì.
0: E allora ce lo godiamo. Goodbye Marco, Finalmente Solo.
2: Saluto tutti, entro in macchina e penso sono finalmente solo. Non veder nessuno, questo è diventare un uomo. Devo mettermi a nudo per dire

0: finalmente solo di Goodbye Marco su Latte Miele a Giovane Fuori Classe. Mi piace chiudere su un bell'auto strumentale.
1: Bello,
0: di, una,
1: sì,
0: di una canzone rap che toglie la cassa ma ci lascia tempo e spazio per fare chiacchiere.
1: Tra l'altro, scusa, produzione di Daniele Aru, tutto il disco.
0: Diciamo, diciamolo,
1: riconosciamoglielo, facciamo, insomma.
0: Ah, oh, anche perché i produttori ormai hanno un ruolo tanto importante quanto quello dei cantanti,
1: sì, sì,
0: a volte di più.
1: Esatto, sono d'accordissimo, quindi sì.
0: Ultimo brano, un brano che, allora,
1: volevi l'estate?
0: Bravo.
1: Te l'ho portata.
0: Mi hai portato l'estate, forse la pagina più triste dell'estate degli italiani.
1: Sì.
0: Una delle più tristi, perché un brano di... No, scherzi a parte, un brano di Zip, un artista che è già passato anche qui a trovarci, simpaticissimo, sardo, che qualcuno, appassionati di calcio come il sottoscritto, ricorderanno per una canzone con Pavoletti, ex attaccante del Cagliari. Qui torna a parlare di calcio.
1: Qui torna a parlare di calcio, ma soprattutto parla di estate italiana, quindi è un po' una serie di luoghi comuni belli che ti coccolano, presenti in ogni estate italiana, senza il calcio in questo caso.
0: Esatto, anche perché l'Italia avrebbe dovuto far parte delle 48 squadre dei mondiali 26, non
1: e invece no.
0: Sappiamo com'è andata, quindi ci godiamo questa serie di luoghi comuni proposti da Zip in un pezzo che si chiama proprio Mondiali 26. Io spero.

0: A me fa impazzire come canti serenamente il fatto che non andiamo ai mondiali, mi mette quasi di buon umore.
1: Ce l'ha ricordato, diciamo.
0: Bravo, però l'ha fatto,
1: però
0: in un
1: modo
0: bel
1: bello,
0: modo.
1: Sì.
0: Niente da dire, mondiali 26 di Zip. Tra l'altro nel testo viene citato questo bar Caraibi che con Mattia Liverani abbiamo googolato e ci escono due posti in Sardegna, se il riferimento è alla Sardegna, se no c'è anche un locale qui a Milano. Zip, facci sapere qual è.
1: Denunciati per stalking.
0: No, vabbè, no, facci sapere qual è, che in caso sei sempre i cornetti, caffè e all'aperitivo, cioè gin toni con la Schweppes,
1: ci facciamo un pensiero.
0: Un cantino, sì, un aperitivo lo beviamo volentieri. Matti, grazie.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Playlist. Grazie per essere passato qui innumerevoli volte questa stagione. E, cosa farai quest'estate? Che cosa ti aspetta?
1: Ho una bellissima settimana prenotata sull'isola di Lampedusa.
0: Che comunque.
1: Sicilia, arancini.
0: Stai
1: cannoli,
0: bene, stai bene. Sì.
1: Perché no?
0: Ingrasserai, ti godrai un po' di bel mare.
1: Però, sì.
0: Poi lavorerai, continuerai
1: sì,
0: a lavorare.
1: Sì, poi lavorerai, video, radio.
0: E
1: di
0: noi
1: cose.
0: Ci continueremo a sentire. Per la prossima stagione vediamo. Io spero di riaverti qui con noi. Mi farebbe
1: aspetto
0: molto piacere.
1: Il messaggino allora.
0: Ma ne arriveranno prima per altri motivi decisamente meno utili. Grazie,
1: grazie a te, Edo.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18:45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Latte e miele.

Irama Cabana su Radio Latte Miele. Irama che tra l'altro in settimana è stato anche annunciato al tavolo dei giudici di X Factor, sarà uno dei quattro nomi, gli altri tre saranno Jay Clafuria, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, quindi confermati. Lui ha sostituito Achille Lauro, una cosa che si sapeva già da un po' di tempo. Da un talent come X Factor passiamo ad un altro talent come Amici, che è stato vinto da un ragazzo che nel frattempo è partito per il suo in-store tour, che domani 30 di maggio fa tappa a Il Maestrale a Senigallia, semi provincia di Ancona, il 31 di maggio sarà all'Aquila, 1 giugno provincia di Perugia, il 4 di giugno Bologna, il 5 di giugno siamo ad Afragola in provincia di Napoli, si chiude il 6 di giugno a Campobasso, presenterà quello che è il suo EP Stupida Vita, il brano estratto lo stiamo per ascoltare su Radio Latte Miele, si intitola Dimmelo Tu, lui è Lorenzo Salvetti. Dici che

0: 21 e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: rispetto alle una foto.
1: Si intitola Amore, dell'ultimo singolo di Elisa sulla TML a Giovane Fuori Classe. Primo ospite di stasera, abbiamo deciso di non sbagliare più un pezzo senza Cri. Com'è? Com'è che gira la situazione?
2: Non lo so, faccio. Sono noi perfetti, noi bellissimi.
1: Noi che non sbagliamo più canzoni.
2: Noi erano incredibili. No, io non lo so, non so se sbaglio. Sai che non penso mai se sbaglio o non sbaglio una canzone.
1: No, ma che periodo è?
2: Cioè, anche perché poi quando la faccio, tanto a me ha già stancato dal momento in cui l'ho fatta, quindi ormai non mi pongo manco il problema.
1: Anche l'ultima che hai fatto, che è la mia natura, anche questo spazio che si apre nella. Poi parleremo delle parole che hai detto al primo maggio. Cioè, sembra che, non so se la chiamano God Mode, quelli che giocano. Beh, che tu fai le cose quasi senza rendertene conto, come dici tu, e poi funziona.
2: Beh, Floriana annuisce intanto. Beh sì, non lo so, mi sto lasciando andare, sto lasciando fare, anche perché credo, come tanti artisti in questo periodo storico, ho subito tutto, no, quello che è la saturazione di tutto quello che c'è intorno, e quindi a un certo punto smetti di domandarti dei numeri, di chissà che devi. Sembra sempre che devi smaniare per fare qualcosa. Io invece voglio solo fare la musica, quindi mi concentro a fare quello, punto.
1: E si vede, perché poi alla fine la musica paga, un po' come tutte le cose della vita. E di recente sei stato a Roma, mi hai fatto un po' di giri, Genova, Milano, mi vai in studio, tutto a posto?
2: Tutto a posto, ci saranno anche tante altre date. Ci sarà anche una data al Giova Beach Party a Barletta. Giova Summer Party, scusa.
1: Giova Summer, ma ho sbagliato anche il nome.
2: Sì,
1: poco
2: sì,
1: fa.
2: Io sbaglio fisso. Un saluto a Giova.
1: Hai già deciso come andare a Barletta?
2: E dici che mezzo di trasporto?
1: Che mezzo prenderai?
2: Ma confido, spero nell'aereo, perché mi piace molto prendere l'aereo. Okay. È una cosa che mi piace.
1: Quindi
2: molto.
1: Trovate un biglietto per sempre.
2: Trovatelo voi, certo.
1: Ti devi mica preoccupare tu, scusa.
2: No, però sì, c'ho quella data, c'ho tante date, c'ho Arezzo, c'ho Milano, poi ne stanno uscendo delle altre che magari, insomma, annunceremo, e poi tanta nuova musica la settimana prossima, un brano, lo dico così, sbam.
1: Beh, potremmo chiudere qui la chiacchierata.
2: Sbam.
1: No, meglio di no, chiacchieriamo di tante altre cose tra poco, prima però ascoltiamo Spiagge.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18:45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto.
6: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
5: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
6: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
0: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Latte e miele.

0: Non male, questa spiagge di senza crisi.
1: Io arrivo, non l'abbiamo scritta.
0: No, no, ma avrei voluto metterci anche solo una firmetta, due righe, non mi avrebbe fatto schifo visto il risultato.
1: Grazie.
0: Anche perché per chi abitasse su Marte, questo pezzo ti è valso il terzo posto a Sanremo Giovani 2025. A distanza di mesi, ti rode di più essere arrivato terzo, quindi non essere arrivato all'Ariston, oppure comunque sei felice e dici boh,
1: non mi rode proprio a distanza di mesi, nel senso che cioè eravamo lì, è andata così, però ecco, cioè sono felice che la canzone sia arrivata dove doveva arrivare, e non è necessariamente il podio il punto d'arrivo, nel senso a me interessa che quella canzone sia arrivata alle persone che ancora oggi l'ascoltano, mi mandano i tatuaggi che si fanno col testo, che dico ok, è arrivata.
0: Ah, voglia, è arrivata e come? Da Sanremo Giovani c'è un periodo, tu sei bello impegnato, perché poi è compleanno,
1: compleanno bello ad Amsterdam, infatti, molto bello, è stato
0: tu hai fatto bene, perché per chi non lo sapesse noi dovevamo fare compleanno insieme.
1: Senza, però siamo due disorganizzati,
0: senza che è andato ad Amsterdam, mi ha lasciato qui a fare quattro feste male.
1: Vabbè, ma perché mi hanno regalato Toda mi ha regalato il viaggio, allora siamo partiti per Amsterdam, se no mi portavo pure lui ad Amsterdam,
0: che
1: ragazzi,
0: comunque
1: sì, ce lasciavano lì forever.
0: Probabilmente sì. Poi arriva il 22 aprile, tu pubblichi un post, un video, dove dici un sacco di cose e ne scrivi altrettante nella didascalia. Me ne sono segnate alcune. Conta più il finale di una storia o la trama?
1: La
0: tu
1: trama.
0: Tu fai la domanda, però.
1: È la trama. La trama è troppo più importante. Cioè, è quella che fa il racconto.
0: Bene, questo segniamo. Trama. Hai davvero provato la sensazione di sederti al tavolo con gli amici di sempre senza aver più niente da dire?
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì. È una cosa bruttissima, ma credo che sia fisiologica. Fa parte della vita, dello scenario per cui uno magari si distacca dalle sue abitudini quotidiane o comunque da un tipo di percorso che stava facendo e si accorge di essere cresciuto, anche magari con dei tempi diversi, dei modi diversi, perché non è che cresciamo tutti nella stessa direzione, no? E a me è successo e ovviamente ci rimani male, perché dici cavolo, ma che sto facendo?
0: Sono loro comunque.
1: Però sì, gli vuoi comunque bene, questo non significa nulla, però è importante anche che una persona segua i propri stimoli, no? La propria crescita personale, indipendentemente dal contesto intorno. Cioè io mi sono sempre sentito un po' dissociato dalla vita degli altri, perché la mia andava in un'altra direzione e non posso però segregarmi in quella, perché è innaturale.
0: Hai qualche rimpianto in questo senso? Magari per seguire la tua strada ti sei lasciato per strada delle persone che a ripensarci forse effettivamente meritavano ancora oggi di stare?
1: Ma allora devo dire che ho sempre avuto la fortuna di mantenere i rapporti, nel senso che quelle persone con cui effettivamente ti vuoi bene, nonostante le vite siano cambiate, insomma, cioè il bene rimane invariato, semplicemente ti rendi conto che non nutri il rapporto nello stesso modo di come lo facevi a 13 anni.
0: Certo.
1: Mi rendo conto che per inseguire il mio percorso, la mia vita e anche la mia natura, sicuramente ho dovuto lasciare per strada delle cose che in quel momento magari mi sembravano chissà che, e forse col senno di poi in realtà erano solo chissà che per quel momento.
0: Hai citato La mia natura, che è il titolo del tuo ultimo singolo, tra poco lo ascoltiamo. Ho una domanda prima, che vedo con la casa che prende fuoco. Cioè, non avete fatto un disastro ambientale.
1: No, devi sapere che mentre giravamo il video,
0: okay,
1: stavamo lì con il mio team e Denise, che è una ragazza del mio management, mi ha detto adesso appicchiamo tutto, basta, facciamo tutto vero. E poi eravamo in questo posto, accanto c'era un cimitero, io ho detto no ragazzi,
0: ha prevalso,
1: non possiamo farli morire due volte questi cristiani.
0: Ha prevalso il buon senso.
1: Sì, ha prevalso assolutamente il buon senso, abbiamo girato tutto con l'AI e mi sembra però che ci siano cascati tutti. Complimenti.
0: Io avevo paura del disastro ambientale.
1: No, ma non mi permetterei mai di appiccare il fuoco, solo nella musica.
0: E lo hai fatto con questo pezzo, si chiama La mia natura.

0: playlist brani che ti piacciono, La mia natura senza Cri. A posto.
1: Ma tu sei di parte,
0: Sì, probabilmente sì. Ma fa parte del gioco, non mi nascondo, cioè nel
1: ma
0: senso.
1: Ma fai bene, guarda, insisto, vai, continua.
0: Volontà di scegliersi di fronte a un mondo che ha bisogno di trovarti una soluzione che magari non è la tua.
1: Pesante, basta.
0: Tu ti sei scelto.
1: Sì, assolutamente sì, mi scelgo tutti i giorni a fatica perché ovviamente combatto anche con me, però insomma ci tenevo che questo fosse un messaggio che potesse espandersi, perché tanti anche fan, no? Cioè persone che incontro, che conosco, ragazzi che si sentono nell'obbligo di dover fare questa cavolo di università che magari non vogliono fare, quell'esame che non riescono a passare, li distrugge, li fa sentire annientati, persone inutili, quando è un piccolo tassello di una vita infinita che ti devi costruire da solo. Quindi sì, secondo me un po' più di relax e di abbracciare se stessi.
0: Anche perché nei fuori onda con Senza Cri parlavamo comunque di persone che stanno molto peggio.
1: Molto peggio.
0: Molto
1: peggio. Un saluto a loro.
0: Non facciamo nomi, ma c'è gente che sta molto peggio.
1: Molto peggio.
0: Senti, allora, sei salito sul palco il 1° maggio e praticamente in quella parte strumentale dove il brano poi si apre nell'ultimo ritornello hai detto: credo nelle persone, nel lavoro di tutti e in un futuro fatto di umanità e sicurezza, perché sì, siamo fallibili ma non saremo mai sostituibili. Cita testualmente.
1: Hai capito? Hai imparato tutto.
0: Vabbè, ma quel video tanto te l'ho anche commentato, quindi
1: mi ricordo.
0: Lo sai che quel credo nelle persone, insomma, detto così, non è stata una frase di circostanza.
1: Beh no, intanto ero su un palco importantissimo e quindi sentivo il senso di responsabilità. Cioè io credo che un artista, in genere l'arte, serva per comunicare. Non ci credo che qualcuno non abbia qualcosa da dire o qualcosa per cui schierarsi. Quindi io nel momento in cui sono su quel palco devo schierarmi e mi schiero verso le persone e i lavoratori. E poi sì, io credo effettivamente nelle persone, a volte mi deludono come per tutti,
0: come tutti,
1: però io ci credo e credo anche assolutamente che noi non siamo sostituibili. C'era il tema dell'intelligenza artificiale per esempio, no? Però questo può valere veramente per ogni cosa. Io non credo che siamo nella posizione di poter arrenderci a noi stessi, cioè anche l'intelligenza artificiale l'abbiamo inventata noi, quindi vuol dire come tutto bisogna solo trovare il modo di utilizzarla per degli scopi che siano esemplari e non farsi annientare da questo, ecco.
0: Quanto sei... Tu sei tanto analitico.
1: Sì, ma... Sì, sì, vedi le occhiaie?
0: Un po' come tutti noi. Secondo te è troppo?
1: Analitico? Sì.
0: Cioè in generale, sono la nostra
1: generazione. Sì, sicuramente. Allora, la nostra generazione secondo me si guarda tanto dentro ed è un motivo di positività da una parte, perché questo ci fa sì che noi decidiamo anche di migliorarci, no? Una cosa che altre generazioni proprio non si sono minimamente interrogate.
0: Esatto, andare dritti.
1: Dall'altra ovviamente crea più stress, perché sei continuamente nella domanda. La domanda è un problema a volte, perché le domande ti fanno appunto sorgere altri dubbi.
0: Hai mai pensato che la tua musica possa portare la gente a farsi delle domande?
1: Sì, ed è l'ambizione, nel senso credo che appunto come quando io sentivo le canzoni a 15 anni e quelle canzoni mi facevano domandare delle cose o mi davano delle risposte, io spero che la mia musica faccia lo stesso, perché vuol dire che sta funzionando. Cioè è il motivo per cui
0: c'è una frase di Max Pezzali all'inizio del "Ci sono anch'io, io di risposte non ne ho, di domande ne ho quante ne vuoi".
1: Tra l'altro quella è la canzone del

0: Piana del Tesoro,
1: sì,
0: che è uno dei miei
1: il
0: canzoni
1: film
0: preferiti.
1: più bello senza dubbio. Sai che sto facendo un po' questo sondaggio fuori, siamo tutti più o meno d'accordo,
0: ma sai che tanta gente non conosce questo cartone e io sto lì tipo no, Jim Hawkins, come fai Jim?
1: No, vabbè.
0: No, è incredibile per me, però sì,
1: bisogna riprendersi dopo questa affermazione che la gente non conosce il pianeta del tesoro.
0: Bisogna riprendersi pure dopo quello che ci siamo detti dietro le quinte.
1: Sì, facciamo così, mettiamo un altro tuo pezzo che si chiama Madrid.

0: siamo tornati a Madrid grazie a Senza Cri, sulla Latte Miele, a Giovane Fuori Classe, anche se in questo periodo penso che a Madrid ci siano 44 gradi.
1: No, 65 quasi.
0: No, una roba...
1: Perché... Se a Milano ce ne sono 40, ragazzi.
0: Perché nonostante sia un po' sulla collina, quindi un pochino in alto, Madrid fa un caldo inumano.
1: Micidiale.
0: Sì. Sì, sì, però che città meravigliosa, ci penso sempre. Parliamo un po' di date, mettiamo un po' d'ordine. 8 luglio Milano, 15 luglio Arezzo, 17 agosto Barletta, Giova Summer Party.
1: Yes.
0: Qualcos'altro che sta arrivando, possiamo sapere cosa?
1: Ci sono altre datine che stanno arrivando, tante al sud, anche perché appunto ho tante richieste, quindi sono felice di soddisfarle, però al momento non le dico perché non sono sicura.
0: Così unisci l'utile al dilettevole, però se riesci ad andare un po' al sud.
1: Beh, sì.
0: Un po' di mare,
1: sì.
0: Un po' di posti meravigliosi.
1: Poi io non ho mai visto la Sardegna, come ti dicevo prima, quindi vorrei vedere la Sardegna.
0: Una data in Sardegna non riusciamo.
1: Ci stiamo lavorando assolutamente.
0: Per motivi puramente turistici, poi... altro che musicali.
1: No, poi saluto una mia fan che si chiama Erika.
0: Ciao Erika.
1: Che è dalla Sardegna, lei viene da tutte le parti. Mi raggiunge veramente dovunque.
0: Ma non si può fare una carrambata.
1: Quindi credo
0: Erika.
1: Che sia giusto che Erika riceva la mia presenza lì.
0: Per forza. Ma ti ha detto che zona della Sardegna?
1: Lei di Cagliari.
0: Ok, Cagliari città.
1: Ma come tanti, cioè, ho anche un sacco di fan siciliani, quindi sto cercando di piazzare anche date in Sicilia, Campania.
0: Quindi dobbiamo fare una carrambata un po' da
1: per
0: tutte
1: forza,
0: le parti.
1: Dobbiamo fare di tutto. Io sicuramente sulle date spingo tantissimo.
0: Beh, ma sì, anche perché sul palco ti diverti.
1: No, è la mia cosa, è il mio momento preferito, devo dire. Cioè.
0: E si percepisce. E canzone nuova c'è tra una settimana? Possiamo sapere
1: ballereccia,
0: qualcosa?
1: Ah, sì. Ballereccia, a ah, modo mio ovviamente.
0: Io sai che sul ballo sono male, eh.
1: Vabbè, ovviamente.
0: Ne abbiamo già parlato di questa cosa.
1: Sì, ma pure io non è, oddio, secondo me io ballo bene, ma dentro il bagno di casa mia solo.
0: Credo sei il classico studente,
1: sì,
0: bravo,
1: sì,
0: ma non
1: sì,
0: si applica.
1: Sì, sì, cioè ai party la mossa è questa qua.
0: Aspetta, adesso, senza che rifà la mossa.
1: È questa qua.
0: Allora, vai.
1: Questa
0: che è un po'. Allora, praticamente
1: solo di questo uno può andare avanti. Però
0: nel gergo tecnico penso si dica palleggiare.
1: Dai, palleggiamo, diciamo. Però nel bagno di casa mia veramente
0: coreografie, cioè, che spostati.
1: Mamma mia, ma esagerato. Cioè un movimento di bacino che non te lo dico
0: coreografie
1: proprio.
0: Coreografie che spostati.
1: Sì, sì, sì. Solo che solo nel bagno di casa mia, dove appunto nascono la maggior parte delle mie canzoni, a questo punto ballando come quella estiva.
0: Vabbè, allora dal bagno di Senza Crista per arrivare una canzone settimana prossima. Nel frattempo io ti ringrazio per essere tornato a trovarci, e tanto ci vedremo spesso, spero, al di fuori.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro Madrid è nata in doccia.
0: Perfetto.
2: Radio Latte Miele.

0: un bel casino.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. La

Ringraziando ancora Senza Cri per la bella chiacchierata e rimanendo in attesa settimana prossima del suo prossimo singolo. Torniamo al qui ed ora perché sta per entrare in studio Etta. Prima però ascoltiamo l'ultimo singolo di Brescia che si intitola

0: L'ultimo singolo di Brescia si intitola Da Dio, sulla temia la giovane fuori classe, dove è passata a trovarci una cantante, autrice, performer, un sacco di cose, che dal 3 aprile fuori con il suo disco Queste cose sono io. Etta, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Accaldata, si può dire?
0: Certo, certo.
1: No, allora, siamo venuti qua a Milano, fa caldissimo, quindi abbastanza accaldata, però molto molto carica, anzi grazie per avermi ospitata oggi, mi
0: ci
1: fa super piacere.
0: Ma come lo combatti il caldo te?
1: Non lo combatto bene, guarda il mio outfit e anche i concerti estivi sono davvero un problema, anche perché sai, non sono fatti da seduti i miei concerti, quindi io e il sudore siamo una sola
0: infatti
1: cosa.
0: Infatti il genere che fai tu, che comunque c'è tanto movimento, si porta con sé degli outfit a volte che non strizzano proprio l'occhio alla fresca, cioè non c'è la camicetta di lino.
1: No, esatto, esatto. No, poi io sono una persona molto, ecco, molto timida alla fine, a livello soprattutto fisico, quindi mi piace vestire oversize, mi piace coprirmi, quindi non mi trovi mai in topless oppure a fare cose, capito, con il sedere da fuori eccetera, quindi questa cosa forse la devo rivalutare.
0: E quando vai al mare, cioè, immagino Etta che va al mare
1: con la maglia extra,
0: esatto, e frequenti così anche tipo, la spiaggia?
1: No, vabbè, la spiaggia no, dai, però devo dire la verità, mi è capitato poche volte di suonare al mare, fortunatamente, quindi una volta che abbiamo suonato al meeting del mare, io mi ricordo questo, la salsedine addosso, e infatti poi dopo buttati a mare con tutti i vestiti, però.
0: Per forza. Cioè, era l'unico modo di chiudere il concerto. Cominciamo anche ad ascoltarlo allora, un po' del tuo disco, ripartiamo da Mi fa schifo tutto oggi.

0: Mi fa schifo tutto oggi di Etta, un pezzo incredibilmente onesto, andato in onda sull'Atte Miela Giovane Fuori Classe, e parli di sensazioni che chi più che meno hanno vissuto tutti, cioè di base quella del non sentirsi mai abbastanza, del sentirsi sempre di dover rincorrere qualcosa.
1: Sì, assolutamente. La chiave di lettura, ecco, forse di questa canzone sta proprio nel titolo, Mi fa schifo tutto oggi, perché mi piace lasciare sempre un po' di speranza. Oggi può andare male, domani è un nuovo giorno, domani puoi lottare di nuovo per cambiare le cose. Quindi, ecco, secondo me dobbiamo imparare ad abbracciarla pure la tristezza, ai momenti no, e dire fanno parte della vita, ok? Li prendiamo, li assaporiamo così con la loro bruttezza, però pronti per sopravvivere e per trovare un futuro migliore.
0: Hai associato anche una data, no, a questo pezzo, 14 ottobre 2024.
1: Sì, sì, sì, perché praticamente fu proprio un giorno di quelli là, oggi mi fa schifo tutto.
0: Mi fa schifo tutto, virgola, sì, sì, oggi, sì. Punto esclamativo.
1: Sì, sì, perché proprio quel giorno io in realtà la canzone è nata proprio così, che stavo in un periodo davvero brutto, quella giornata era davvero pesante, e ho iniziato a scrivere una storia Instagram alla fine, dove dicevo che elencavo le cose che mi facevano schifo, e più la rileggevo e più dicevo questo è un testo di una canzone. E poi quindi mi sono seduta, ecco, vedi l'oggi che c'era anche quel 14 ottobre, che mi sono seduta e ho fatto nascere qualcosa che magari può aiutare qualcuno.
0: Hai fatto super bene, perché poi alla fine, come ti ho detto, sono sensazioni super comuni. Hai scelto questo pezzo per anticipare il disco, e insieme ad un altro che si chiama Buon Compleanno Eppure. Due pezzi in cui viene fuori, per quanto poi le sonorità siano dure, siano rock, un lato fragile di te, quasi come se dovessi tirarlo fuori prima dell'uscita del disco. Avevi un'esigenza particolare?
1: Che bello che hai notato questa cosa. Sì, in realtà avevo proprio l'esigenza di essere un po' più intima, perché certe volte, ecco, l'aggressività nasconde anche tanta fragilità, e questa cosa non era ancora emersa, e ho lavorato tanto per farla venire fuori. Mi è più difficile far venire fuori la mia parte fragile, perché ho sempre voglia di aiutare gli altri, sempre voglia di fare, e quindi a volte fermarmi e dire ok, però bisogna anche io di ricaricarmi, mi viene difficile. E ho deciso di farlo con questo disco, di dire ok, no, voglio essere più intima, voglio essere un attimo più me stessa con le mie fragilità.
0: Sì, queste cose sono io, infatti è un titolo che calza anche. Ci sono delle cose che non sono ancora venute fuori di te che potrebbero venire fuori, o pensi con questo album di aver detto quasi tutto?
1: No, vabbè, io credo che, cioè, io mi faccio schiava della vita, quindi anche in questo momento sto elaborando cose nuove, sto vivendo cose nuove, quindi come faccio? Cioè, dovrei fermarmi, dovrei dire ok, questo è il mio ultimo disco, basta. No, no, secondo me siamo dei corpi sempre in evoluzione, delle anime piene di idee, quindi assolutamente dobbiamo far fuoriuscire queste cose. Quindi per me è soltanto un inizio nel voler scavare sia all'interno che all'esterno di me.
0: Quindi tu praticamente, è uscito il disco, dicevamo 3 aprile, è già cambiato qualcosa in te in questo mesetto e mezzo più o meno?
1: Assolutamente, a parte che la cosa bellissima è stato che con il disco, quindi l'uscita del disco, c'è stato anche il tour, quindi questa cosa mi ha fatto già profondamente cambiare, vedere il calore delle persone che il giorno stesso che è uscita la canzone a mezzanotte, il giorno dopo già ne sapevano l'album a memoria, è stato un qualcosa di assurdo. Quindi mi sento così grata di tutto questo amore, quasi responsabile di tutto questo amore, quindi ho bisogno di ripagare queste persone. Quindi per me la musica rimane sempre un mezzo per arrivare a qualcosa di più grande, a delle connessioni, a degli scambi di idee.
0: Tu hai deciso di presentarti con questo disco, noi ora ascoltiamo la title track che si chiama proprio Queste cose sono io.

0: Bye bye Etta, queste cose sono bye io bye. Il titolo della canzone, title track del tuo ultimo disco, ricordiamo uscito ad aprile, un pezzo dove ti definisci tante cose,
1: mi è rimasto negative.
0: Sì, di base sì, anche incostante, che non sempre è un aspetto negativo. Cioè.
1: Sì, infatti quello che proprio ho capito anche facendo questa canzone, elencando tutti questi difetti, alla fine ho capito che proprio questi difetti mi rendono la persona che sono e alla fine questi difetti sono, se li guardi, ecco la doppia faccia della moneta, se li guardi da un altro lato, essere incostante forse ti dà la possibilità di dedicarti ad altre cose, a più cose contemporaneamente, e magari essere invece esigente, autodistruttiva è la parte di me che rende tanto, invece è quella parte che mi fa mettere sempre in discussione e davvero mi spreme come un limone, dico no, devo dare di più, devo fare di più. E quindi sì, da un lato c'è l'autodistruzione, perché davvero credo che forse l'antagonista più importante della mia vita sono io stessa, ma mi dà anche la possibilità di creare davvero qualcosa che mi stupisce e che mi rende fiera.
0: Sei più incostante nella vita o nella musica?
1: No, entrambe. È proprio un mio mantra essere incostante, cioè io sono cresciuta essendo incostante e poi faccio dei picchi proprio, capito? Quindi dei picchi di lavoro estremo e dei picchi di nulla facenza totale, ma anche pensa, cioè, alle medie, no? Per
0: okay,
1: farti capire,
0: torniamo alle medie,
1: gli esami, no? Cioè gli esami, vabbè, i compiti,
0: verifiche,
1: in classe, le verifiche,
0: sì.
1: io studiavo il giorno prima,
0: okay,
1: della verifica, ma roba che tipo dovevo studiare tipo 20 pagine per una bambina delle medie, studiare
0: tantissimo.
1: 20 pagine era tantissimo. Io mi svegliavo la notte, studiavo, andavo là, prendevo il voto alto, me lo dimenticavo poi quello che studiavo, però comunque andavo là e rendevo al massimo, e questa cosa evidentemente che io comunque rendevo lavorando magari meno in maniera costante ma più in un momento solo, non lo so, forse mi è piaciuta questa cosa e sono rimasta così.
0: Ma sei rimasta anche nella musica, tipo che ne so, consegni dischi all'ultimo oppure
1: non
0: su
1: lo so, guardiamo in sala se mi fanno delle occhiate
0: non
1: negative.
0: Non è necessariamente io consegno il disco all'ultimo perché l'ho fatto all'ultimo.
1: No, allora devo dire la verità, ci sono delle scadenze, comunque cerco di rispettarle, adesso sono comunque cresciuta tanto e quindi dalle medie ho fatto comunque lo sviluppo, però secondo me la costanza è un qualcosa a cui ambisco, la costanza paga tanto, essere costanti anche nello studio, perché non dobbiamo pensare soltanto alla creazione del disco ma anche poi allo studio stesso dello strumento, alla scrittura, è un qualcosa che bisogna comunque mettersi tutti i giorni a creare, a fare, e quindi è un qualcosa che vorrei conquistare con il tempo. Ci sto provando, tant'è vero che ogni volta mi faccio la mia tavola delle visualizzazioni con le mie cose per essere costante, tipo leggere libri ogni sera, così, cosa che puntualmente non faccio, la
0: Perfetto.
1: Dieta, tutte queste cose puntualmente non faccio, però c'è l'intenzione, secondo me già quella è un qualcosa che...
0: Allora, nel senso, no, potremmo aprire un vaso di Pandora in questo senso, anch'io sono abbastanza così, per quello te lo chiedevo, soprattutto sulla dieta, zero, me lo dico tutti gli anni, tutti i mesi, mai fatto niente di tutto ciò.
1: Io ci provo sempre, però...
0: Ci provi almeno?
1: Sì, io ci provo, cioè cerco di...
0: Cioè parti carica?
1: No, ma io parto carica, poi ci sono dei momenti veramente di picchi anche negativi, quindi dove sto proprio non voglio fare niente, mi odio totalmente, e poi ci sono dei momenti in cui cerco sempre di rialzarmi, quindi finché c'è questa voglia di fare sono felice e la ricerco. Però ecco, il mio consiglio magari è cercare di essere un pochino più costanti ma in maniera meno esigente, perché anche questo è il problema di noi incostanti, perché vogliamo poi essere costanti bene, capito? Cioè c'è quel fatto che tu devi dire devo fare un'ora di palestra al giorno,
0: impossibile,
1: devo mangiare sano, cioè vuoi fare tutto insieme poi nella tua costanza, ed è effettivamente impossibile, quindi dobbiamo accettare che siamo incostanti, ma questo nostro accettarlo forse ci può portare a l'essere costantemente incostante.
0: È un trattato di filosofia, non una chiacchierata questa, ma mi piace.
1: Lo so.
0: Mi piace tantissimo. Tra poco continuiamo ad ascoltare il tuo disco, c'è Nobel insieme ai Pancras.
1: Yes.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
7: Latte e miele.

Se gli potete dare un Nobel, per favore, perché è davvero così pacifico.

0: Etta con i Pancras, Nobel sull'Atemia la giovane fuori classe, una delle collaborazioni presenti nel tuo disco Queste cose sono io. Hai detto di aver sentito il peso artistico dei Pancras nel lavorare con loro.
1: Sì, sì, non solo dei Pancras, devo dire con tutte le persone che ho scelto di collaborare ho avvertito questo, anche perché sono delle scelte che faccio prima dei pezzi. A me non piace creare il pezzo e dire ah mo mettiamoci qualcuno sopra, no, io il pezzo lo devo pensare per quell'artista, quindi anche Nobel con i Pancras è nato per questo. E noi ci siamo conosciuti quest'estate con i Pancras e ho detto no ragazzi, noi dobbiamo fare un pezzo insieme, ci ho pensato, ho detto no, è questa la direzione giusta, quindi adoro fare così e spero di continuare sempre a fare così, perché se no l'arte dove rimane? Se devi, certo, fare, se devi giocare al gioco delle tre carte e dire ma forse mo lo propongo a questi tre artisti qua, sai, questi hanno più numeri, questi altri hanno più ascolti, questo è mo questo
0: troppe
1: spacca.
0: troppe domande pure grazie. Nel disco te ne fai di domande, cioè è un disco dove ci sono tante
1: perché
0: domande,
1: perché non ti sembra una seduta psicologica quella che stiamo facendo oggi?
0: Probabilmente sì, non so se mi riprenderò, però qual è la domanda che ti fai più spesso a sto punto? Cioè in generale quella che ti fai, dici
1: Se sono felice, ogni giorno è la domanda che mi pongo, sei felice? E
0: cerchi la risposta, sì. Non ti chiederà nessuna risposta, però sì, l'importante è che tu ti
1: oggi
0: ponga
1: sono abbastanza felice.
0: Buono, lo prendo come un complimento. Senti, quest'estate che si combina?
1: Si combina un bel tour, quindi quest'estate rientriamo, ancora non l'ho annunciato, quindi infatti è uno spoilerone, però vabbè, ormai stanno iniziando ad uscire le cose, quindi sul gruppo pure che abbiamo Telegram la gente me le inizia a mandare. E sì, vabbè, andremo in tour, perché per me la musica è quella live, quindi la devo fare live, la devo fare con la mia gente, la devo fare con la mia band, quindi assolutamente partiremo prestissimo, già il 20 giugno, per poi fino a settembre.
0: Tra l'altro vieni da un tour mega, hai detto il più sincero che io abbia mai fatto.
1: Sì.
0: E
1: sì,
0: quindi questo, in questo che arriva, ti aspetti altrettanta sincerità?
1: Allora, mi aspetto sicuramente più energia, perché i festival sono diversi dai club, quindi i festival sono anche un momento di incontro, perché spesso nei festival magari, ecco, capita di conoscere qualcuno che non è lì solo per te, ma è lì anche per ascoltare altri artisti, oppure è lì semplicemente perché è di quel posto e quindi segue quel festival. Però i festival secondo me sono un momento di incontro veramente particolare e pieno di energia, perché lì ti vuoi divertire,
0: sì,
1: in
0: sì,
1: estate, poi in estate sai, cioè abbiamo questa mentalità dell'aperitivo, questa mentalità di spiaggia, vacanze, e quindi c'è proprio una grinta in più rispetto al dopo lavoro che magari può succedere in inverno.
0: Certo, allora io ti faccio un mega in bocca al lupo per il tour, un mega in bocca al lupo comunque per il disco.
1: Grazie
0: che si chiama
1: mille.
0: Queste cose sono io, ve lo ricordo, qualsiasi cosa succeda ti strappo una promessa, torni a raccontarcelo, va bene?
1: Assolutamente, lo sai.
0: Grazie mille.
1: Ciao.

0: 22 e 14.
1: Se ci penso mi fa stranissimo, ma anche il mese di maggio per quanto riguarda noi di Giovane Fuori Classe è finito. Questo significa che rimangono solo più 3 puntate prima della fine di questa stagione, che è incredibile, ma concentriamoci sul presente e quindi sul ringraziare gli ospiti che mi sono passati a trovare questa sera. Cominciare da Mattia Liverani per la sua rubrica Give Me Five, una gran bella playlist oggi. Grazie a Senza Cream, che ci ha presentato il suo ultimo singolo La Mia Natura e ci ha annunciato che venerdì prossimo uscirà con un nuovo brano, quindi noi non vediamo l'ora di ascoltarlo. Crim, bocca al lupo, ci vediamo presto. Grazie anche a Detta, che ci ha raccontato un po' Queste cose sono io, che è il titolo del suo ultimo album, e ci ha svelato anche un po' di cose di lei che magari non sapevamo. Se vi volete recuperare tutta la puntata non c'è problema, intanto andrà in replica domani sabato 30 maggio a partire dalle 23, e poi le interviste saranno disponibili tra pochissimo sul nostro sito lattemiele.com, perché verranno caricate in formato podcast. Io credo di avervi detto tutto, non mi resta che salutarvi. Io mi chiamo Edo e vi do appuntamento a venerdì prossimo 5 di giugno, sempre a partire dalle 20.

0: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, Rewind, la musica che non si dimentica.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ben ascesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
4: E dove?
3: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
5: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
6: Latte e miele.

0: Latte e miele.
1: Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Latte e Miele, Rewind.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
1: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: Latte e miele.

importiamo, non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18:45, cancelli aperti dalle 17. Ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto. Latte.

0: 23 e 14.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Sabato, buona giornata a tutti, 30 maggio, Ariete, penso proprio che tu debba divagarti. Ho detto che queste sono giornate, non dico pesanti, ma di grande lavoro e preparazione, perché dall'estate in poi ti aspetta un oroscopo fantastico, importante, poi sarai tu a doverlo sfruttare al meglio. Allora, se possibile, tra oggi e domani, vedi le persone che ti fanno stare bene. Per il segno del toro, superata la luna in opposizione, devo dire che questo weekend funziona meglio. Quindi, se c'è stato un problema, speriamo si risolva. Ho spiegato che i lavoratori autonomi lavoreranno anche d'estate, quindi c'è chi non si fermerà. È un cielo importante, ma evidentemente segnala anche la necessità di recuperare quattrini. Gemelli, attenzione alle polemiche, alle situazioni che magari saltano all'ultimo minuto. Pur essendo un cielo molto importante, proprio il weekend elabora una situazione controversa, quindi non è escluso che da oggi pomeriggio a domani tu debba rivedere progetti, programmi o magari discutere. Il segno zodiacale del Cancro è innamorato, mi auguro. Se c'è una persona giusta al tuo fianco non la perderai di vista proprio adesso, ma saranno anche i cuori solitari a darsi da fare. Venere resta nel segno fino al 13 giugno, c'è tempo per muoversi. Leone, è un weekend in crescendo, perché sinceramente la mattinata di questo sabato non è che mi convinca molto, però dal pomeriggio in poi, e quindi anche domenica, lunedì, avremo una situazione di grande impeto che può rivelarsi in amore, può rivelarsi nel rapporto con gli altri. Sono stelle di forza. Cari nati Vergine, non vorrei che tra oggi, soprattutto oggi pomeriggio e domani, risalisse una certa collera, nervosismo, ci fossero delle tensioni in famiglia. Nulla di grave, perché poi la luna rappresenta eventi passeggeri, però se ci sono delle contraddizioni o delle situazioni da chiarire, bisognerà essere molto razionali. Insomma, sfoderate la vostra immensa tolleranza. Bilancia, è un cielo importante da oggi pomeriggio in poi, i rapporti migliori con Sagittario, Acquario, è tempo di rinnovamenti che possono riguardare anche l'amore. Un consiglio: ci tiene ad una persona? Cerca di evitare discussioni e soprattutto decisioni drastiche almeno fino al 13 giugno. Scorpione, è un weekend interessante. Se ti piace una persona, adesso vorresti capire se ci sta oppure no, qui parlo ai single. Se invece sei innamorato da tempo, la cosa più importante è gestire questo weekend con la massima attenzione ai dettagli, perché a volte tu pretendi attenzione ed è giusto che sia così, però evidentemente hai a che fare con qualcuno che è distratto da motivi professionali, da motivi economici. Bisogna riportarlo a pensare ai sentimenti. Sagittario, la luna entra nel segno, quindi sabato e domenica sono giornate impetuose, impegnative e anche direi intriganti. In amore, attenzione con Gemelli e Vergine. Per il resto, questo weekend porta avanti le tue esigenze, favorito chi si muove, viaggia, incontri piacevoli. Capricorno, Marte in buon aspetto, ma quel Giove dice sempre che c'è qualche contenzioso aperto. La cosa buona è che da luglio avrai un cielo di grande recupero, quindi bisogna semplicemente aspettare che le cose migliorino. Dedica il tuo tempo all'amore e non alle controversie. Acquario, un cielo libero da oggi pomeriggio, domenica 31 la giornata migliore per incontrare amici e stare bene con le persone che ami. Attenzione ai soldi, nel lavoro qualche polemica in più. Il segno dei Pesci deve cercare di risolvere un piccolo problema, magari tra oggi pomeriggio e domani salta un progetto, si cambia un'idea, nulla di grave, l'importante è non perdere però la pazienza, anche in amore e con gli altri. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte e miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: Sassari, è tempo di finale scudetto. Sabato 30 maggio la Raimond Sassari vi aspetta al Pala Santoro per la gara 2 della finale scudetto di Serie A Gold di pallamano. Fischio d'inizio alle 18.45, cancelli aperti dalle 17, ingresso gratuito. Riempite il palazzetto, fate sentire la voce di Sassari. Ogni urlo, ogni applauso può fare la differenza. Tifiamo Raimond, tutti insieme per lo scudetto. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio, qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
0: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Scegliela ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Latte mia.

0: latte e miele.
1: Allora vieni con me.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Latte e Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
3: Latte e miele,

0: Mezzanotte e 12.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Sogno ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte e miele.
2: Sognami se nevica.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco, giochi a tema, eri Medusa,

0: latte e miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.